0: Allora, stasera ci hai praticamente eseguito tutti i brani della, appunto, dell'uscita. L'origine
1: del freddo.
0: Del freddo.

0: Allora, non so, vogliamo partire dall'inizio, fare un'analisi approfondita di tutti i brani, i significati più lontani.
1: Sì.
0: No, quello che emerge secondo me è una... insomma, si sente che stai raccontando qualcosa di molto personale.
1: Beh sì, sicuramente sì. Molto, molto personale.
0: E quindi raccontaci l'origine del freddo.
1: È difficile raccontare l'origine del freddo. Infatti non sono riuscito a raccontarla in realtà. Però con la musica un po' ci si arriva. È più quello in realtà il gioco. Lo scopri piano piano, sempre di conseguenza, no? E poi ho scoperto che è un libro. L'ho scoperto quest'anno.
0: Ah, sì. Ok.
1: È un libro di Plutarco, forse Adriano conosce. Io no.

0: Infatti, se cerchiamo su Google ci sono, esatto, due voci, Plutarco e Come i fiori veri, Gesù la Mecca.
1: Proprio la stessa cosa.
2: Infatti la cosa curiosa, appunto, ho detto ma di cosa parlerà questo libro che si chiama così, che ha pure un sottotitolo, no? Se, cos'è che c'è scritto? Se è più utile l'acqua
3: o il fuoco.
2: E poi mi sono un attimo informato, è un libro che proprio letteralmente cerca di indagare l'origine del freddo, cioè come funziona il freddo. Pazzesco. Però è molto scientifico.
0: Infatti anche qua vicino a Porta Palazzo c'era un sacco di ghiaccio dove conservavano le cose sottoterra.
2: Non è un caso.
0: Buona sapersi in queste giornate un po' afose.

0: Allora, le 2:04 minuti qua, l'intervista procede a stento. Capirete, gli interlocutori sono provati da...
1: No, davvero inaspettata questa...
0: Non abbiamo artista. Certamente l'aplomb di quel che resta della notte di Andrea Laszlo di Simone, ma ci stiamo provando. In effetti noi siamo più abituati agli orari più solari, a trasmettere appunto il mattino, questi orari, questa sveglia notturna apposita c'è un po'... preso in contropiede.
1: Davvero la notte, Luca, il primo pezzo.
2: Sì, sì. Saperne di più.
1: Sì, guarda.
2: Un po' enigmatico questo Luca alla fine, dici. Era il mio coinquilino. Con cui ho condiviso tante cose. Una notte precisa. Lui mi ha bussato alla porta ed era il momento giusto, anche se non lo sapeva. Era un momento molto brutto e in realtà quel bussare alla porta è stato abbastanza, diciamo, salvifico, non so come dire. Quindi gli ho dedicato questo pezzo.

0: Poi la spiaggia nel tappeto.
1: E nella stessa casa dove ho fatto questo pezzo c'era un tappeto gigante, peloso, enorme. Raccoglieva un sacco di polvere e non facevo musica da 4 anni. Ero bloccatissimo. Però anche se era pieno di polvere mi stendevo sopra questo tappeto. E mi sembrava di stare un po' in spiaggia perché era pieno di roba tra i pelucchi e la polvere. E insomma ho iniziato a suonare ed è stato come insomma una specie di primavera nuova. E anche se non sono un fan del mare, però stare in spiaggia in quel momento è stato bello. E c'era sempre Luca comunque. Nell'altra stanza. Che salutiamo, adesso è ad Amburgo. Salutiamo Luca.
0: Chissà se stanno ascoltando anche da Amburgo o da altre località dell'Alta Sassonia.
2: Arrivano messaggi di persone all'ascolto invece da Torino Nord, che salutiamo e ringraziamo, persone molto vicine in questo caso a loro scapito, molto vicine a questa radio.

0: Allora, Jason LaMecca, questo disco, dicevamo, ci sono anche degli altri musicisti, leggiamo Mira,
1: sì.
0: Al violino, alla voce, Anton Sconosciuto, batteria, percussioni.
1: Sì, esatto, ho chiesto l'aiuto a queste persone molto capaci, che di solito mi accompagnano dal vivo e in questo caso in studio, e sono state molto brave a cogliere bene l'anima del pezzo in cui hanno suonato. Francesca Mira ha pure cantato in Davvero la notte Luca, abbiamo fatto questa specie di duetto un po' alla Mina Celentano, un po' parlato, diciamo, da lei, così. E poi con questi violini un po' sanremesi, diciamo.
0: Ah,
1: sì. Gli ho chiesto proprio come reference di ispirarsi a Sanremo, perché lei è molto fan, quindi la ringrazio molto per questo, che non è qui ma ci saluta da Roma calorosamente.
0: Allora, salutiamo Mira e
2: anche Anton.
1: Anton è a Londra adesso, quindi ospiti internazionali, diciamo.
2: Più che ospiti, dei saluti, che forse è il caso anche di svolgere anche noi questo compito di saluti verso gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout. Che dici, Albi, oppure ne avevi altre in questo momento? Possiamo... Gianni Minà.
0: No, guarda, possiamo dare la buonanotte. Cosa stiamo ascoltando adesso?
2: Scorre Miles Davis, Get Up With It. Sicuramente non avrete nessun Get Up da Mattina XXL, che è la trasmissione che vi butta giù a tutte le ore del giorno e della notte.
0: Pensate al mattino, quindi, insomma, ecco.
2: Provate a svegliarvi con questo. Sicuramente è stato bello andare a dormire ascoltando i brani di Gesù LaMecca eseguiti dal vivo qua negli studios di Blackout.
1: Buonanotte.
0: Buon nuit.
2: E buone botte, come diceva qualcun altro. Allora, Mattina XXL domani mattina non andrà in onda per...
0: Lo sfasamento temporale.
2: Esatto, siamo arrivati troppo in anticipo questa volta, quindi ci siamo concessi questa oretta di trasmissione nel lunedì, nelle prime ore del lunedì proprio. Ci risentiremo lunedì 6 giugno, più o meno 7 giugno. Entreremo nella caldissima settimana del Festival di Radio Blackout. E rimanete all'ascolto comunque di...
0: Attenzione, sempre non fate come noi, occhio ai fusi orari, cioè rispettateli.
2: Buonanotte.

State ascoltando Radio Blackout, la mia radio preferita. .250 in FM Torino.

had the strangest dream about you.

Oggi.

Strange Pursuit dei Divo su Radio Capital, su Radio Blackout, scusate, Radio Capital.

0: 34 squatters inquartano trangugiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrigatero.
1: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma mai pensato di fare la radio?
0: Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
1: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
2: La regina ti vuole.
3: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
1: Figa, sarà una festa incredibile.

0: State per ascoltare un mixato delle band e dei live set che vedrete dal vivo al Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana, Torino.
1: 12 giugno.

Kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, kuro, k

0: Avete ascoltato
1: il mixato delle band e dei live set che vedrete dal vivo al Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana, a Torino.

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere, ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
1: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
1: Con le sue abitudini e le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

0: giugno dei Senza Patria.
1: Giornata di informazione e lotta antimilitarista.
0: Appuntamento alle 17 in piazza 18 dicembre. Interventi, canzoniere antimilitariste e anarchico del Corocchio e tanto altro.
1: L'Italia è una repubblica fondata sulla guerra. La guerra nel Mediterraneo, la guerra a chi lavora, la guerra per le strade delle nostre città, la guerra combattuta con armi made in Italy, la guerra a chi lotta contro questo mondo intollerabile.
2: Contro tutte le patrie, per un mondo senza frontiere.
1: Disertiamo le guerre.
0: 2 giugno, ore 17, in piazza 18 dicembre, interventi il canzoniere antimilitarista e anarchico del Corocchio e tanto

Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Olga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.org.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati, Absal Compost, Una Hain, Ossia, Sixa, Simona Zamboli, Stepmother, Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.

radio Blackout antirazzista. Hai capito? Ti spacchi chiama.

Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori. Verso.

20 inch wakala na mongo zani kwa luwiri.

0: Il carretto passava e quell'uomo gridava.
1: Due giorni di dibattiti, discussioni e scambio di idee.
2: Mercoledì 3 giugno, l'intelligenza artificiale nelle scuole e stregoneria capitalista a cura del collettivo Trickster.
3: Giovedì 4 giugno, presentazione del libro Città in guerra con l'autore Francesco Chiodelli. Che
1: anno è? 2026. Che giorno è? 3-4 giugno. Questo è il tempo. Due giorni in carretta. Dibattiti, musiche, beveraggi.
2: Dalle ore 18 in piazza Borgodora.

0: piano, diciamo, di riscaldamento, e insomma lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il dottore di Ars Sider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano. Un brano che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristle.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro Throbbing Gristle.

0: 34 squatter si inquartano trangugiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrilatero.
1: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma hai pensato di fare la radio?
0: Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
1: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
2: La regina ti vuole.
3: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
1: Figa, sarà una festa incredibile.

dall'orgasmo cosmico nacquero lo spazio, il tempo e Radio Blackout. E 250 megacicli. Radio 2000 Blackout. Un orgasmo di emittenza.

0: giugno dei Senza Patria.
1: Giornata di informazione e lotta antimilitarista.
0: Appuntamento alle 17 in piazza 18 dicembre. Interventi, canzoniere antimilitariste e anarchico del Corocchio e tanto altro.
1: L'Italia è una repubblica fondata sulla guerra. La guerra nel Mediterraneo, la guerra a chi lavora, la guerra per le strade delle nostre città, la guerra combattuta con armi made in Italy, la guerra a chi lotta contro questo mondo intollerabile.
2: Contro tutte le patrie, per un mondo senza frontiere.
1: Disertiamo le guerre.
0: 2 giugno, ore 17, in piazza 18 dicembre, interventi il canzoniere antimilitarista e anarchico del Corocchio e tanto altro.

0: Allora, facciamo una prova, ti do io via tre.
1: You NPC in the house.
0: C'è ancora uno?
1: You NPC in the house.

0: per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite zone rosse, delle aree zone rosse.
1: Ce la faremo! Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
2: Ti prego!

0: 34 squatter si inquartano trangugiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrilatero.
1: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma hai mai pensato di fare la radio?
0: Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
1: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
2: La regina ti vuole.
3: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
1: Figa, sarà una festa incredibile.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, Una Haino, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
2: Che buono!
3: 2 giugno dei Senza Patria.
0: Tutti questi ingredienti.
4: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
5: Hai fame, eh?
6: C'ho fame, sì.
5: Allora mangiare questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
6: Sempre merda, eh?
5: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.
7: Vediamo il primo bussolotto ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
8: Primo numero estratto, numero
0: 34.
9: Gli anni della radio.
7: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
0: 12, 13, 14.
9: I giorni di giugno.
8: Terzo numero estratto.
0: 113.
9: Largo Vitale, Torino.
8: Quarto numero estratto.
0: 105.25.
9: Le libere frequenze di Radio Blackout.
10: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest

0: giugno dei Senza Patria.
1: Giornata di informazione e lotta antimilitarista.
0: Appuntamento alle 17 in piazza 18 dicembre. Interventi, canzoniere antimilitariste e anarchico del Corocchio e tanto altro.
1: L'Italia è una repubblica fondata sulla guerra. La guerra nel Mediterraneo, la guerra a chi lavora, la guerra per le strade delle nostre città, la guerra combattuta con armi made in Italy, la guerra a chi lotta contro questo mondo intollerabile.
2: Contro tutte le patrie, per un mondo senza frontiere.
1: Disertiamo le guerre.
0: 2 giugno, ore 17, in piazza 18 dicembre, interventi il canzoniere antimilitarista e anarchico del Corocchio e tanto altro.

0: Il carretto passava e quell'uomo gridava.
1: Due giorni di dibattiti, discussioni e scambio di idee. Hey!
2: Mercoledì 3 giugno, l'intelligenza artificiale nelle scuole e stregoneria capitalista a cura del collettivo Trickster.
3: Giovedì 4 giugno, presentazione del libro Città in guerra con l'autore Francesco Chiodelli. Che
1: anno è? 2026.
4: Che giorno è?
1: 3-4 giugno.
4: Questo è il tempo.
1: Due giorni in carretta. Dibattiti, musiche, beveraggi.
2: Dalle ore 18 in piazza Borgodora.

Allora, sono le 9.09, oggi lunedì 1 giugno, tornano le dirette su Radio Blackout. Come sempre, prima cosa che faccio è darvi i numeri di telefono per mettervi in contatto con noi, in quanto la nostra info mattutina è interattiva, ci piace farlo insieme, quindi vi prego di iscrivermi e di mandarmi notizie, suggerimenti e insomma altre cose, al 346-66-73-263. Tra queste altre cose ci sono anche le segnalazioni per il servizio CISTI, Viaggiare Libere e Informate, quindi segnalateci la presenza e la posizione di antipatiche forze dell'ordine in città e in cintura e noi potremo ricondividere la posizione qui dai microfoni di Radio Blackout. Scusate.

Allora, ci stiamo ascoltando di sottofondo l'album Neon Colonialismo di Batida. Elettronica, afroelettronica, con influenze di Lisbona, portoghesi, per questo album di ormai 4 anni fa.

Oggi tante dirette, quindi vado subito a leggervi le prime pagine dei quotidiani nazionali. La notizia principale in apertura che leggeremo è l'avanzata militare israeliana in Libano, che ha superato il fiume Litani e occupato il forte di Beaufort, provocando la reazione critica della Francia, che ha convocato una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Questa notizia appunto la troviamo sul Corriere della Sera. La scelta per il titolo di questo quotidiano è Libano, l'avanzata di Israele. Netanyahu conquista il castello di Beaufort e ordina allargare l'azione. Macron chiede l'intervento dell'ONU, appunto come riassumevo in apertura. Poi sempre così a corollario di questa notizia c'è il suo sottotitolo, che invece riguarda la guerra tra Iran e Stati Uniti, ma sappiamo che queste due guerre sono in qualche modo unite dal fatto che l'Iran nelle sue negoziazioni include anche un cessate il fuoco in Libano e anche un ritiro delle truppe israeliane dal Libano. Nuova proposta di Trump all'Iran per una tregua è più dura. Le condizioni sul nucleare: sappiamo che il nucleare e l'uranio arricchito rientrano tra i nodi, diciamo, ancora irrisolti in questa lunga e chiacchieratissima, soprattutto la Trump, trattativa tra Stati Uniti e Iran.

sul taglio destro, sempre del Corriere, troviamo la notizia dei cavalli imbizzarriti, scappati sulla Colombo. Per chi conosce la capitale, insomma, la Colombo è una strada, è un'arteria importante della città di Roma. Ebbene, 4 feriti, almeno un'automobile distrutta, un istruttore della polizia che, insomma, forse passerà dei guai. Questo è il bilancio di quanto accaduto nella notte tra venerdì e sabato a Roma, quando alcuni cavalli, 35 per l'esattezza, che erano rinchiusi all'interno di un box della polizia, pronti a partecipare alla parata del 2 giugno, sono scappati e si sono riversati sulla Colombo. Poi inizio a leggere alcune righe di un articolo sulla guerra russo-ucraina, perché i giornali anche oggi ne danno contezza. Negli ultimi giorni si è parlato parecchio della guerra in Ucraina sui quotidiani italiani, sia perché un drone che, insomma, la NATO sostiene essere russo si è schiantato su un edificio in Romania e questo ha sollevato, insomma, parecchia preoccupazione, indignazione anche e le reazioni scomposte, devo dire, di gran parte degli stati europei e anche la risposta di Mosca. C'è stato poi l'attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, intenso, per cui l'AIEA ha di nuovo espresso la sua posizione, che direi ha molto buon senso, ma le guerre non ce l'hanno, cioè di smettere di fare attacchi su una centrale nucleare, perché, chi l'avrebbe mai detto, è molto pericoloso. Allora, come vi dicevo, vi leggo l'inizio, le prime righe di questo articolo, è firma Goffredo Buccini, sulla guerra russo-ucraina, e dice: davvero Mosca è minacciata da 3 satelliti che tutti assieme contano la metà della sua popolazione? Mi piacciono sia le domande retoriche che il ricorso alla parola zar negli articoli. Siamo pronti per la seconda domanda retorica. Sul serio, Estonia, Lettonia e Lituania si sono trasformate in piattaforme segrete per gli attacchi dei droni ucraini contro la Russia? E per quale istinto suicida? Siamo, l'avrete capito, alla solita vecchia solfa del lupo e dell'agnello, spesso utilizzata da autocrati e tiranni assortiti per rovesciare le parti nel copione della storia. Sì, perché, come vi dicevo, la risposta di Putin a questo drone che si è schiantato appunto in Romania è stato: fatemi analizzare i resti di questo drone, perché dovete sapere che spesso anche i paesi che non sono in guerra, ma i paesi che fanno parte dell'alleanza con l'Ucraina, anche se, diciamo, non dovrebbero, invece sul loro spazio aereo sorvolano dei droni che sono ucraini proprio per attaccare la Russia. Quindi qua, insomma, si parla di questo, di sorvolamenti di droni, di queste repubbliche baltiche. Insomma, metto sul fuoco alcuni temi che affronteremo nella prima diretta tra una decina di minuti con Francesco Dall'Aglio, che è esperto del conflitto russo-ucraino. Altro spunto che lancio dalla prima pagina di Repubblica: beh, come vi dicevo, anche Repubblica sceglie l'avanzamento dell'esercito israeliano oltre il fiume Litani in Libano e la presa del castello di Beaufort, oltre che il premier francese che chiede una seduta del Consiglio di sicurezza che si terrà appunto oggi, e poi anche la bozza di accordo tra l'Iran e gli Stati Uniti, con le solite dichiarazioni di Trump: la bozza d'accordo sarà inasprita, voglio impegni chiari, eccetera.
Ecco, vi dicevo, oltre al titolo dovuto sul Libano, c'è anche un altro articolo sulla guerra russo-ucraina di Paolo Gentiloni, questa volta che scrive su Repubblica, e anche qua vi leggo le prime righe perché secondo me potrebbero rientrare in un discorso che faremo a breve, appunto, con Francesco Dall'Aglio sulla guerra. All'improvviso l'Italia sembra tirare il freno sull'Ucraina. Dopo che negli ultimi 4 anni avevamo sostenuto la sua adesione all'UE, poche righe di comunicato della Lega hanno rimesso tutto in discussione, innescando una specie di corsa al disimpegno tra le forze politiche. E ieri, cosa assai più allarmante, il ministro Crosetto ha di fatto escluso l'ipotesi di adesione, definendola troppo difficile. Appunto, queste sono le prime righe di un articolo che parla, di una chiacchierata adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Sappiamo che questo è il suo ingresso nella NATO, sono sul tavolo, fanno parte, insomma, delle preoccupazioni della Russia e degli sforzi, dei tentativi di Zelensky. Sappiamo anche che fino ad oggi il motivo che veniva addotto per la non inclusione dell'Ucraina nell'Unione Europea era quel cattivone di Orbán, solo che quel cattivone di Orbán adesso non c'è più, e quindi emergono da parte di tutti i membri dell'Unione Europea delle preoccupazioni rispetto all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, appunto.

Poi, sempre su Repubblica, troviamo un articolo che parla della costruzione del nuovo consolato statunitense di Milano e del suo cantiere, per cui il 29 maggio il manager dell'azienda che appunto aveva vinto l'appalto per occuparsi di questa costruzione aveva scoperto di essere indagato per caporalato e è stato successivamente incarcerato perché, ve lo vado a leggere da un articolo apparso sul Manifesto di ieri. Il titolo è Milano, schiavi nel cantiere del consolato USA. Sotto controllo giudiziario la società Caddel, IPM, sfruttati e minacciati centinaia di lavoratori indiani, paghe da 1,50 euro l'ora. La rigenerazione urbana di Milano poggia anche sul lavoro di persone in schiavitù. Nell'area dell'ex tiro a segno è in costruzione il palazzo del consolato americano che dovrebbe essere ultimato nel 2028. Un'opera faraonica, come nello stile della presidenza statunitense, dislocata su 40.000 metri quadrati per una spesa di almeno 351 milioni di dollari. In questa cifra non è conteggiato il costo del lavoro perché, come ha stabilito la Procura di Milano, la ditta costruttrice impiegava stranieri in condizioni di para schiavitù e minacciati.

I pubblici ministeri Paolo Storari e Mauro Clerici hanno messo sotto controllo giudiziario per sospetto caporalato e sfruttamento dei lavoratori la società edile statunitense Caddell, un colosso del settore con un fatturato di 1,5 miliardi di dollari e una sede in Italia, sempre a Milano, fin dal 2021, e il suo responsabile, il manager di origine turca Ulas Demir. Secondo i magistrati, l'impresa aveva predisposto un piano criminale per avere forza lavoro migrante in Italia, un piano basato sulla tratta delle persone, la riscossione di pizzo e minacce. La Caddell avrebbe adottato una politica di impresa che accetta lo sfruttamento dei lavoratori come modalità di produzione, con conseguente risparmio sul costo del lavoro, così hanno scritto i PM nell'atto. Il cantiere, inaugurato in pompa magna nel 2022 con la posa della prima pietra e la presenza del console Robert Needham, del sindaco Beppe Sala e di Attilio Fontana, presidente della regione Lombardia, funzionava grazie al lavoro di operai che venivano reclutati in India da una società di Nuova Delhi, la Dynamic House. Erano poi costretti a pagare una cifra ingente, circa 500.000 rupie, che corrispondono a 5-6.000 euro, con la promessa di un lavoro, di documenti irregolari e biglietto aereo. Per raggiungere la somma, dice uno dei lavoratori, che appunto viene poi ripreso nell'ordinanza di arresto per il proprietario della ditta che stava costruendo l'ambasciata statunitense a Milano, dice appunto questo lavoratore indiano, per raggiungere la somma ho dovuto vendere l'oro di mia moglie e richiedere un prestito a amici e parenti. Questo appunto perché avevano la promessa di un lavoro, un biglietto aereo e i documenti regolari in Italia, ma in aeroporto venivano prelevati dal personale della Caddell, appunto la ditta colosso dell'edilizia che aveva vinto, non so se ci sia stato un appalto in realtà per questa, la costruzione di questa ambasciata, comunque era la ditta che doveva costruire questa ambasciata USA a Milano, e una volta prelevati in aeroporto venivano poi stipati in due motel, Le Groane di Garbagnate Milanese e Ripamonti di Pieve Emanuele, senza alcuna possibilità di lasciare gli edifici perché costantemente minacciati. Lo stipendio reale era un terzo di quanto pattuito, il resto era prelevato alla fonte da un conto corrente aperto dal caporale per le spese di vitto, circa 350 euro al mese per il pranzo nel cantiere, e alloggio 500 euro. Il pranzo era fornito dall'azienda, ma dovevo pagare 6,50 euro al giorno. A fine mese erano circa 350 euro che dovevo dare a un dipendente indiano della Caddell perché lui minacciava di farmi tornare in India facendomi licenziare. Questo il racconto agli inquirenti. I turni di lavoro erano di 6 giorni su 7, senza festivi, per 12 ore al giorno. Gli insulti erano quotidiani come le minacce. Alle volte ci sono stati anche gesti di violenza fisica. Nonostante gli appelli contro gli incidenti sul lavoro per gli operai indiani, gli statunitensi non applicavano nessuna misura obbligatoria. Al contrario, il mio responsabile costringeva tutti a lavorare più velocemente di quanto previsto, senza preoccuparsi della nostra sicurezza. Un lavoro che prevedeva 3 giornate lo dovevamo finire in massimo 2 giorni, così ha messo a verbale un lavoratore. Il tutto per una paga effettiva tra i 3 euro l'ora e i 5, con punte negative ovviamente di 1,50 euro, quindi molto al di sotto della soglia del salario minimo per quel tipo di contratto. Ovviamente la paga non era quindi sufficiente per il sostentamento dei lavoratori e delle loro famiglie.

0: Bella.
1: E tornando alle prime pagine dei quotidiani, La Stampa sceglie dei titoli diversi, quindi la andiamo a leggere. Apre sulle intenzioni del governo in vista della scadenza il 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, senza fondi per il rifinanziamento allo studio, aiuti mirati alle fasce più deboli. E poi si riparla di nucleare, mercoledì in aula il decreto nucleare, picchetto italiani meno ideologici. Oggi sì, perché anche ieri La Stampa ci voleva convincere che un italiano su due desidera il nucleare. La realtà, quando poi si vanno a vedere effettivamente come sono stati raccolti questi dati, è sempre molto diversa. Nelle due occasioni di referendum in cui l'Italia è stata chiamata a esprimersi sul nucleare, ha sempre detto di no, con percentuali anche piuttosto nette. Ma la fotonotizia finalmente arriva, un quotidiano nazionale a parlarne, e rispetto alla guerriglia che c'è stata a Parigi dopo la vittoria del Paris Saint Germain nella Champions. E qua si dice polveriera Parigi, e questo è il titolo dell'articolo che poi continua a pagina 14 e 15, pagine in cui si parla appunto dei disordini che sono scattati alla fine del match. E un altro articolo invece che prendono da un quotidiano francese è la rivolta sociale di una Francia lacerata, questo appunto con un taglio un po' più sociologico. Allora, sono già le 9:28. Allora io a tema canzone vi metto, scusate, a tema scontri Parigi, Paris Saint Germain che vince la Champions ai rigori, vi metto una canzone. Nel frattempo mi metto in contatto con il nostro primo ospite della mattinata informativa.

Allora, a tema sia così scontri in Francia e abbiamo sentito Emache con Afrotrap, poi abbiamo messo un'altra canzone degli RVA, torniamo in diretta e lo facciamo al telefono con Francesco Dall'Aglio. Francesco Dall'Aglio, uno storico medievista, analista geopolitico specializzato nella storia dell'Europa orientale. Buongiorno e grazie della disponibilità. Male, male, male. Ok, allora proviamo a rimettere un po' di musica e a riprendere la conversazione.

0: Perfetto, riproviamo, ritestiamo il collegamento con Francesco Dall'Aglio. Buongiorno, ci senti?
1: Buongiorno, ora vi sento perfettamente. Buongiorno a
0: Benissimo.
1: tutte e tutti.
0: Benissimo, grazie, buongiorno a te. Allora, come al solito ci sentiamo per commentare la guerra tra Russia e Ucraina, ci sono tante cose di cui parlare oggi. Partirei dal drone che ha colpito un edificio civile in Romania, ferendo due cittadini rumeni e che ha provocato la reazione di NATO, Romania e Unione Europea. La Russia ha smentito il coinvolgimento del suo paese nell'incidente. Ti chiedo di così parlarci di quanto è successo e anche delle varie reazioni nell'Unione Europea.
1: Allora, sì, questa volta il drone potrebbe davvero essere russo. Faccio questa battuta perché ovviamente abbiamo visto nei mesi precedenti come c'è stata questa isteria sui droni russi che entravano nei cieli europei, ma come poi in realtà dopo qualche giorno o immediatamente veniva appunto detto che invece no, si trattava di droni ucraini. Stavolta invece non è stato smentito ed è possibile che sia russo. Perché? Perché è stato colpito un condominio in una città di Galați che sta sul Danubio, in quel punto dove il Danubio è il confine tra Ucraina e Romania, e la città di Reni, la città portuale di Reni, era in quel momento sotto attacco di droni russi. Perché? Perché col fatto che i porti sul Mar Nero ucraini, ovvero sia Odessa e Mykolaiv adesso, perché chiaramente Berdyansk, Mariupol, Melitopol, scusa, eccetera, sono in mano russa, gli ucraini hanno spostato la loro attività navale, civile chiaramente, sui porti del Danubio. Questa cosa consente loro operazioni di carico e scarico più difficili, perché chiaramente il Danubio è un fiume e non è il mare, naturalmente, quindi questi porti hanno una capacità molto più limitata di porti marini, però poi consente loro di utilizzare per muovere le navi indisturbate le acque territoriali della Romania, della Bulgaria e poi appunto entrare in quelle turche e uscire dal Mar Nero senza eccessive difficoltà. E questo porto era sotto attacco ed è possibile che uno di questi droni sia stato deviato o abbia perso il controllo e sia andato appunto a impattare su questo condominio, sul tetto di questo condominio a Galați, ferendo due persone, fortunatamente non in maniera grave. E la reazione è stata indicativa, perché mentre gli ultimi droni scoperti sui cieli dei paesi baltici erano stati addirittura intercettati, addirittura abbattuti, ed erano ucraini, e questa cosa veniva rivelata senza problemi, segno forse appunto del fatto che davvero in precedenza i droni ucraini avevano utilizzato lo spazio aereo dei paesi baltici, ma ormai la controparte se n'era accorta e aveva promesso rappresaglie. Può essere che questa volta invece sia assolutamente vera la questione, cioè effettivamente sia stato un drone russo. Allora, ovviamente è finito su quel condominio e comunque nello spazio aereo rumeno per caso. È chiaro che non è stato un attacco, non è stato un invio deliberato, anche perché se la Russia volesse rischiare un intervento della NATO a qualsiasi titolo, certamente si sceglierebbe un bersaglio un po' più grosso e un po' più significativo dal punto di vista militare. Attenzione, nessuno ha detto infatti che si tratta di un attacco deliberato. Tutti hanno detto che il drone russo è un comportamento sconsiderato, hanno usato l'inglese reckless, e che è un'escalation, non si è capito in base a quale criterio dovrebbe essere un'escalation, che naturalmente tutti i paesi della NATO sono assolutamente concordi, granitici nella protezione di tutti i paesi membri, e poi è finita là, insomma, chiaramente la cosa, perché non c'è altro che si possa fare, essendo chiaramente un, ripeto, sì, russo, probabile stavolta lo sia, ma è stata chiaramente una cosa assolutamente involontaria e che ha portato fortunatamente a conseguenze molto molto piccole. Ricordiamo che per esempio sul territorio polacco tempo fa per un drone ucraino invece che era finito fuori rotta sono morte due persone, quindi voglio dire anche da questo punto di vista c'è stata una sproporzione. Era ovvio che la cosa sarebbe stata utilizzata sia dai paesi europei dell'Unione Europea e della NATO, perché alcuni di questi paesi hanno di molto incrementato il loro sostegno all'Ucraina, sia in maniera diplomatica che in maniera pratica, e quindi chiaramente sono sempre alla ricerca di motivazioni per giustificare con la popolazione principalmente degli sforzi aggiuntivi, delle proposte di sforzi aggiuntivi, eccetera. Come sempre questo tipo di notizie, la maniera nella quale vengono date, l'enfasi con la quale vengono date o la maniera con la quale vengono taciute, per esempio nel caso dei droni invece ucraini sui cieli dei paesi NATO, è indicativo di quello che è poi il reale scopo politico dell'Unione Europea trattino NATO, perché ormai sono del tutto indistinguibili, cioè appunto quello di presentare la Russia come uno Stato che è pronto, disposto e lì per attaccare il mondo NATO, e quindi chiaramente appunto giustificare forse agli armamenti, irrigidimenti negoziali, eccetera, eccetera. Per esempio, ecco, mentre si è parlato molto nei giorni scorsi di questi negoziati che l'Unione Europea avrebbe dovuto intavolare con la Russia, e adesso di questi negoziati non si parla più. Non è che nessuno ha detto esplicitamente: visto che i russi ci bombardano coi droni, allora noi non negoziamo. Però è stato utilizzato questo evento per alzare la tensione, continuare a presentare la Russia come paese aggressore non dell'Ucraina ma in generale dell'Europa o del mondo, e mettere quietamente sotto il tappeto questa questione del negoziato, che era già partito con premesse assurde, visto che appunto Kaja Kallas aveva detto: sì, noi certo andremo a negoziare con la Russia, però non saremo dei negoziatori neutrali perché noi sosteniamo l'Ucraina, che insomma non è proprio la miglior premessa, forse, se vuoi risolvere un conflitto, dire noi veniamo ad aiutare la controparte, cioè non... Tant'è che i russi infatti hanno detto: boh, se vogliono mandare qualcuno a parlare mandino, però insomma si decidano, e non se ne parla più ormai di questa cosa, e non ci sarà probabilmente nessuna delegazione europea, o se ci sarà è molto improbabile che possa davvero far avanzare il negoziato. Per quanto riguarda appunto il drone su Galati, cioè questo è sostanzialmente ovviamente stato un drone isolato, un incidente del tutto isolato, e niente, è stato sfruttato dal punto di vista mediatico, ma come era ovvio che sarebbe successo.
0: Esatto, no? Ma ti leggo giusto la prima pagina scelta dal Foglio, così non che sia particolarmente rappresentativo, ma il palazzo che brucia per il drone in Romania è già il messaggio di Putin, a proposito di sensazionalismi, no?
1: Però niente male, niente male.
0: Esatto. Però su un'altra prima pagina di oggi, la prima pagina di Repubblica, c'è un titolo che abbiamo letto facendo la rassegna stampa, che inizia così, ti leggo. Le prime righe: all'improvviso l'Italia sembra tirare il freno sull'Ucraina dopo che negli ultimi 4 anni avevamo sostenuto la sua adesione all'Unione Europea. Ti chiedo, ma non era tutta colpa di Orbán se l'Ucraina non entrava in Unione Europea, ma anche nel bloccare i fondi russi per la guerra e altre cose?
1: Orbán aveva risolto ai politici europei una quantità di problemi impressionante, perché era l'uomo cattivo, per citare Scarface, era l'uomo cattivo che appunto bloccava l'invio di fondi militari, bloccava le procedure di accesso, bloccava il grande prestito, di 91 e passa miliardi, eccetera, eccetera. Ma naturalmente una volta rimosso Orbán tutto sarebbe cambiato, appunto sarebbero arrivati soldi a palate, armi come mai non si era visto prima, e soprattutto procedure accelerate, immediate, di ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Niente di tutto questo è arrivato, ovviamente, perché Orbán era semplicemente il più esplicito, il più vocale, se vogliamo, nel contrasto a tutta una serie di questioni, ma come avevo detto prima, facendo una battuta ma non facendola in realtà, il suo atteggiamento intransigente e il suo effettivo utilizzo dei poteri di veto, e attenzione, lui obiettivamente lo faceva, risolveva il problema a un sacco di politici e rappresentanti di vari paesi europei, che quindi potevano mantenere una posizione intransigente, rigida, assolutamente incentrata sull'aiuto, sull'assistenza totale, senza remore, senza freni all'Ucraina, sapendo benissimo che quello che dicevano rimaneva parola, perché comunque non

0: Adesso il problema è chi fa la parte di Orbán in questo momento, perché appunto Orbán non c'è più. E in realtà la parte di Orbán la stanno facendo un po' tutti. Per esempio, Gran Bretagna, Francia, Italia e non mi ricordo adesso quale altro stato, ma comunque uno stato importante, hanno bloccato la proposta che era stata ventilata dalla Polonia, dai Baltici, di destinare fisso lo 0,25% del prodotto interno lordo a spese militari di sostegno all'Ucraina, questo al di là degli altri aiuti militari. Hanno immediatamente affondato questa proposta e un po' tutti i paesi adesso hanno cominciato a fare retromarce sulla questione dell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Perché questa cosa? Innanzitutto perché l'Ucraina, anche perché è un paese in guerra naturalmente, quindi non rispetta nessuno dei parametri, non dico per l'ingresso, ma per l'apertura dei colloqui di adesione, l'apertura delle procedure di adesione. Noi sappiamo che aprire le procedure, cosa la Turchia per esempio, che aprire le procedure di adesione non significa niente, perché possono andare avanti anche per 20 anni senza che ci sia un reale passo in avanti.
1: Certo, sono tanti paesi dei Balcani in questa situazione, per esempio.
0: E infatti la posizione dell'Ucraina non è quella per favore aprite la procedura, è quella fateci entrare senza procedure. E qui arriviamo poi al momento dolente. Allora, in primo luogo, molti dicono, non è una domanda sciocca assolutamente, dice ma Putin, la Russia avevano detto no, per carità, l'Ucraina nella NATO non deve entrare mai, se vogliono entrare nell'Unione Europea non ce ne importa niente, prego, accomodatevi. E invece adesso pare che la Russia sia contraria anche all'ingresso dell'Unione Europea, allora vuol dire che era tutta una bugia e che il problema invece era proprio l'Unione Europea. No, non è questo. Allora, innanzitutto la posizione dell'Unione Europea nei confronti della Russia negli ultimi 4 anni è un po' cambiata. Cioè, se nel 2021 Putin poteva dire noi non vogliamo che l'Ucraina entra nella NATO, perché la NATO è un'alleanza militare diretta contro di noi, ma con l'Unione Europea, con la quale commerciamo, con la quale abbiamo rapporti diplomatici, politici, cioè, non è un problema. Adesso chiaramente l'Unione Europea è diventata la NATO, cioè nel senso non c'è più differenza di posizione, anzi certe volte, mi verrebbe a dire sempre, sarebbe un'esagerazione, ma insomma molto spesso i politici dell'Unione Europea hanno delle posizioni nei confronti della Russia, dell'Ucraina, molto più intransigenti di quanti non ne abbiano i vertici della NATO. Quindi in primo luogo c'è da segnalare questo, cioè che la NATO l'Unione Europea è diventata ostile, se prima era neutrale e se prima la Russia poteva avere, cioè, l'ingenua speranza che risolto il conflitto in Ucraina, possibilmente senza sparare, poi con l'Unione Europea si tornava ai rapporti di prima. Ora questa cosa non c'è più, quindi primo punto. Secondo punto, c'è un problema, perché c'è uno degli articoli dell'Unione Europea, che finora era sempre stato molto poco considerato, perché praticamente tutti i paesi dell'Unione Europea sono anche nella NATO, prevede in caso di conflitto armato che coinvolga uno dei paesi membri l'intervento degli altri. E anche qua la formulazione è molto ambigua, non c'è scritto gli altri paesi manderanno il loro esercito oppure gli altri paesi entreranno in guerra con chi ha attaccato il paese dell'Unione Europea. Però comunque si prevede una serie di meccanismi di sostegno che sono paragonabili a quelli della NATO. E appunto si è detto non entrerà nella NATO, quindi il problema militare, uno dice vabbè, allora è risolto, non ci sarà. No, invece potrebbe riproporsi. Quindi questo ingresso nell'Unione Europea potrebbe essere, da parte dell'Ucraina naturalmente, che ripeto, più che legittimata a cercare soluzioni diplomatiche che migliorino la sua posizione, potrebbe essere un tentativo, sì, di accettare di non poter entrare nella NATO dalla porta, ma di entrarci comunque dalla finestra, cioè attraverso questa formulazione del

0: gli articoli che prevedono il sostegno dei paesi europei. Per cui questa cosa non succederà ovviamente, perché sarebbe uguale. E in più c'è il problema principale, che è quello inutile girarci intorno. Per quanto sgradevole possa essere tutto, l'Ucraina nella NATO, in queste condizioni, ma anche non solo in queste condizioni, sarebbe per molti paesi, scusate, dell'Unione Europea, sarebbe per molti paesi dell'Unione Europea un disastro economico. Perché? Perché ovviamente tutti i fondi di coesione, i fondi di sviluppo, tutte le misure assistenziali e compensatorie dell'Unione Europea finirebbero immediatamente in Ucraina, a danno dei paesi dell'Unione Europea più fragili, che possono essere appunto, non certo l'Italia, da questo punto di vista no, non è un problema per l'Italia, non è questo il problema per l'Italia, ma per esempio un bel po' di paesi del fianco est, Romania, Bulgaria, anche Polonia, si troverebbero a dover perdere tutti questi fondi, non solo, ma il comparto agricolo dell'Ucraina diventerebbe istantaneamente dominante, perché ovviamente la produzione agricola ucraina, che auspicabilmente a guerra finita avrebbe uno sviluppo molto grande naturalmente, perché si potrebbe tornare a operare, anzi magari con investimenti esteri, quindi aumentando la produzione, e sostanzialmente travolgerebbe il comparto agricolo di tutti i paesi dell'Unione Europea. E qui non soltanto i paesi che abbiamo nominato prima, cioè Romania, Bulgaria, Polonia, andrebbero a soffrire, qui andrebbero a soffrire anche per esempio Italia e Francia, ovviamente, perché Italia e Francia ricevono dall'Unione Europea una serie di finanziamenti notevoli per il loro comparto agricolo. E in più ci sarebbero altri problemi naturalmente, tipo il fatto che i cittadini ucraini potrebbero circolare liberamente sul territorio dell'Unione, che potrebbe portare a delle ondate migratorie assolutamente legalizzate, che per carità per alcuni paesi potrebbero anche non essere negative, perché ovviamente anche per i nostri sovranisti, nonostante le loro posizioni sull'immigrazione, cioè che non ci devono essere immigrati, beh insomma chiaramente se questi immigrati sono bianchi, sono cristiani, anche se cristiani un po' strani, però vabbè, insomma alcuni di loro per esempio anche no, e insomma questi sono naturalmente molto più facilmente accettabili e gestibili, però il problema è che appunto ti rischi di farne arrivare centinaia di migliaia contemporaneamente. E il rischio soprattutto appunto è quello di mettersi in casa uno Stato che, ripeto, è in guerra e dopo la guerra i suoi problemi non finiranno, quindi uno Stato totalmente disfunzionale, e quindi di dovergli fare da badante eterno e soprattutto spenderci un pozzo di soldi per farlo. E quindi chiaramente nel momento in cui l'Ucraina ha accelerato le richieste, appunto Orbán non c'è più, dato via, nel momento in cui l'Ucraina ha accelerato le richieste, altri paesi hanno dovuto cominciare a fare gli Orbán, e l'Italia appunto si è schierata contro, non ha potuto fare altro per i suoi interessi nazionali che schierarsi contro questa proposta dello 0,25 del PIL in aiuto all'Ucraina, questo al di fuori delle richieste della NATO del 5% del PIL, e attenzione, questa è una cosa extra, non è, dici, ma sono gli stessi soldi, no, sarebbero soldi extra, e si è schierata contro questo ingresso accelerato nell'Unione Europea, dicendo appunto noi siamo favorevolissimi, per carità, sempre stati favorevoli, però diamoci una calmata, cioè nel senso non facciamola entrare subito, ma ripeto, il far entrare subito un paese nell'Unione Europea comunque non esiste, perché c'è tutta una serie di parametri che devono essere rispettati, e ci sono dei paesi che stanno ancora aspettando, o ci sono paesi, Romania e Bulgaria per esempio, che sono stati assoggettati a un decennio di procedure assolutamente umilianti e dannose per le finanze non tanto di Romania e Bulgaria, ma dei romeni e dei bulgari per poter entrare in Unione Europea. Adesso che entra in Unione Europea un paese che non ha, che non rispetta, ripeto, poverino, cioè ovvio che non li rispetta, certo, è certo. In guerra, che non rispetta nessun parametro e tutti i fondi che almeno alla fine hai avuto effettivamente dopo questi anni e anni e anni di riforme, di problemi eccetera, e tutti i fondi che hai avuto adesso finiscono lì, è una cosa che provocherebbe un'esplosione totale. Cioè se qualche paese europeo volesse forzare l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea si troverebbe contro sostanzialmente tutti. Aggiungici anche i problemi che si stanno avendo ora, cioè si stanno avendo, si sono sempre avuti, ma adesso sono diventati proprio espliciti, apertissimi, tra Polonia e Ucraina.
1: Ma infatti volevo anche chiederti di questo, no? Perché appunto Tusk è un po' il più strenuo sostenitore della causa ucraina e anche il più europeista di tutti, eppure cioè, c'è stato recentemente appunto questo grosso problema diplomatico tra Zelensky e la Polonia rispetto ad una celebrazione di fatto di unità militare nazista. Iroi dell'UPA, ci vuoi un po' raccontare?
0: Sì, allora è chiaro che anche qui è una questione che ha a che fare con la vecchia, vecchissima precedente al conflitto, precedente a Maidan, precedente a tutto, questione diplomatica tra Polonia e Ucraina per ciò che riguarda i massacri, le stragi commesse dai membri dell'ON e dell'UPA, cioè delle due bracci armati dell'indipendentismo ucraino nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, e che aveva da sempre avvelenato i rapporti tra i due paesi, erano stati messi in pausa perché i polacchi hanno un'ostilità nei confronti della Russia abbastanza grande, anche questa ben precedente a Maidan e ben precedente al socialismo, e quindi diciamo così avevano scelto di glissare su questa celebrazione invece continuativa da parte dell'Ucraina di determinati personaggi, sul fatto che questi personaggi facevano parte del pantheon degli eroi nazionali. E credo che l'inasprimento attuale, soprattutto la maniera molto esplicita in cui viene trattato adesso dalle autorità polacche, dipenda dal fatto che ci sono stati due eventi più seri, mettiamola così, dal punto di vista polacco, ma anche dal fatto che la Polonia adesso sta facendo chiaramente capire all'Ucraina che uno dei suoi principali sponsor per l'ingresso dell'Unione Europea è la Polonia stessa, e ora questa sponsorizzazione è venuta a cadere. Poi anche qua dobbiamo capire, ma era uno sponsor perché sapeva che tanto non sarebbe entrata e quindi tanto valeva fare bella figura dicendo sì sì, per noi potete entrare quando volete, oppure era veramente uno sponsor? Questo vabbè, questo bisogna lasciare la parola a chi è molto più esperto di dinamiche interne della politica polacca di quanto non sia io. Che è successo? È successo che nei giorni scorsi l'Ucraina ha richiesto a Lussemburgo, dove era morto, le spoglie di Andriy Melnyk, che era uno dei capi operativi degli indipendentisti ucraini, ironicamente con posizioni molto diverse da quelle di Bandera, tra l'altro, perché anche qua, cioè, non è che tutti questi nomi che ogni tanto si dicono Bandera, Melnyk, Shchukin, eccetera, fossero tutti quanti d'amore e d'accordo, perché ognuno di loro aveva una visione un po' diversa di come organizzare la nuova Ucraina indipendente. Tutti quanti però, ahimè, concordavano almeno in una cosa, che in questa Ucraina indipendente ci devono stare solo gli ucraini, e quindi ebrei, polacchi, russi, lituani, eccetera, eccetera, andavano allontanati, diciamo, a volte invece in maniera purtroppo genocidaria. Quindi da questo punto di vista Melnyk non è diverso dalle truppe banderiste. E vabbè, poi quello che riguarda le divisioni interne nel campo dell'indipendentismo ucraino, e questa è altra materia. Non solo quindi le spoglie sono state traslate, ma anche qua in Lussemburgo, santi Dio, vabbè, lasciamo perdere. Le spoglie sono state traslate, sono state seppellite con tutti gli onori militari che si devono appunto a un eroe dell'indipendenza nazionale nel cimitero militare con gli alti vertici della politica polacca, incluso Zelensky, che portavano corone di fiori e si inginocchiavano davanti alla tomba. Non bastasse questo, ora non mi ricordo se lo stesso giorno, il giorno prima o il giorno dopo, ma insomma diciamo nella stessa tornata nazional celebrativa, Zelensky ha battezzato, ha emanato un ordine presidenziale in base al quale un'unità militare dell'esercito ucraino veniva ribattezzata col titolo onorifico di eroi dell'UPA, dell'UN, scusami, che era l'altra. No, eroi dell'UPA. Ok, vabbè, erano due, ON e UPA, adesso non ricordo proprio.
1: Dell'UPA,
0: esattamente. Questa cosa ha fatto imbestialire i polacchi molto più che gli onori a Melnik, perché su quelli potevi dire, vabbè, no, ma voi lo sapete, insomma, sai, loro fanno così, ma in realtà non è che celebrano gli aspetti negativi di questi personaggi, appunto come se uno potesse andare a riesumare le spoglie di Mussolini e dire no, ma noi celebriamo il suo essere un patriota italiano, mica il fatto che era fascista. Sa, vabbè, ok, un po' difficile gestire questa cosa, però vabbè, per carità, chiamare un'unità eroe dell'UPA, insomma, cioè significa, tanto per dirne una, che li consideri eroi, mentre il resto, soprattutto i polacchi, li considerano dei criminali e basta. Questa cosa ha portato Navrocki a chiedere, cioè a, non a chiedere, a dire che avrebbe proposto al Parlamento ucraino la radiazione di Zelensky dal registro di quelli che hanno ottenuto la più alta onorificenza civile polacca, che è l'Ordine dell'Aquila Bianca, dicendo no, a questo punto dobbiamo renderci conto che non c'è possibilità di dialogo con l'Ucraina su questa questione. E quindi niente, e quindi prendiamo atto della cosa e naturalmente ci comporteremo di conseguenza, qualunque cosa poi vogliono dire queste formulazioni diplomatiche. Ovviamente i nazionalisti polacchi, che sono non pochi anche in Parlamento, anche loro di vario orientamento, ma tutti uniti nell'idea nazionale, alcuni di loro hanno cominciato non soltanto a dire sì, ovviamente dobbiamo togliere, dobbiamo privare Zelensky di questo grande ordine, questa grande onorificenza polacca, visto il suo sostegno a quelli che hanno provato a sterminarli, i polacchi, ma a questo punto dobbiamo renderci conto che l'Ucraina nell'Europa non entrerà mai e dobbiamo anche cominciare a ridurre o a tagliare il nostro sostegno militare. Questa non è la posizione del governo, perché a domanda i rappresentanti governativi hanno detto no, il nostro sostegno all'Ucraina nel conflitto contro la Russia non cambia. Però ovviamente, per esempio, ecco, il sostegno all'Ucraina all'interno dell'Unione Europea è quello, cambia sì. E qua, come avevo detto prima, dobbiamo chiederci, hanno semplicemente colto l'occasione per togliere il sostegno all'ingresso nell'Unione Europea dell'Ucraina senza fare brutta figura, oppure veramente è stata una cosa che hanno considerato l'ultima goccia e da sostenitori sono diventati osteggiatori? Non lo so, questo ovviamente non posso saperlo. Come sempre poi in queste questioni politiche probabilmente c'è un po' dell'uno e c'è un po' dell'altro. Ecco. Sicuramente è stato un atto grave, sicuramente è una cosa che ha provocato in Polonia un'ondata di indignazione superiore a tutte quelle precedenti, sempre sullo stesso argomento. E stavolta sì, effettivamente hanno deciso di non transigere questa volta, cioè di non buttare la cosa nel dimenticatoio, perché è stato veramente un 1-2 veramente folgorante da parte del governo polacco, che ha, ucraino, che tra l'altro ha detto anche che il suo obiettivo è quello di andare a recuperare tutti questi leader dell'ON, dell'UPA, degli altri movimenti indipendentisti ucraini che avevano collaborato con i nazisti e farne proprio, capito, il cimitero degli eroi a Leopoli. E anche ci sarebbe un attimo da chiedersi, ma come mai tutti questi grandi eroi dell'indipendentismo ucraino, tutti quanti compromessi in maniera drammatica con i nazisti, poi sono morti tutti quanti nei paesi dell'Europa occidentale? come mai questa cosa? Chissà, forse perché servivano dopo la fine della seconda guerra mondiale ad altre cose, o si immaginava di poterli utilizzare in altre cose. Per esempio, visto che l'Ucraina faceva parte dell'Unione Sovietica e che fin da subito la CIA aveva identificato il nazionalismo ucraino, come il nazionalismo di altri paesi, i baltici per esempio, come una delle possibili chiavi per la disgregazione dell'Unione Sovietica, come poi alla fine è stato, perché l'esplosione dei nazionalismi e dei localismi nei tardi anni, neanche tardi, negli anni 70 e 80 è stato veramente uno dei motivi che hanno provocato il crollo interno dell'URSS. Ma questo è un altro discorso, ci porterebbe molto, molto più lontano dal dato oggettivo dell'inasprimento dei rapporti diplomatici tra Polonia e Ucraina, e in generale dell'inasprimento dei rapporti tra molti paesi dell'Unione Europea e l'Ucraina. Ora che Orbán se n'è andato, ci dobbiamo pensare noi a fare i cattivi.
1: Esatto, io ti ringrazio anche per questi ultimi spunti interessanti, anche per come certo la CIA ha guardato a tutti gli stati cuscinetto, diciamo, tra l'Europa occidentale e quella che ai tempi era l'URSS, e quindi anche quella che adesso è la Federazione Russa, come guarda certo quegli stati, no?
0: Certo, buona parte di questo. Allora, l'interesse degli Stati Uniti nei confronti dell'Ucraina è un interesse che è precedente le famose foto di Victoria Nuland con i biscotti alle manifestazioni del Maidan. Cioè, ripeto, l'interesse statunitense per accaparrarsi, diciamo così, l'Ucraina e sganciarla dall'URSS all'epoca era palese, e tra l'altro è interessante questa cosa, era un interesse principalmente statunitense, quindi è una, quella di Biden, quella di Nuland, eccetera, è una linea politica di vecchissimo corso, poi non è nemmeno dell'ultimo periodo della guerra fredda, proprio dell'inizio della guerra fredda, però appunto questo è un altro discorso che ci porta lontano dal contemporaneo, chiaramente.
1: Sì, allora io ti ringrazio anche perché appunto ci manca pochissimo, siamo già un po' in ritardo, ma volevo chiederti proprio rapidamente se c'è qualcosa secondo te di interessante da dire a chi ci ascolta ora, proprio in generale, no, su questo conflitto che è diventato la più lunga guerra fra stati combattuti in Europa dalla fine della seconda guerra mondiale.
0: Sì, ci sono un paio di cose interessanti. Il primo è il dato territoriale. Si è parlato negli ultimi mesi in maniera spasmodica, parlo dei nostri media naturalmente, nostri occidentali, delle avanzate ucraine che avrebbero portato via quantità enormi di territorio. Ci sono stati degli aggiustamenti di fronte, assolutamente vero, quasi tutti a vantaggio dell'Ucraina negli ultimi mesi, ma si è trattato appunto di correzioni di fronte abbastanza marginali. Chi va a controllare la mappa di Deep State UA, che è quella diciamo ufficiale per seguire da parte ucraina, per seguire il conflitto, di queste avanzate travolgenti non trova sostanzialmente traccia, perché appunto sono state correzioni di fronte. Ora che invece da qualche settimana sono i russi che hanno riattivato in pratica tutto il fronte, incluse zone che finora non erano interessate dai combattimenti, tipo la regione di Kharkiv, la regione di Sumi, eccetera, eccetera, e stanno avanzando, per carità, sempre a passo lento ovviamente, stanno comunque avanzando i russi, del fronte non si parla più. Ora si parla soltanto degli attacchi coi droni a lungo raggio sul territorio russo e del fatto che i droni ucraini stanno danneggiando in maniera abbastanza seria la logistica russa sull'autostrada che collega il Donbass con la Crimea, autostrada tra l'altro costruita in questi anni di occupazione militare, non autostrada preesistente. Queste sono due cose entrambe vere, ma uno si esagera la portata, nel senso appunto adesso viene presentato come un continuo di distruzione totale che sta mettendo in ginocchio la Russia. Due, si sottovaluta un grave problema. Questi droni sono ucraini molto per modo di dire, nel senso che sì, sicuramente è possibile buona parte dei progetti siano ucraini, è possibile, direi certo, che vengano assemblati in Ucraina e spediti al fronte dall'Ucraina, ma sostanzialmente le materie prime, i semilavorati, le linee logistiche, i soldi per pagarli vengono dalla NATO, vengono dall'Unione Europea, e viene dalla NATO anche il sistema di guida, viene dalla NATO i satelliti, viene dalla NATO Starlink, viene dalla NATO l'intelligenza artificiale che molte volte li governa e che certe volte può aver portato a dei disastri come quello del college, del dormitorio del college di Starobilsk. E quindi questi droni sono solo nominalmente ucraini, ed è quello che le autorità russe stanno dicendo ultimamente, con una retorica sempre più ostile. Cioè, se prima i russi avevano, volenti o nolenti, accettato questa idea, ok, queste sono armi ucraine, quindi non possiamo dire che sono europee, adesso invece non lo stanno facendo più, perché ormai è diventato talmente tanto esplicito, tra l'altro con la firma di contratti di produzione con la Germania, con la Danimarca, quindi insomma difficile adesso dire no, ma questi sono droni che vengono prodotti esclusivamente in Ucraina, con fondi ucraini, manodopera ucraina, e vengono guidati dall'intelligence ucraina. Questa è una situazione che rischia di portare a un inasprimento ulteriore dei rapporti tra Russia e Unione Europea, che già sono ai minimi termini, e che rischia misure escalatorie da parte della Russia, che non saranno necessariamente militari, ovviamente, ma che prima o poi potrebbero, perché in Russia adesso molti falchi, tra cui Medvedev, che fa finta di essere un buffone, ma che in realtà appunto è il portavoce ufficiale della fazione dura dei silovichi russi, che sta dicendo appunto che insomma dobbiamo bombardare l'Europa, visto che non capiscono, visto che continuano a fare in modo che l'Ucraina bombardi noi, e noi dobbiamo bombardare loro. Putin resiste chiaramente, perché l'ala della leadership russa che fa capo a Putin continua a pensare di poter avere una soluzione diplomatica del conflitto e reinstaurare rapporti economici e commerciali con l'Europa.
1: Vedremo.
0: E che devo dire, speriamo che sia così e che abbiano ragione loro, perché se vincono quegli altri lo convincono o lo obbligano, perché gli fanno cadere il sostegno, potremmo andare avanti, cioè potremmo andare in direzione di qualcosa di molto sgradevole.
1: Va bene, io ti ringrazio tantissimo per tutte le informazioni che ci hai dato e spero di risentirti presto.
0: Assolutamente.
1: A grazie
0: presto
1: mille.
0: Di nulla, grazie a voi.
2: Non stai doghe, nasci. Wege. Ja, yeah. Elf frische Bäckerschnauze fährt. Rauf ein Regli für Schokolle. Hakud. Wow. Ma fisch aber hilft.

0: Allora, lasciamo sfumare Marwan Moussa, questo rapper egiziano. Abbiamo messo una canzone così per staccare dopo la lunga diretta precedente, ma siamo già in linea per quella prossima diretta, e nello specifico con una compagna dell'Assemblea contro la guerra e la repressione. Buongiorno, ci senti?
1: Ciao a tutti e a tutte, sì, vi sento.
0: Allora, io ti chiamo per parlare del corteo contro la logistica militare e la guerra di domani 2 giugno a Genova. Il corteo sarà a San Pier d'Arena, e proprio a San Pier d'Arena c'è un progetto legato alla mobilità militare europea. Ti chiedo di così parlarci del corteo di domani e un po' di tutto il percorso che vi porta come assemblea ad occuparvi di guerra e a appunto indire un corteo domani.
1: Ok, provo a fare un po' di sintesi rispetto ai passaggi che abbiamo fatto. Intanto sì, domani abbiamo chiamato questo corteo che ha due ragioni principali. Una, che è proprio contro la logistica militare di guerra, e l'altra è proprio per ritornare in piazza contro la guerra, perché sentiamo in questo periodo storico di la necessità di riprenderci le strade, le piazze, rispetto al genocidio in Palestina, rispetto a tutta la guerra che sta avvenendo sempre più vicino a noi, e sembriamo quasi, ci sentiamo noi immobilizzati, e quindi abbiamo deciso di utilizzare la data del 2 giugno, che è poi la festa della Repubblica, per dire che in realtà questa Repubblica è una Repubblica di guerra. E in questa occasione in particolare poi ci vogliamo concentrare sul progetto di cui siamo venuti a sapere l'anno scorso, che è legato proprio all'utilizzo dual use di un pezzo di ferrovia che collega, diciamo così, il Terzo Valico con il porto di Genova. Questo pezzo di ferrovia, appunto, come hai detto tu, è un pezzo che si chiama del Parco Fuori Muro, ed è un pezzo di ferrovia che sta all'interno del porto, ed è un piccolo collegamento, un piccolo nodo ferroviario che esiste già, ma che la mobilità militare, che è questo programma europeo che va a finanziare proprio il miglioramento del trasporto sia su terra sia su ferrovia dei mezzi militari, loro lo chiamano dual use, ma in realtà, per l'esperienza che abbiamo un po' tutti ormai, abbiamo capito che quando si parla di dual use in realtà si intende solo un unico utilizzo, vale a dire quello militare. Quindi dicevo, all'interno di questo progetto di mobilità militare è stato finanziato questo ammodernamento, lo chiamano, dei binari, proprio noi abbiamo capito, insomma, fini in realtà militari, e questo l'abbiamo capito perché all'interno del progetto c'è scritto che questi binari dovranno ospitare almeno treni di 750 metri, e 750 metri è esattamente la lunghezza di un pezzo di treno che possa contenere carri armati o comunque mezzi militari. E quindi a maggior ragione ci si è rafforzata l'idea che quel dual use in realtà fosse proprio un unico utilizzo, e quindi quello militare.
0: Eh sì, abbiamo visto, insomma, nei mesi scorsi tutta la preoccupazione dal lato europeo del fatto che non sia sufficientemente facile, secondo i premier europei, il trasporto di militari, quindi sia proprio di personale, sia delle armi all'interno dei vari paesi europei. Vengono quindi creati questi corridoi, appunto, di mobilità europea, e Genova, appunto, sia per la presenza del porto vicino sia per la linea ferroviaria del Terzo Valico, risulta essere, appunto, all'incrocio, se non sbaglio, addirittura di due di questi corridoi.
1: Allora, l'altro corridoio in realtà, quello mediterraneo, arriva su Savona, dove comunque, e comunque, diciamo così, Genova è strettamente collegata dal punto di vista ferroviario a Savona, quindi
0: Reno Alpino, Mediterraneo Scandinavo sono,
1: sì,
0: però,
1: esatto,
0: appunto su Savona.
1: Sì, sono su Savona, e sono due corridoi che, soprattutto quello di Genova, diciamo, collega direttamente Amsterdam, Rotterdam, quindi i porti del nord con Genova. Ora, la cosa un po' inquietante è proprio la cosa che stavi, cioè l'osservazione che stavi facendo tu, vale a dire, l'Unione Europea è particolarmente preoccupata del fatto che esistano all'interno della logistica, quindi delle ferrovie, delle strade, dei colli di bottiglia, vale a dire dei sistemi ferroviari e stradali che sono ancora un po' indietro per adeguarsi al trasporto militare. Questo lo dichiarano loro, sono dichiarazioni sia della NATO in relazione all'Unione Europea, sia proprio della Commissione del Senato italiano, in cui appunto viene messa in evidenza come in realtà la logistica sia indietro rispetto alla necessità di riarmarsi e di tenersi pronto, no? Tenersi pronti rispetto, ricollegandosi al piano poi della Ursula von der Leyen, e quindi dell'essere pronti alla guerra, al piano di riarmo, quindi, che c'è stato l'anno scorso, e individuano quindi questi colli di bottiglia su cui è necessario lavorare. E uno di questi colli di bottiglia probabilmente è stato individuato all'interno, in Italia in generale, perché ci sono altri progetti, come immagino sappiate, insomma, che sono già stati finanziati dalla mobilità militare, alcuni sono in Toscana, alcuni sono nel nord Italia. In Liguria ce ne sono due, cioè sia quello di Genova che quello di Spezia, poi ce n'è uno in Lombardia che riguarda però non tanto le ferrovie quanto le strade, quindi un ammodernamento di un ponte che comunque è sempre collegato al Terzo Valico. Quindi l'analisi che facciamo noi, e che credo che stiano facendo un po' tutti i compagni, soprattutto supportati dai Ferrovieri contro la guerra, è che la guerra si stia avvicinando, che l'Italia diventerà sempre più un hub militare, quindi che servirà per il trasporto di munizionamenti, e noi ragioniamo anche nell'ottica per cui in Italia esistono molte basi NATO, per cui avranno sempre più bisogno di far arrivare mezzi militari alle loro basi per farle poi partire verso gli scenari di guerra. E chiaramente, avendo loro guardato, come dire, da un po' dall'alto, ecco, la linea ferroviaria, si sono resi conto di come la linea ferroviaria sia molto estesa, molto capillare, e che quindi agevolando il trasporto ferroviario sia molto più facile poi far arrivare in modo più veloce gli strumenti militari, insomma le basi, o in generale farli circolare. La cosa che noi abbiamo provato a fare, quindi varie iniziative in quartiere, perché il quartiere non è a conoscenza di quello che sta per succedere proprio a pochi metri, diciamo a poche centinaia di metri dalle case, e quindi abbiamo iniziato dall'anno scorso, da quando abbiamo saputo insomma di questo progetto, a sensibilizzare le persone, a fare volantinaggi, iniziative in quartiere, un quartiere dove noi di solito non lavoriamo, perché lavoriamo tendenzialmente insomma in centro storico. Quindi stiamo muovendo, anche se è strano da dirsi perché è un anno che lo facciamo, comunque i primi passi nei confronti del quartiere, quindi delle persone che abitano in quel quartiere, ma anche stiamo cercando di provare ad avere contatti con i ferrovieri, perché l'altra parte, diciamo, importante di questa della mobilità militare è proprio che ne siano informati anche le persone che lavorano all'interno delle ferrovie, e fargli capire come anche il loro lavoro cambierà se le ferrovie italiane diventeranno sempre di più militari, perché i ritmi cambieranno, il livello di sicurezza loro cambierà, e quindi sono tutti elementi che in qualche modo dovrebbero o potrebbero in qualche modo sensibilizzarli per avere un maggiore scambio e quindi con chi lotta contro queste cose, ma perché diciamo che la lotta che facciamo noi, che proviamo a costruire insieme alle persone di San Pier d'Arena, ma in generale insieme a tutti i compagni e compagni, non è tanto come al solito, no? A favore nostro, ma per cercare di dire no, ed in questo caso noi diciamo no alla militarizzazione, in generale alla guerra, ma in particolare quindi alla logistica di guerra, alla militarizzazione quindi del territorio. E ci è sembrato che questa occasione del Parco Fuori Mura, che è un cantiere che in teoria, o meglio dei lavori che in teoria sono stati affidati, ma di cui ancora non abbiamo notizia reale, no? di un inizio di un cantiere, sia una possibilità, magari non per bloccare, perché ci rendiamo conto insomma che è un movimento contro la guerra ancora stenta a crescere, però un po' quantomeno a provare a ostacolare, a disturbare in qualche modo. E ci siamo resi conto che anche solo l'informazione rispetto a quello che sta succedendo, rispetto alla logistica di guerra, è un elemento temuto, tra virgolette, sempre temuto, insomma, dalla controparte. Nell'ultima, lo dico solo perché nell'ultima iniziativa che abbiamo fatto sempre a San Pier d'Arena 2 settimane fa con i ferrovieri contro la guerra, ci dicevano proprio che RFI, insomma, sta dando sempre meno informazioni rispetto ai trasporti dei treni con le armi, stanno creando cosiddetti treni ombra, nel senso che non si hanno informazioni sulle circolazioni, e io penso che il fatto che noi non abbiamo informazioni concrete su questo cantiere, che in teoria dovrebbe essere aperto da almeno un anno, perché i lavori sono stati già affidati appunto l'anno scorso, appunto il fatto che noi non sappiamo bene tante informazioni, è possibile che derivi anche da una necessità da parte della controparte appunto di non far trapelare troppe informazioni, per evitare che le persone o si spaventino e si mobilitino, oppure semplicemente si mobilitino per avere maggiori informazioni.
0: Certo, io allora invito tutte le persone in ascolto al corteo di domani 2 giugno alle ore 16 in Piazza Montana, San Pier d'Arena. Ti ringrazio tantissimo per la precisione e tutto quello che ci hai detto, e spero di, insomma, che ci risentiamo presto.
1: Grazie a voi, grazie a te, buona giornata.
0: Buona giornata, ciao ciao.
1: Ciao ciao, ciao, ciao.
0: Allora, abbiamo parlato di logistica militare, militarizzazione delle infrastrutture. A brevissimo parleremo con un docente dell'osservatorio contro la militarizzazione delle scuole, dell'università, appunto, della militarizzazione della società e della scuola, ma siccome siamo a tema trasporti, volevo leggervi un articolo sulla mobilità, appunto, nello specifico quella trentina altoatesina nel weekend.

Questo appunto perché nella giornata di sabato c'è stato un doppio blocco, cioè l'autostrada del Brennero era chiusa per una manifestazione ambientalista in Tirolo, quindi nessuna macchina poteva passare dall'autostrada del Brennero, quindi una situazione già congestionata di per sé. Eppure, che sfortuna, lo stesso giorno, cioè lo stesso giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero, si sono registrati forti disagi anche sulla circolazione ferroviaria della linea, fortemente rallentata tra Peri e Dolcè. Per chi avesse la sfortuna di essere un pendolare veneto, sono i comuni nei pressi della stazione a Verona, insomma pochi chilometri a nord di Verona. Ebbene, nelle centraline nei pressi della stazione di Domegliara appunto, queste centraline sono andate a fuoco. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, è probabile che ignoti abbiano appiccato il fuoco a queste centraline e poi si siano dileguate. Quindi insomma, doppio blocco, circolazione stradale e circolazione ferroviaria, e insomma un forte impatto proprio sul traffico del ponte del 2 giugno nei pressi del lago di Garda.

0: listening to Neon Colonialismo.
1: Allora, no, 10:32, abbiamo parlato di corridoi di mobilità europei. Nella diretta precedente abbiamo parlato della militarizzazione delle infrastrutture e ora andiamo a parlare della militarizzazione della scuola, dell'università e della società, e lo facciamo con un docente dell'osservatorio appunto contro la militarizzazione delle scuole e dell'università. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutte e tutti.
1: Allora, è uscito da poco un manifesto di resistenza alla militarizzazione della società e ti vorrei chiedere di cosa si tratta.
2: Allora, è la manifestazione appunto della nostra risposta a quello che è l'attuale momento storico. Nella pratica è un invito a una particolare forma di obiezione di coscienza che secondo noi dovrebbe essere un'obiezione di coscienza totale e collettiva. Dico qualcosa di più soltanto per inquadrare, no?
1: Certo.
2: Come osservatore abbiamo rilevato che c'è una spinta, cioè noi siamo docenti, no? Su tutto il territorio nazionale, ci muoviamo nel campo della scuola. Come osservatorio abbiamo rilevato una spinta prepotente verso la normalizzazione della guerra, no? Dicono che è inevitabile, giustificano riarmo, reintroduzione della leva, militarizzazione dei luoghi del sapere, e stanno cercando di trasformare le scuole e le università in avamposti ideologici e tecnologici per il conflitto. Questo accade a tutto tondo, è un lavorio continuo e sistemico a cui siamo soggetti dentro e fuori la scuola, e come osservatorio siamo partiti già 2 anni fa, abbiamo fatto tutto un lavoro di ricerca e abbiamo trovato delle cose interessanti su scala europea. È da partire da questo che siamo arrivati a questa obiezione di coscienza totale e collettiva. Ci tengo a precisare che non è una posizione ideologica, ma è motivata dai fatti, è la conseguenza di quello che abbiamo scoperto.
1: Certo, parlando così di altri stati mi viene in mente anche lo sciopero studentesco che c'è stato quest'anno in Germania contro la reintroduzione della leva. Questa questione della reintroduzione della leva è molto importante, soprattutto se come docenti si ha a che fare con dei ragazzi in giovane età che quindi sono effettivamente interessati da questa, no? Ma come dicevi prima, si tratta di una militarizzazione di tutta la società. Quali sono i punti che escono dal vostro manifesto?
2: Allora, punti del manifesto, te li dico subito, vediamo qua. Ok, partiamo da un ripudio della guerra, basandoci sull'articolo 11 della Costituzione, e da un sapere che deve essere un sapere per la pace, per la vita, no? Perché vuol dire nella pratica no a questi protocolli d'intesa tra le istituzioni scolastiche e le forze armate, no al nazionalismo dei programmi educativi, no alla ricerca scientifica asservita all'industria bellica. E da qua passiamo a un piano più internazionale. Adesso tu citavi giustamente la Germania, vorrei poi dire qualcosa riguardo a questo, no? Alla ricerca che abbiamo fatto. Comunque nel manifesto passiamo a un livello più internazionale di rifiuto di genocidio, sionismo, fascismo, colonialismo e riarmo, che sono tutte facce di uno stesso sistema. È questo che vediamo nella ricerca che abbiamo fatto, un sistema che va alla guerra e per cui noi non vogliamo esserne parte, e quindi i 2 ultimi punti del manifesto sono che l'obiezione di coscienza deve essere collettiva, per cui ci deve essere libertà di manifestare proprio dissenso, noi docenti dobbiamo essere liberi di esercitare la libertà costituzionale di insegnamento, e bisogna tornare alle mobilitazioni di un tempo, no? Di modo che la legge sia conseguenza di una cultura netta e condivisa di rifiuto della guerra, come effettivamente i giovani stanno dimostrando in Italia in questo momento. E l'ultimo punto, quindi collettiva, è quello che ho appena detto, l'altro aspetto è che deve essere totale, appunto perché c'è un sistema, no? Che prevede uno specifico posto, cioè essendo civili, pacifisti o non violenti, c'è comunque un posto per noi, cioè per ogni soggettività all'interno del macchinario bellico. In un altro modo per dirlo è che il servizio civile oggi non è più a livello europeo, non è più alternativo a quello militare, e quindi l'obiezione deve diventare totale, no? Deve rifiutarsi di partecipare a questo sistema degenerato, e le forme sono per esempio i portuali sul posto di lavoro che si rifiutano di trasportare le armi, gli insegnanti che si rifiutano di far partecipare le classi alle educazioni dei carabinieri sulla violenza di genere, in cui va bene, e l'obiezione nei luoghi di ricerca, in università, su questi progetti dual use, addirittura semplicemente a scopi bellici, e in tutta la società.
1: Ecco, allargandoci a tutta la società e anche rispetto a quello che dicevi prima degli altri stati europei, che cosa ci vuoi dire?
2: Grazie per la domanda. Allora, questo è la parte più importante secondo me, no? Che poi motiva come mai, che fa capire come mai secondo noi l'obiezione deve essere totale e collettiva. Si basa su delle dottrine militari moderne che sono note come difesa totale, in inglese è wall of society, e guerra cognitiva, che è cognitive warfare. Siamo partiti 2 anni fa, abbiamo visto che c'era un ritorno, cioè aumentavano le forme di orientamento con le forze armate, però si parlava di penuria di effettivi e intanto si parlava di reintrodurre la leva a livello europeo, no? Siamo andati a studiare proprio le riviste militari, ufficiali degli altri paesi europei in cui si voleva reintrodurre o in cui si era reintrodotta recentemente la leva. Abbiamo trovato questo modello scandinavo a cui si ispiravano e che è stato poi rideclinato nei paesi baltici, Germania. La Germania è paradigmatica ed è quello che ci aspettiamo che possa succedere anche in Italia. In Italia volevano farlo a fine marzo, adesso lo dico brevemente, in Italia volevano farlo perché volevano proporre la legge a fine marzo, poi non è uscita perché c'è stato il referendum e perché ci sono stati i fatti dell'Iran. E abbiamo visto che, in questa ricerca abbiamo visto che loro si spingono fin dove le opinioni pubbliche lo permettono, no? La forma in cui viene la leva può essere reintrodotta in varie forme, a seconda di ciò che le opinioni pubbliche permettono, e quindi in Italia ci si è fermati, no? Ma ci stiamo aspettando la proposta di legge ufficiale. Andando nel corpo di quello che è la nostra ricerca, c'è un meccanismo subdolo di reintroduzione della leva, per cui non dobbiamo, poi Lisa scusami se hai domande interrompimi.
1: Certo, ma è molto interessante quello che stai dicendo, poi ti farò sicuramente un'altra domanda almeno.
2: Ok, grazie. Allora, quindi noi non dobbiamo aspettarci un ritorno della leva obbligatoria, no? Non dobbiamo guardare alla Germania dicendo vabbè, ma la leva obbligatoria non c'è ancora, perché non arriverà mai a tornare obbligatoria, nessun ministro della difesa oggi può reintrodurla. In Germania, ma il fatto è che non serve nemmeno, con questo meccanismo scandinavo non gli occorre reintrodurre l'obbligatorietà. Nel 2011 in Germania avevano 240.000 effettivi nell'esercito, il 2011 l'anno in cui hanno abolito l'obbligatorietà della leva, sono scesi a 180.000. E adesso con questo nuovo metodo scandinavo, tra virgolette, non obbligatorio, si aspettano di arrivare a 260.000, cioè 20.000 in più rispetto a quando era obbligatoria, senza avere questa esplicita obbligatorietà, nel giro di 9 anni, 10-9 anni. Quindi vedete la pericolosità del meccanismo.
1: Sì, a cui si aggiunge anche il discorso che stavi facendo prima rispetto anche a come sta cambiando la guerra e quindi anche quanti ruoli alternativi ci sono che fanno comunque parte della guerra, che non sono la semplice leva militare, ed è per questo che anche il servizio civile quanto facilmente può diventare un servizio militare, perché ci si occupa della parte di ingegneristica, di software, di infrastrutture, insomma è un discorso ampio ed è importante guardare appunto ai paesi scandinavi, al nord Europa, per tutti quelli che sono gli stratagemmi che stanno mettendo in atto. C'è quella parte di volontarietà che dici tu, ma c'è anche la lotteria, no?
2: Se vuoi ne parlo, dimmi però, scusa.
1: E guarda, in realtà ti volevo un po' portarti su, insomma, noi seguiamo spesso e volentieri l'osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università. In tanti casi sono stati anche, per esempio, pubblicati dei vademecum per i docenti. Prima citavi la la progressiva militarizzazione delle scuole, quanto spesso le forze armate entrano nelle nostre scuole, quanti anche protocolli di alternanza scuola-lavoro o di comunque visita a degli stand che promuovono un lavoro, appunto, non tanto una leva obbligatoria, ma un lavoro vero e proprio nell'esercito italiano, quali sono delle pratiche, degli spunti, adesso al di là di questo che riguarda magari solo i docenti in sé, ma che possono unire studenti, società tutta contro la militarizzazione.
2: Sì, allora, il fatto è che questi esempi che tu citi, cioè, il motivo per cui usciamo con questo manifesto, appunto, è che trascende un po' le mura scolastiche, è il fatto che la dottrina militare su cui si basano per reintrodurre la leva e per riportarci, per convincerci di questa inesorabilità del conflitto, è quella della difesa totale, per cui non c'è più distinzione tra civile e militare, che è quello che citavi, che menzionavi tu poco fa, e per cui ogni civile, indipendentemente che sia un docente o meno, ha un suo posto e anche importante nel macchinario bellico, no? È il dual use. La riconversione cioè esempi sono il dual use, la riconversione industriale a fini bellici, poi a me vengono in mente la Leonardo che fa le lezioni di fisica nelle scuole superiori di Roma, o i ragazzi di Cremona che fanno alternanza scuola-lavoro in questura, ma questi sono quelli che vediamo noi, ma uno potrebbe parlare di israelizzazione della società, per cui altri posti, ci sono altri modi di rideclinare il civile a fini bellici. E scusa, aggiungo una cosa, non è soltanto non è soltanto pratico, ma è anche a livello di ideologia, nel senso devo sostenere il conflitto, per quello parlavo di israelizzazione della società, devo essere convinto che i miei figli o che stanno morendo al fronte, perché c'è bisogno di carne da cannone nelle nuove guerre, lo stanno facendo per difendere una patria, no? Quindi che tutta la società civile è unita nello sforzo bellico. Non so se...
1: Assolutamente chiarissimo. Guarda, siccome ti chiamo da Torino e siccome stiamo parlando di collaborazioni anche in alternanza scuola-lavoro, c'è purtroppo anche un altro istituto che collabora con la Leonardo, quella che fino a un po' di tempo fa si chiamava Alenia Ermacchi qua a Torino, per esempio l'istituto Grassi, che è un istituto tecnico, ha appunto questo tipo di collaborazioni con Leonardo. Io ti ringrazio molto, ti chiedo se ci sono altre cose secondo te importanti da dire.
2: C'è di ribadire il rischio del servizio civile, del fatto che l'obiezione di coscienza classica è pericolosa, la propongono già in tutte queste leggi che reintroducono la leva, prevedono già l'obiezione di coscienza, per quello non basta più.
1: Certo, fa anche parte, scusami se ti interrompo, dell'israelizzazione che dicevi tu adesso, della società, no? Anche in Israele, luogo in cui c'è il servizio militare obbligatorio, e come, nel senso che chi poi non vuole farlo è previsto il carcere per appunto chi volesse obiettare, però vengono offerti dei posti alternativi proprio ai 24 mesi nelle IDF, che sono in ruoli strategici appunto per quanto riguarda le infrastrutture, per quanto riguarda il software, che non prevedono appunto l'azione sul campo e la formazione proprio nell'esercito, ma altrettanto un ruolo vitale per tutte le operazioni belliche.
2: Ho una cosa da dire, l'ultima rapido, visto che siamo in chiusura con i 15 minuti, va bene?
1: Certo.
2: La cosa interessante e bella di tutto questo discorso che abbiamo fatto, se vogliamo, è che la difesa totale si basa sull'idea che ognuno di noi ha un ruolo nello sforzo bellico, che sia civile, ovunque

0: Ciao.
1: Allora, vi metto una canzone, poi vi leggo alcuni articoli, qualcuno anche, anzi due sulla scuola, uno che mi è arrivato al 346-66-73-263, è un altro che riguarda invece le scuole francesi, ma prima il rapper palestinese Dabor.

Allora, non riesco a leggere l'articolo sugli scontri a Parigi, anzi, magari potrei così leggere soltanto l'inizio, le prime righe dell'articolo che ho scelto. Sono un po' tutti uguali in realtà, questi articoli sugli scontri di Parigi, perché sì, parlano molto in generale. Questo è del Post e dice: dopo che sabato il Paris Saint-Germain ha vinto la Champions League di calcio, ci sono stati scontri e disordini a Parigi e in una quindicina di altre città francesi. Si sono concentrati nella capitale, dove si erano radunate più persone. Il governo francese ha detto che sono state arrestate 780 persone e che negli scontri sono state ferite 219 persone. Per ora si sa che le persone fermate sono soprattutto quelle che la polizia e i media francesi chiamano casseurs, traducibile in facinorosi, cioè quelli che si infiltrano nei festeggiamenti per creare disordini e in molti casi sono disinteressati al risultato sportivo. Non è chiaro quanto sia coinvolta la tifoseria organizzata. Una delle zone di Parigi con maggiori scontri è stata quella del Parc des Princes, lo stadio del PSG, dentro cui erano stati allestiti maxi schermi per seguire la finale. Fuori sono arrivati tra le 4.000 e le 5.000 persone. Un centinaio di loro ha cercato di forzare l'ingresso dello stadio ed è stato respinto dalla polizia. Ci sono quindi stati scontri in cui sono stati sparati fuochi d'artificio contro la polizia e sono state erette barricate con le biciclette dei servizi di sharing. Finalmente queste biciclette servono a qualcosa. Un'altra zona di scontri sono stati gli Champs-Élysées, una delle strade più note e lunghe di Parigi, dove sono stati saccheggiati alcuni negozi e, come sapete, tutto questo era già successo in passato.

siccome abbiamo contattato l'osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università, vi leggo anche qua molto rapidamente, ci sono tantissime le cose che avrei voluto dirvi e leggervi oggi, come al solito all'info riusciamo a farne un quarto, e appunto vi leggo

0: questo articolo che parla di studenti francesi con origini non francesi. E dice così: a Saint-Denis, un quartiere degradato a nord di Parigi e una delle zone più povere della Francia, decine di figli di immigrati si diplomano presso istituti tecnici superiori, ma invece di ricevere offerte di lavoro, alcuni ricevono ordini di espulsione quando devono diplomarsi. E poi ci sono una serie di storie, sono decine e decine gli studenti e le studentesse colpiti da questi ordini di immigrazione che ricevono via posta in occasione del loro diploma. Se volete leggere l'articolo per intero lo trovate su Al Jazeera. Rispondo anche a qualche messaggino che ci arriva qui al 346-66-73-263. Uno chiede chi parlava sulla guerra in Ucraina. Era Francesco Dall'Aglio, che è storico medievista nonché esperto di Est Europa e del conflitto russo-ucraino. Metteremo sicuramente il podcast della diretta sul sito www.radioblackout.org. E vi leggo un altro messaggio che ci arriva sempre al 346-66-73-263 riguarda di nuovo la scuola. Dice: dopo la riforma classista e punitiva che vuole fare degli istituti tecnici dei centri di arruolamento di manodopera a basso costo e poco istruita, il ministro dell'istruzione Valditara torna all'arrembaggio con una misura certamente più modesta, ma ugualmente sintomo di una politica che vuole smantellare progressivamente la scuola pubblica. Questa volta tocca ai bidelli o collaboratori scolastici, quelle figure essenziali, un po' custodi, un po' tuttofare, che garantiscono ogni giorno la qualità dell'ambiente e della vita scolastica. Per Valditara, ministro di istruzione, sono troppi. Da settembre ne vanno lasciati a casa 2.100, di cui 85 a Torino. Tutto ciò mentre il governo Meloni regala sempre più soldi alle scuole private, 750 milioni l'anno. Proprio loro, che dicevano di essere il governo del popolo, tagliano le risorse alla scuola pubblica e tolgono il lavoro a chi ogni giorno se ne prende cura. Così appunto finisce il messaggino che ci è arrivato. E ora vi vado a far sentire in parte, ora vi spiego perché in parte, un contributo della Riegerstrasse 94. La Riga 94 è un'occupazione di Berlino attualmente sotto minaccia di sgombero. Ci hanno mandato dei contributi appunto per parlare dell'occupazione, della sua storia e della campagna di resistenza allo sgombro di quella che è l'ultima occupazione a Berlino. La prima domanda che ho fatto ai compagni e alle compagne della Riga 94 è di parlarci del quartiere di Friedrichshain, che è il quartiere appunto in cui si trova la Riegerstrasse, Riegerstrasse appunto che ospita l'occupazione della Rieger 94, e dei cambiamenti che hanno interessato il quartiere, la città e la via stessa, perché appunto la storia di questa via è una storia di occupazioni.
1: After the dissolution of the GDR, there was a huge squatting movement in Eastern Germany with several hundreds of squats in Berlin alone. Friedrichshain neighborhood used to be a hotspot of Berlin's squatting movement, and especially in and around Riegerstrasse there have been many squats. When you walk around the streets, you can see former squats nearly at every corner. Historically, the neighborhood was a working class neighborhood, and with the rise of the squatting movement, many leftists...
0: Ecco, adesso, siccome tra pochi minuti partirà il registrato di Bello come una prigione che brucia, taglio un attimo sulla parte in inglese in maniera tale da darvi la traduzione in italiano. ma comunque metterò gli audio per intero sul sito per realizzare il podcast di questo importante contributo da Berlino. Appunto, il compagno ci dice: dopo lo scioglimento della DDR, nella Germania dell'Est si è sviluppato un enorme movimento di occupazioni con centinaia di edifici occupati solo a Berlino. Questo, aggiungo io, piccola postilla sulla storia di Berlino. Ovviamente tutti gli edifici della DDR, governativi, amministrativi, dell'esercito, tantissimi anche del sistema di spionaggio, insomma, sono rimasti vuoti, e quindi Berlino è diventato il punto nevralgico del movimento di occupazione della Germania, e Friedrichshain il punto nevralgico del movimento dell'occupazione berlinese, in particolare proprio la Riegerstrasse e dintorni. In quella strada si sono susseguite numerose occupazioni. Passeggiando per quella via si possono ancora vedere ex edifici occupati praticamente ad ogni angolo. Storicamente il quartiere era un quartiere operaio, e con l'avvento del movimento di occupazione molte attiviste di sinistra, anarchiche e autonome si sono trasferite proprio a Friedrichshain. A metà degli anni 2000 Friedrichshain ha iniziato a subire i primi effetti della gentrificazione, in particolare molte famiglie giovani e benestanti si sono trasferite proprio in quel quartiere. Gli spazi vuoti che un tempo erano luoghi di ritrovo sono stati sigillati, le vecchie case sono state ristrutturate e gli affitti sono aumentati, costringendo gli ex coinquilini ad andarsene. Friedrichshain si è guadagnata l'immagine del quartiere residenziale alla moda e tranquillo. In questo processo tutti gli squat non regolarizzati sono stati sgomberati, l'ultimo, la Liebig 34, nel 2020, ad eccezione proprio della Rieger 94. Questo appunto rispetto alla prima domanda che facevo loro. La seconda, siccome appunto parlano del processo di regolarizzazione e di sgombero degli squat a Berlino, ho chiesto che ruolo pensi abbia giocato la tendenza alla regolarizzazione degli spazi attraverso il coinvolgimento delle istituzioni in Germania.
1: The legalization of squats in Berlin did not start as a trend, but was a conscious attack by the state on the squatting movement. After the eviction of Mainzer Straße in 1990, that went along with outstanding riots and barrication of that street, the state wanted to find a solution for the squatting movement. They offered the squats to buy themselves or make rent contracts that would put the houses in a legal frame. This led to many discussions in the movement, which divided it in two fractions, the squatters and the legalizers. Around 3/4 of the squats decided to legalize. As by this, the number of squats in Berlin decreased massively, it was much easier for the state to evict the remaining and newly opened squats. The consequence of this we can still see today. There's a huge amount of these house projects that used to be squats, but almost none of them keep acting politically. The houses are not part and structure of the movement anymore, but rather are privatized living spaces. Ironically, Rieger 94 was one of the houses legalizing itself in the 90s by making rent contracts. Still, at some point, the official owner tried hard to evict us. Some rent contracts were lost and the flats re-squatted.
0: Allora, la regolarizzazione degli squat, mi risponde il compagno, a Berlino non nasce come una tendenza, bensì come un attacco consapevole dello Stato tedesco al movimento delle occupazioni. Dopo lo sgombero della Mainzer Straße nel 1990, che era stato accompagnato da violenti disordini e da barricate in strada, lo Stato ha cercato una soluzione diversa per il movimento delle occupazioni. E cosa ha fatto? Ha offerto agli occupanti la possibilità di acquistare le case occupate o di stipulare in esse contratti di affitto che avrebbero regolarizzato la loro posizione. Ciò ha portato a numerose discussioni all'interno del movimento, che si è diviso in due fazioni, gli occupanti abusivi e i legalizzatori, chiamati squatters e legalizers. Circa 3/4 delle occupazioni infine hanno deciso di regolarizzare la propria posizione, e in questo modo il numero delle occupazioni a Berlino è diminuito drasticamente. È stato quindi molto più facile per lo Stato sgomberare le occupazioni occupazioni rimanenti e quelle recenti di nuova apertura, quindi le case appena occupate e non legalizzate. Le conseguenze di ciò sono ancora visibili oggi. Esiste un'enorme quantità di questi progetti abitativi, appunto le project house, che a un tempo erano occupazioni abusive, ma che ora appunto sono legalizzate e, dice il compagno, quasi nessuna di queste project house ha ancora un ruolo politico. Le case non fanno in questo modo più parte della struttura del movimento, ma sono piuttosto spazi abitativi privatizzati a basso prezzo. Ironicamente, la Rieger 94 fu una delle case che si legalizzò negli anni 90 stipulando contratti d'affitto. Eppure cos'è successo? A un certo punto il proprietario ufficiale tentò con insistenza di sfrattare, appunto perché per la fine del contratto di locazione, la Rieger 94, e quindi le persone che ci vivevano decisero di rioccupare alcuni appartamenti all'interno del stabile. Negli anni degli anni 10 del 2000 arrivò un'offerta concreta di legalizzazione, di normalizzazione dell'occupazione appunto della Rieger 94, e la Rieger 94 prese la decisione consapevole di non acquistare la casa, non regolarizzare la propria posizione, ma di rimanere occupanti. Questa decisione fu presa perché si percepiva il rischio che ciò avrebbe portato alla pacificazione, mentre la Rieger 94 vedeva appunto nella propria occupazione la necessità di un luogo di lotta e di confronto. E allora la domanda che faccio successivamente riguarda le attività e le pratiche svolte da Rieger 94.
1: Of course, we always had to work on the defense of the house, as throughout the years there have been many attacks on it. The house got known also for the practice of militant self-defense, such as in 2016 with the temporary eviction of the ground floor, or the eviction attempt with the pretext of fire security in 2021, when an autonomous zone was created in the street of the house and the police forces got pushed out for several hours. In line with this, the house has participated in the squatting and anti-gentrification movement, for example, by taking part in Interkitzionale, which was a network of projects that was created during the eviction wave around 2020, or exchanging and mutually supporting squats internationally.
0: Allora, naturalmente, dice il compagno, abbiamo sempre dovuto lavorare alla difesa della casa, dato che nel corso degli anni ha subito numerosi attacchi. La casa si è fatta conoscere anche per la pratica dell'autodifesa militante e ci cita un paio di occasioni, insomma, calde, e che ora appunto taglio perché tra pochissimo parte il registrato di Bello come una prigione che brucia, ma come vi dicevo metterò l'intero podcast sul nostro sito. Passando alle attività, ci sono attività incentrate su strutture autonome che rispondono ai bisogni delle persone che abitano la casa e il quartiere, quindi una cucina sociale, una struttura sanitaria, un rifugio aperto nelle notti più fredde, un bar in cui si tengono regolarmente eventi informativi, workshop e assemblee, e anche una palestra, un circolo giovanile autonomo autogestito, e insomma tutto questo fa parte della Rieger 94. La domanda che faccio successivamente ai compagni della Rieger riguarda il sostegno alla Palestina, che in Germania è stato, lo sappiamo, duramente, violentemente represso. Insomma, come si è posta l'occupazione della Rieger 94 rispetto a questo?
1: Legally, we as a house did not have issues because of our solidarity stance with the Palestinian resistance. Since we became active in the pro-Palestinian movement in 2023, a lot has changed regarding the groups and people we are close with and that support our struggle. We experience a lot of solidarity and involvement by people who before have not been active in the house. At the same time, anti-Deutsche, so-called leftists, but actually Zionists, Distance them.
0: Allora, dice il compagno, da quando siamo diventati attivi nel movimento in solidarietà alla Palestina nel 2023, molte cose sono cambiate per quanto riguarda i gruppi e le persone a cui siamo vicini e che sostengono la nostra lotta. Stiamo assistendo a molta solidarietà e coinvolgimento da parte di persone che prima non erano attive nella Rieger, ma allo stesso tempo alcune persone si sono allontanate, tra queste gli anti-Deutsche, cosiddetti persone cosiddette di sinistra sioniste. Questi antidoici, volevo essere sicura, insomma, di aver capito anche la frase, vivevano anni fa nella casa, avevano ancora vecchi contratti d'affitto risalenti al periodo in cui la casa venne regolarizzata, hanno rescisso i loro contratti e hanno anche raggiunto un accordo con il presunto proprietario della casa in tribunale l'anno scorso, intensificando così il rischio di sfratto e di sgombero sotto cui si trova ora la Rieger. Rapidamente vado alle iniziative intraprese contro lo sfratto. Il compagno ci dice che la difesa della Rieger 94 si articola su due assi principali, quindi un'autodifesa pratica, fisica del luogo e una sociale. Quella sociale significa creare una comunità intorno alla casa con il vicinato e con tutti i movimenti di cui facciamo parte, dicono così dalla Rieger 94. L'obiettivo è coinvolgere le persone nella casa, nell'utilizzo dello spazio, e per raggiungere questo obiettivo cerchiamo di essere presenti nelle strade, davanti alle porte di casa nostra e nelle manifestazioni in città. Abbiamo aperto le nostre strutture affinché chiunque sia interessato a unirsi a noi possa farlo e per partecipare alla vita della casa senza per forza doverci dormire. La casa non appartiene solo a chi la abita, ma a tutti coloro che lottano per la libertà. Crediamo che l'autodifesa sociale non sia in contraddizione con l'azione diretta, ma che l'una anzi non possa esistere senza l'altra. Se vogliamo immaginare un mondo senza oppressione, dobbiamo dimostrare che è possibile attaccare lo Stato. Abbiamo bisogno di momenti di resistenza collettiva nelle strade per trovare la forza di continuare, e dobbiamo compiere i passi necessari per costruire un futuro migliore. Non resteremo sulla difensiva, nessuno speculatore immobiliare deve sentirsi al sicuro in questa città, e quando arriverà il momento ci difenderemo con ogni mezzo necessario. Le nostre tattiche sono varie e siamo pieni di sorprese. Non chiederemo a nessuno di fare cose che non siamo disposti a fare noi stesse, ma vogliamo incoraggiare le persone a prendere in mano la situazione. Per questo motivo siamo felici di ogni forma di solidarietà che possiate offrirci, che si tratti di invitarci ai vostri eventi, venirci a trovare o intraprendere azioni dirette, qualsiasi cosa vi venga in mente è appunto ben accetta. Comunicazioni, aggiornamenti e informazioni di contatto sono disponibili sul nostro blog rieger94.squat.net. Ebbene, questo era insomma l'ultimo contributo audio che vi posso fare sentire, non l'ultimo che avevamo, ma sono le 11:09:52. Alzo il canale del mixer della bobina, tra pochi secondi bello come una prigione che brucia. Ciao ciao.

Buon lunedì mattina e un saluto speciale a tutte le persone all'ascolto da uno spazio, da una modalità di privazione della libertà. Oggi puntata di Bello come una prigione che brucia, indifferita, ma le dirette che avremmo effettuato si sono trasformate in contributi audio. Il primo contributo, in continuità con la puntata precedente, è all'interno di un ciclo che proseguirà anche nelle prossime puntate. Torna ad approfondire la rete Osare, operazioni sanitarie antirepressione. Quindi torneremo a parlare di lotta contro i data centers negli Stati Uniti e soprattutto a parlare di come la repressione si stia riplasmando per rispondere agli imperativi economici e di impulso trasformativo ben più ampio rispetto al semplice profilo economico, aziendale, industriale, incarnati dalle traiettorie impresse dalla classe dei tecnomiliardari. Infine un contributo che ci racconta di vari aggiornamenti sulla resistenza mapuche, su una resistenza che si confronta con un contesto di capitalismo di insediamento e di sostituzione, di annichilimento ben consolidato, come quello appunto nel contesto argentino e cileno contro le comunità ancestrali mapuche. Ma prima un po' di musica.

0: Come preannunciato, torniamo ad approfondire le operazioni sanitarie antirepressione, appunto la rete Osare, grazie al contributo di chi la pratica attivamente. Torneremo a parlarne e a osservare, a descrivere, ad approfondire altri aspetti di questa rete di persone che si occupano di cura e che agiscono in contesti all'interno dei quali si manifesta in modo diverso, su piani differenti, su dimensioni diverse, la forza, la violenza della repressione. Nel primo blocco di questo approfondimento ci si concentra sull'attività di street medics, di intervento all'interno dei contesti di piazza.
1: Siamo due metri
0: e sull'organizzazione
1: di usare, e oggi vi raccontiamo della
0: momenti.
1: Nostra esperienza nel supporto sanitario in strada durante i cortei e le manifestazioni. Abbiamo mutuato la pratica della salute di piazza come sapere condiviso e tutela delle nostre comunità, come le brigate sanitarie in America Latina e la storia delle Pantere Nere negli Stati Uniti, portando anche il nostro sapere sanitario in laboratorio in giro per gli spazi occupati d'Italia. In Italia sono ormai anni che i corpi repressivi dello Stato sono diventati più violenti, portando sia ad una compromissione della salute per chi manifesta, dato il timore di essere identificato e cercato all'interno del pronto soccorso e quindi scappare da questi, sia ad uno svuotamento delle piazze per timore della violenza delle forze dell'ordine.
2: Spesso in Italia la salute in piazza è stata una tradizione di saperci stare, dover imparare col tempo a starci, e quindi questa pratica, questo modo di fare può risultare un po' escludente. Quindi la nostra volontà è stata anche quella di rendere la piazza un posto più sicuro, un posto più attraversabile, un posto più safe, in cui ogni individuo si senta a suo agio a stare in situazioni di conflitto o meno, ma comunque a sentirsi tutelata e a sentirsi protetta, visto appunto le situazioni di forte repressione e forte violenza che si possono vivere anche le prime volte in cui si scende in piazza. Quindi abbiamo iniziato con le prime esperienze di street medic in Val di Susa, anche perché con compagni e compagne della valle ci siamo conosciuti in Messico, e lì è nata l'idea di portare anche in Italia questo modo di stare in piazza. Da appunto delle prime esperienze in montagna abbiamo poi iniziato a creare vari gruppi, quindi siamo organizzati per essere sia appunto in maggior numero nei cortei nazionali, ma anche per far sì che in ogni città o comunque in varie regioni d'Italia ci siano più piccoli gruppi che si riescono a auto-organizzare e quindi a presenziare momenti di piazza e momenti di conflitto. In queste situazioni cerchiamo di renderci riconoscibili appunto con dei giacchetti o delle bandiere, in modo che le persone appunto notino questa presenza e appunto si sentano più sicure, come abbiamo detto prima, si appunto sappiano dove andare in caso di bisogno. Oltre a renderci riconoscibili, cerchiamo di dividerci in piccoli gruppi che si posizionano in varie zone, diciamo, del corteo, dei momenti di piazza, sia zone più di conflitto, sia magari zone più di retroguardia, cercando di dividerci sia in base alle nostre diciamo, competenze, sia in base alle sensibilità di dove si vuole stare e dove si sta.
0: In questo secondo blocco invece ci si concentra su un altro profilo dell'attività di intervento in strada, in momenti di piazza, di conflitto di piazza. Ci si concentra sul profilo psichico dell'intervento calato nel contesto ed un intervento evidentemente anche calato sulla persona che necessita di cura.
3: Ciao, noi siamo Psycholog e facciamo parte della rete di Osare, che, come avranno già precedentemente introdotto, è una rete antifascista, antirazzista e transfemminista di sanitarie, psicologhe, medic, specialist e compagne che mettono al centro della loro lotta pratiche di cura e di diritto alla salute nei luoghi in cui esiste la repressione. Come specialista della salute mentale ci siamo confrontate sull'esigenza di condividere strumenti di supporto e cura psicologica nei contesti che viviamo e in cui viene agita la repressione. E oggi proprio per questo porteremo delle piccole pillole di questo nostro concetto di cura e di salute. Vorremmo prima di tutto partire portando una piccola riflessione sull'autodeterminazione, sia come individui singoli che come collettività nei contesti di lotta. Pensiamo si debba tenere a mente che ogni persona deve potersi sentire sempre e comunque libera di attraversare gli spazi di lotta senza gerarchizzazione delle pratiche, ma allo stesso tempo vogliamo riportare l'importanza di agire come collettività mossa a ideali comuni, quindi l'agire insieme.
4: Partendo da questo punto, pensiamo sia importante tenere il focus sulla tutela reciproca. Come possiamo farlo? Allora, per facilitare gli esempi, parleremo di piazza, ma ci teniamo che il nostro concetto sia estendibile a tutti i luoghi di lotta. Questo perché crediamo fermamente in un senso di rispetto verso chi attraversa gli spazi insieme a noi, che sia vicino o meno fisicamente. E crediamo nell'importanza di tenere la piazza il più sicuro possibile per chiunque voglia farne parte. Un modo potrebbe essere rivedere e decostruire il pensiero performativo che a volte portiamo con noi. Inoltre crediamo che una forza in grado di trasformare debba agire in modo non diviso nel rispetto di tutti, con l'obiettivo fermo, ma senza sovradeterminare nessuno. Quello che potrebbe essere riassunto come responsabilità condivisa, cercando di tenere fuori il concetto di colpa. Un altro punto per noi fondamentale è sicuramente l'attenzione al consenso. Quando accade di dover aiutare qualcuno in difficoltà, anche se magari non viene automatico a causa della situazione, è importante fare questo passo. Chiedere sempre se l'altra persona ha bisogno di aiuto, se hai il consenso di toccarla, se ti dà il permesso di aiutarla e così via.
3: Un momento importante in cui chiederlo può essere quando proprio a causa di momenti di tensione si verificano attacchi di panico, attacchi d'ansia o altre reazioni emotive. E solo dopo aver chiesto il consenso e se ce la si sente di intervenire è importante avere in mente tre cose. La prima è ricordarsi che è passeggero, la reazione ha un picco di 15-20 minuti massimo, poi passa, insomma, non è una regola fissa, però è bene appunto tenere a mente il fatto che è una condizione che va via. Poi spostarsi, allontanare di molto chi si sta aiutando, soprattutto a situazioni stressogene, e anche soprattutto allontanare se stesse, perché non si può aiutare qualcuno se non si sta bene, se non stai bene nemmeno tu. E infine è importante reindirizzare, cercare di reindirizzare l'attenzione della persona su altro, come il respiro o punti d'appoggio. In questo senso una tecnica molto utile è il metodo 5-4-3-2-1, che 5 è la vista, osservare 5 oggetti attorno a te, poi concentrarsi su 4 sensazioni fisiche con cui sei a contatto, ascoltare e riconoscere 3 suoni, percepire 2 odori e infine concentrarsi su un sapore. Tutto questo funziona perché sotto forte stress il cervello si focalizza sui pericoli interni, creando un loop di ansia. E eseguire questo esercizio in qualche modo forza i sensi a lavorare stimoli esterni e sicuri, calmando il sistema nervoso.
4: Le ultime cose che vogliamo condividere e che condividiamo sempre prima di attraversare una piazza è la pratica del buddy system, cioè l'abitudine a non muoversi mai sol e soprattutto non lasciare altre da sola. Trovare qualcuno di fidato, almeno una persona, e cercare di spostarsi, agire, aiutarsi e stare insieme a prescindere dalla situazione. Sembra una banalità, ma spesso non accade, quando invece crea un vantaggio importante, aumentando il mutuo aiuto e il senso di sicurezza. In questa dinamica la parola d'ordine è sicuramente comunicazione. È utile infatti individuare limiti e punti di forza altrui e propri. Comunicare ciò che si ha voglia di fare, ma soprattutto ciò che non si ha voglia di fare. Nessuno è obbligato a fare nulla, ma bisogna fare solo quello che ci si sente. Anche per far sì che, per chi ha bisogno, ci si possa prendere un momento per stare insieme e fare una sorta di debriefing, cosa che noi in primis facciamo come rete e risulta molto efficace.
3: Quindi, onestamente, pensiamo che la repressione che vediamo agita nelle piazze non sia solo fisica, ma faccia molta leva sulla paura, sul panico e sul dividere. Quindi vivere la cura come un gesto politico e inserirla nelle pratiche di piazza è sicuramente in qualche modo un atto di lotta e di resistenza da inserire proprio nel nostro quotidiano. Grazie.

ancora un ringraziamento e un a risentirci presto alla rete Osare, che come dicevamo ospiteremo anche nelle prossime puntate per continuare ad affrontare, ad analizzare, a descrivere le modalità multidimensionali di intervento tra appunto i momenti di piazza, che sono fin qui preponderanti, ma anche altre traiettorie di desiderio evolutivo che questa rete di contrasto in termini di cura alla violenza e della repressione cerca di portare sul campo. Un po' di musica.

torniamo a parlare di data centers, di queste strutture che proliferano in diverse parti del mondo, che si concentrano tessendo in qualche modo queste reti neurali artificiali, queste strutture cognitive estese, queste strutture di cattura, elaborazione e sorveglianza, quindi di fatto dei dati prodotti all'interno delle società di capitalismo avanzato, ma strutture che hanno evidentemente, incarnano evidentemente una traiettoria trasformativa molto più estesa e che possiamo solo immaginare embrionalmente, visto che per esempio, nonostante la loro ipertrofica proliferazione, il loro utilizzo concreto in termini di potere computazionale è davvero ancora limitato, marginale. La media mondiale di sottoutilizzo, diciamo, del potere computazionale dei data centers, come abbiamo citato in più occasioni, oscilla tra il 12 e il 18%, eppure continuano a venirne costruiti e come vedremo, ed è un po' il focus di questo approfondimento, oltre a stare montando una reazione individuale ma anche comunitaria contro queste strutture e più in generale contro il mondo transumano, di delega cognitiva, di colonizzazione cognitiva, di trasformazione profonda dell'umano portato dall'avvento della cosiddetta intelligenza artificiale, e vedremo come la repressione, soprattutto negli Stati Uniti, stia sperimentando nuovi scenari di intervento. Ma partiamo dalla descrizione di un progetto molto specifico. Lo stato dello Utah ha approvato la costruzione di un data center specificatamente realizzato, architettato per programmi, servizi di intelligenza artificiale, non semplicemente di storage o di inserimento all'interno delle infrastrutture della rete, ma proprio calibrato per ospitare e elaborare programmi e servizi di intelligenza artificiale, che si dispiegherebbe su una superficie di 16.000 ettari, di 160 chilometri quadrati, e che ogni giorno disperderebbe nell'aria una quantità di calore equivalente a quella di 23 bombe atomiche. Questo data center necessiterà di 9 gigawatt di energia per funzionare, più del doppio del consumo attuale di tutto lo stato dello Utah, e si prevede di generare questa energia interamente in loco, bruciando gas naturale prelevato da un gasdotto che transita in quello stato, il gasdotto Ruby Pipeline. E lo Utah è uno stato agricolo fortemente colpito dalla siccità, peraltro, in cui il governatore ha chiesto ai residenti di pregare per la pioggia mentre autorizza la costruzione di una struttura che consumerebbe tra i 4 e i 16 miliardi di galloni d'acqua ogni anno. Il calore di scarto di questa struttura aumenterebbe la temperatura notturna nella Hansel Valley, dove si prevede venga eretto, di 8-12 gradi, tra gli 8 e i 12 gradi durante tutto l'anno, mentre il Great Salt Lake, il grande lago salato, si sta già prosciugando. Un altro aspetto interessante riguarda il fatto che non ci sia ancora, diciamo, quello che potremmo definire un candidato, un inquilino che si sia offerto di utilizzare il potere computazionale generato da questa struttura. 100 miliardi di dollari per un mega ganglio cognitivo elaborativo, ma fino ad oggi nessun Google, nessun Meta, Nvidia, Oracle, eccetera, si è proposto per appunto richiederne il potere di calcolo, anche perché appunto il sottoutilizzo dei data centers è un dato che a livello globale dobbiamo sempre sovrapporre alla dimensione speculativa, oltre che a quella tecnologica che incarna la proliferazione di queste strutture, tant'è che la generazione energetica diventa probabilmente di per sé un business quantomeno secondario dei data centers, come sottolineato anche da alcuni analisti statunitensi. Ma un altro aspetto cruciale è l'integrazione in forma diversa, ma l'integrazione di queste strutture all'interno dell'apparato tecnomilitare, come elemento probabilmente di irreversibilità, di tutela strutturale
per la minaccia della potenziale bolla dell'intelligenza artificiale e una crescita ipertrofica appunto dei data centers, senza ovviamente nulla togliere ai processi di automazione della letalità di cui parliamo in diverse occasioni, ecco, ma nell'ultimo anno circa abbiamo visto in ambito statunitense almeno tre modelli di integrazione militare diretta al di là dei processi di integrazione dell'intelligenza artificiale nei sistemi d'arma autonomi, nel targeting automatizzato e via dicendo, proprio nella relazione tra data centers e apparato militare. Potremmo definire un modello, il modello Ypsilanti rispetto a questa cittadina appunto nel Michigan, un progetto il cui potere di calcolo sarebbe stato in parte utilizzato per esempio da una struttura come i Los Alamos Labs, quindi una struttura di ricerca affiliata all'apparato militare statunitense di ricerca appunto soprattutto in ambito nucleare, quindi un progetto in cui una quantomeno frazione significativa del potere di calcolo sarebbe stato utilizzato non nei sistemi d'arma ma nella ricerca militare. C'è poi il modello Alaska, di cui in questo caso abbiamo parlato alcune settimane fa, ovvero l'offerta da parte dell'aeronautica militare statunitense, della US Air Force, di offrire basi militari dismesse in Alaska, con quindi anche delle condizioni ambientali rispetto al raffreddamento potenzialmente funzionali, per realizzare data centers e offrire non solo i terreni, ma anche in qualche modo la protezione, quindi coinvolgere privati facendosi pagare, coinvolgere privati per erigere i propri data centers all'interno di aree però formalmente militari, e quindi offrire a queste strutture oramai chiaramente diventate obiettivi sensibili, soprattutto dopo gli attacchi della reazione iraniana rispetto appunto all'aggressione sionista statunitense in Bahrain, negli Emirati, data centers di Amazon in particolar modo, quindi sostanzialmente realizzare un modello pappone in cui l'esercito si fa pagare, perché è proprio questo nel contratto della US Air Force per le basi in Alaska, farsi pagare per offrire spazi, ricevere potere computazionale per funzioni militari, ma offrire protezione a obiettivi che sono diventati ufficialmente sensibili. Infine c'è il modello Utah, di cui stiamo parlando appunto, che descrive una forma di integrazione simile a quella della US Air Force in Alaska, quindi c'è un'integrazione diretta con strutture militari, ma la partnership militare non è ridotta alla sola protezione e alla richiesta di eventuale potere appunto computazionale. Il progetto nello Utah si chiama Stratos e adesso andremo a vedere più nel dettaglio in cosa consiste. Questo progetto, appunto, Data Center Stratos, nasce su impulso di un investimento del miliardario Kevin O'Leary, miliardario nonché star televisiva come Trump e in piccolo dalle nostre parti Briatore. Penso sia un fenomeno importante da sottolineare perché si può leggere all'interno della guerra psicologica di classe, quindi creare attraverso la mediazione dell'intrattenimento dei simulacri di contatto con una nicchia di umanità che è altrimenti completamente distaccata su un piano reale che dovrebbe essere strutturalmente percepita come il principale nemico, mentre diventa un presentatore televisivo ammiccante e un obiettivo del desiderio collettivo frustrato, inarrivabile. Ecco, ma Kevin O'Leary non è solo all'interno di questa cordata, di questo progetto. Viene infatti compartecipato il progetto Stratos dallo Utah MIDA. MIDA è l'acronimo di Military Installation Development Authority, è un ente dello Stato dello Utah creato nel 2007 per promuovere lo sviluppo economico locale, mettendo in rete imprese private e pubbliche per promuovere progetti militari di varia natura, da un centro di ricerca aerospaziale a per esempio un parco ricreativo per i militari e le loro famiglie. Ecco, questa autorità statale, MIDA appunto, per lo sviluppo militare,
il suo ingresso all'interno della cordata per il progetto Stratos è riuscito a far ridurre le tasse dal 6% allo 0,5% per potersi aggiudicare appunto questo appalto, appalto che la contea ha approvato prima ancora che gli studi ambientali fossero completati e quando migliaia di residenti si sono mobilitati per protestare contro la sua realizzazione. Che cosa ha fatto la contea per reagire alle mobilitazioni popolari nascenti? Ha iniziato a chiedere $15 per la presentazione di ogni reclamo da parte appunto di migliaia di residenti che stavano iniziando a mobilitarsi. Poi ci si chiede perché stia montando una pressante ostilità verso i data centers e il loro mondo, e qui appunto arriviamo al tema cruciale di questo approfondimento, ovvero come si sta riorganizzando negli Stati Uniti la repressione verso i movimenti che iniziano a identificare i data centers per i loro impatti ambientali, per gli impatti anche economici rispetto al costo delle utenze, dell'acqua, dell'elettricità, e in forma più articolata e complessa progressivamente si sta affacciando in modo più evidente anche una critica all'intelligenza artificiale per la sostituzione in ambito lavorativo, per la compressione dei diritti in ambito lavorativo e nelle forme più diciamo avanzate di critica anche nei vari aspetti più complessi diciamo antropologici nel ingresso in scena di queste entità cognitive artificiali. Piccola pausa musicale, poi andiamo ad approfondire le trasformazioni in ambito repressivo negli Stati Uniti.

Negli ultimi mesi la rabbia e la paura generate dall'intelligenza artificiale e dalla sua dimensione materiale, ecologica, economica, occupazionale stanno prendendo corpo in modo evidente negli Stati Uniti, ma non solo, in particolar modo ad aprile 2026 a San Francisco, per esempio, con la Molotov lanciata contro la residenza di Sam Altman, CEO di OpenAI, e successivamente gli spari diretti sempre sulla sua abitazione, ma anche le minacce verso le appendici, diciamo, politiche dei tecnomiliardari, ovvero i consiglieri comunali, rappresentanti locali che promuovono ad esempio la realizzazione di data centers, o le contestazioni contro figure come Eric Schmidt, la figura che trasformò Google da semplice motore di ricerca in prototipo e campione del capitalismo della sorveglianza, figura che ora teorizza e investe nella colonizzazione cognitiva e nell'automazione totale dei processi da parte dell'intelligenza artificiale. Ecco, Eric Schmidt

Sulla scia di questi attacchi contro i tecnomiliardari e il loro mondo, ma più in generale in risposta a un movimento di ostilità che sta emergendo sia a livello statunitense, in particolar modo negli Stati Uniti, ma anche con declinazioni molto simili in Canada, in qualche misura nel Regno Unito, contro i data center e con tematizzazioni esplicite rispetto alla preoccupazione per gli impatti occupazionali, ambientali e via dicendo, ecco che le agenzie di intelligence federali e le forze dell'ordine statunitensi stanno producendo analisi e rapporti, stanno, diciamo, riorganizzandosi per inizialmente delineare e quindi poi arrivare a reprimere in modo specifico questo nuovo nemico interno, individui e movimenti ostili all'avanzata dell'intelligenza artificiale e alla sua dimensione materiale, ovvero i data centers.

mentre cresce la rabbia nei confronti dell'intelligenza artificiale e dei data center che la alimentano, il Congresso degli Stati Uniti, quello che si ritrova a Capitol Hill, se ne sta prendendo carico, ma non con leggi o provvedimenti legislativi per accogliere il dissenso popolare, bensì promuovendo lo spionaggio, la profilazione, la repressione di questa nascente opposizione pubblica. Una nuova, abbastanza nuova, diciamo, agenzia di intelligence del Congresso, appunto lo US Capitol Police Intelligence Services Bureau, agenzia nata dopo l'assalto MAGA a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, agenzia nata per monitorare potenziali minacce verso i legislatori del Congresso, ha lanciato l'allarme in un recente rapporto di intelligence prodotto appunto ad aprile 2026, avvertendo i legislatori, cioè i parlamentari, le parlamentari del Congresso americano, che loro stessi sarebbero potenzialmente sotto minaccia per la crescente ostilità popolare verso intelligenza artificiale e data centers. La nota di intelligence è stata inoltre distribuita alle forze di polizia e ai cosiddetti fusion centers, i centri di collegamento tra agenzie e forze locali in tutti gli Stati Uniti, cioè sostanzialmente è stata diramata un'allerta specifica in modo capillare per fare in modo che eventuali proteste, azioni, ma anche petizioni vengano attenzionate in modo speciale, inserite all'interno di una corsia di allerta specifica e appunto ovviamente che si affianca al monitoraggio e alla schedatura dei contenuti online critici verso appunto il mondo dei data centers e dell'intelligenza artificiale. Il principale evento, fatto di cronaca, che motiverebbe questo rapporto di intelligence, che come abbiamo visto ha una funzione costitutiva non indifferente, sembra essere stato l'attacco con colpi d'arma da fuoco alla casa del consigliere comunale di Indianapolis Ron Gibson, di cui avevamo parlato alcune puntate fa. 13 colpi di pistola apparentemente contro la porta della sua abitazione e un biglietto lasciato davanti con scritto no ai data centers. Un'intera poi pagina di questo rapporto, di questa recente, diciamo, se non neonata ma recente agenzia di intelligence del Campidoglio di Capitol Hill, viene poi dedicata alle minacce rivolte a Sam Altman, che però non è un rappresentante eletto e quindi non rientrerebbe neanche nella giurisdizione, diciamo nel campo di intervento di questa agenzia di intelligence del Parlamento statunitense. E tra l'altro la questione degli attacchi all'abitazione di Sam Altman sta venendo utilizzata in modo esplicito anche dallo stesso CEO di OpenAI per attaccare in generale la stampa, gli articoli, le interviste, le figure che si esprimono contro l'intelligenza artificiale e i data centers, che avrebbero appunto, secondo la sua posizione, istigato gli attacchi nei suoi confronti. E quindi evidentemente potersi installare sull'altare della vittima diventa

una perturbazione, diventa un tentativo di disciplinare il dibattito, di impedire, erigendosi appunto a vittima la critica al mondo di merda che stanno producendo e al quale ci vogliono costringere. Sostanzialmente in questa fase si sta creando con relazioni di questo tipo la nuova minaccia. Abbiamo visto il Red Scare per i movimenti comunisti, socialisti, abbiamo visto il Green Scare alla fine degli anni 90, primi anni 2000 per quanto riguarda l'ecologismo radicale, la liberazione animale e via dicendo. Poi ovviamente la minaccia diventa la popolazione di fede musulmana nel suo insieme dopo l'11 settembre in particolare. Pochi mesi fa appunto Antifa aveva subito una designazione simile, soprattutto per il contrasto, per le azioni di contrasto ai centri di detenzione per migranti e le, diciamo, operazioni di interferenza con i rastrellamenti dell'ICE. Queste minacce lavorano poi storicamente sempre su diversi piani. Da un lato hanno la funzione di essere delle indicazioni di priorità per le agenzie repressive e per le procure che poi portano avanti le indagini e i processi. C'è l'altro piano, che è quello della mostrificazione mediatica, e c'è poi un piano di intelligence più profondo, ovvero la schedatura di potenziali reti di affinità. Molto più semplice l'operazione di schedatura rispetto a un paio di decenni fa, vista la mole di dati afferenti anche alle reti relazionali che vengono prodotte ed estratte dalle interazioni online. A prescindere appunto dalla genesi di questa nuova traiettoria repressiva, i data center sono obiettivamente diventati un argomento estremamente impopolare nella popolazione statunitense, tra gli elettori americani anche solo, in modo abbastanza trasversale tra l'altro agli schieramenti. Le preoccupazioni spaziano ovviamente dalla devastazione ambientale all'inquinamento, all'aumento dei costi per le utenze, per moltissime persone dovute al consumo di acqua, di elettricità abnorme di queste strutture, le ricadute occupazionali per i processi di automazione, in forma minoritaria ma espressa all'interno dei sondaggi, anche per l'ipotesi di sorveglianza di massa che viene comunque tematizzata in modo abbastanza esteso e, devo dire, non così scontato. E appunto questi dati vengono in qualche modo cristallizzati da un recente sondaggio dell'agenzia appunto statistica Gallup, realizzato tra il 2 e il 18 maggio 2026, in cui si evidenzia come 7 americani su 10 si oppongono ai data centers, e di questi 5 su 10 all'interno delle fasce di opposizione estrema, un'opposizione che, seppur maggiormente concentrata all'interno del bacino dell'elettorato Dem, è consistente anche in quello repubblicano. Il 40% circa dei contrari, con sfumature diverse di contrarietà, sono comunque repubblicani. Alle critiche contro i data centers e i CEO dell'intelligenza artificiale, ricordiamoci che un altro capitolo molto importante riguarda le mobilitazioni interne ai colossi che concretamente rappresentano i nuovi imperi come Google e Amazon. In particolare appunto le mobilitazioni interne a Google e Amazon, tra le due soprattutto interne a Google, si sono diciamo maggiormente concentrate, riguardano il coinvolgimento di queste due aziende all'interno di Project Nimbus, e quindi l'opposizione delle persone che lavorano all'interno di questi colossi contro la fornitura di servizi cloud, servizi appunto di cloud computing e di intelligenza artificiale per l'esercito genocidario sionista. E l'opposizione interna a strumenti, programmi come Project Nimbus potrebbero venire di nuovo
attenzionato in modo specifico non solo dai licenziamenti, ma anche dall'inserimento all'interno di questa nuova minaccia di nemico interno identificata all'interno di questi rapporti delle strutture di intelligence. Ma estendendo un po' lo sguardo, questa attenzione repressiva verso potenziali movimenti nascenti contro quello che è forse il fronte più importante della contemporaneità, e non solo in termini politici, ecologici, economici, di contrasto alla guerra, ma anche proprio in termini antropologici, il contrasto all'intelligenza artificiale, ai data centers e all'umanità che intendono plasmare, mi sembra veramente rilevante. Comunque, tutto questo si inserisce in una traiettoria, diciamo, di strategia repressiva più ampia. Gli attacchi alle mobilitazioni contro i data centers si inseriscono in una traiettoria partita con la mostrificazione e criminalizzazione estrema di Antifa, per esempio, e diventa una progressiva normalizzazione della criminalizzazione di qualunque istanza politica incarni progressivamente una esplicita ostilità all'amministrazione Trump, per dirla in termini semplici, ma a un progetto molto più complesso di tecno-reazionarismo che l'amministrazione Trump probabilmente incarna in modo più evidente e consolidato sullo scenario globale. E in un recente documento partorito da Sebastian Gorka, responsabile antiterrorismo della Casa Bianca, quindi quello che in qualche modo delinea le linee dell'esecutivo Trump in termini di sedimentazione all'interno dei programmi antiterrorismo, ecco, all'interno di questo recente documento viene rilanciata la minaccia derivante dai movimenti di sinistra anarchici, classico, ma non solo. E tra l'altro, sottolineando, come anche alle nostre latitudini, il consolidamento di alleanze tra quello che viene definito la cosiddetta estrema sinistra e gli islamisti, ovviamente facendo riferimento in modo molto esplicito alle mobilitazioni per la Palestina. Vi leggo un piccolo estratto di questo documento di Sebastian Gorka, appunto questo documento di aggiornamento delle priorità antiterrorismo della Casa Bianca. Secondo il documento, oltre ai cartelli e ai gruppi terroristici islamisti, le nostre attività antiterrorismo a livello nazionale daranno priorità anche alla rapida identificazione e neutralizzazione di gruppi politici laici, violenti, la cui ideologia è anti-americana, radicalmente a favore dei diritti delle persone transgender e anarchica. Useremo tutti gli strumenti costituzionalmente a nostra disposizione per mappare questi gruppi sul territorio nazionale, identificarne i membri, tracciare i loro legami con organizzazioni internazionali come Antifa e utilizzare strumenti delle forze dell'ordine per paralizzarli operativamente prima che possano menomare o uccidere innocenti. Ecco, nella nuova strategia nazionale antiterrorismo della Casa Bianca, le ideologie di sinistra, in un contenitore molto vago in cui viene fatto rientrare tutto, le ideologie comunque sicuramente antifasciste, anarchiche, radicalmente a favore delle persone transgender, vengono indicate concretamente, cioè in termini poi di conseguenze operative, a minacce equivalenti a gruppi jihadisti come Al-Qaeda, ISIS, o appunto ai cartelli di narcotrafficanti già inseriti precedentemente come categoria per giustificare gli omicidi extragiudiziali e culminare con il rapimento di Maduro in Venezuela. Cioè, ricordiamo
che l'inserimento all'interno di queste liste consente poi queste operazioni, queste conseguenze operative. E tra l'altro, rispetto ai narcotrafficanti, ricordiamo che un vero narcotrafficante è stato invece graziato da subito da Trump. Il 1° dicembre 2025, il presidente Donald Trump ha formalmente concesso la grazia completa e incondizionata all'ex presidente honduregno Juan Orlando Hernández. Hernández stava scontando una condanna a 45 anni di carcere negli Stati Uniti dopo che una giuria federale lo aveva riconosciuto colpevole di cospirazione per il traffico di centinaia di tonnellate di cocaina negli Stati Uniti, ed è stato graziato dal presidente Trump. Perché? Perché rientra nei piani dell'amministrazione Trump e soprattutto delle strutture della tecnoligarchia e di figure come Peter Thiel, per intenderci, l'intenzione di proiettare il potere statunitense verso il centro e Sud America, fondandosi su figure politiche ultrareazionarie come Milei, ultimamente emerso come partner di Peter Thiel in una ristrutturazione della struttura sociale e tecnologica dell'Argentina, e anche, come dire, area di rifugio e di sperimentazione. Vi consiglio a riguardo un podcast molto bello e interessante di un'altra trasmissione di Radio Blackout che immagino conoscerete, L'elenco telefonico degli uragani, una puntata, un podcast specifico con un approfondimento molto interessante su Honduras Gate, Prospera, le charter cities, appunto, in cui sperimentare qualunque nefandezza al di fuori delle leggi del diritto sia statale sia internazionale, coinvolgimento di Palantir, biologia di sintesi, insomma tutto uno scenario che si sta delineando. A prescindere da questo, è importante accoppiare, tornando all'argomento principale, questa strategia operativa contro le componenti, appunto, della conflittualità extraparlamentare, così potremmo definirla, con la minaccia formalizzata e identificata nell'opposizione a data centers, intelligenza artificiale, perché si normalizza uno strumento già ampiamente utilizzato, soprattutto all'interno della war on terror antislamica. Con queste nuove strategie operative del gruppo antiterrorismo della Casa Bianca, sostanzialmente si normalizza il ricorso al concetto, alla categoria della precriminalità, quindi la possibilità di imbastire indagini, di costruire casi contro persone per ciò che potrebbero fare, basandosi sulle idee, sui riferimenti ideologici, sui riferimenti, diciamo, identitari, politici dell'individuo bersaglio, qualcosa che vediamo anche qui in Italia con il terrorismo della parola e diverse, diciamo, gradienti di colpevolezza attivabili o di presunzione di colpevolezza attivabili all'interno della macro categoria dell'arruolamento online. Ma chiudiamo la parentesi. Tornando agli Stati Uniti, questa strategia allude chiaramente a una repressione contro i gruppi filo-palestinesi. In una sezione che delinea 5 aspetti funzionali dell'attuale contesto antiterrorismo, oltre appunto alle 3 categorie precedentemente menzionate, si mette in guardia, come dicevamo, contro nuove e più profonde alleanze tra l'estrema sinistra e gli islamisti, cosiddetti islamisti, ed è qualcosa che, tra l'altro, di nuovo oscillando tra Stati Uniti ed Italia, qualcosa che abbiamo visto essere una prassi, una strategia che mi pare si possa identificare come traiettoria di israelificazione. Lo vediamo anche nei titoli di alcuni quotidiani in questi mesi, ma più che altro il fatto che si stabilisca come minaccia un'alleanza tra i gruppi della sinistra extraparlamentare, degli anarchici e delle mobilitazioni per la Palestina e quindi delle comunità islamiche, si evidenzia un influsso sionista nella plasmazione degli apparati repressivi. Abbiamo visto come Israele abbia finanziato i movimenti di estrema destra in chiave antislamica e in chiave islamofobica negli ultimi decenni. Vediamo adesso un nuovo scatto di fase. Comunque, oltre alla profilazione e alla sorveglianza online, questa strategia antiterrorismo della Casa Bianca propone di impiegare le stesse tattiche utilizzate per mappare
le reti di strutture come Al-Qaeda, con appunto mappare le reti della conflittualità contro il genocidio, della conflittualità contro i rastrellamenti dell'AIS o contro la proliferazione di data centers. Tra l'altro si parla di rapida identificazione e neutralizzazione, introducendo anche un lessico della letalità abbastanza indicativo. Ma non sono solo comunità e individui ostili ai data centers, non sono solo movimenti per i diritti delle persone trans, gruppi universitari contro il genocidio, picchetti di fronte alle strutture detentive dell'AIS a essere nel mirino, perché addirittura gli stessi MAGA possono trasformarsi in un attimo da boia in vittime. Potremmo dire che può cambiare come si stringe il forcone, se tieni il forcone dal manico o dalle punte. Non so se sia particolarmente chiara come immagine, ma arrivando alla concretezza degli eventi, sempre Sebastian Gorka, appunto membro di spicco del Consiglio di Sicurezza Nazionale, capo dell'antiterrorismo della Casa Bianca, a sua volta ex influencer di destra, ha rilasciato diverse dichiarazioni a media conservatori statunitensi, in particolare una a Breitbart News, organo del movimento MAGA per diverso tempo, affermando che due figure di spicco della destra reazionaria come Tucker Carlson e Nick Fuentes siano state indicate dalla Casa Bianca come possibili terroristi interni, definiti non sufficientemente non veri conservatori. Ma qual è la colpa di Tucker Carlson e di Nick Fuentes? Di essersi opposti alle strategie militari, geopolitiche, interventiste, appiattite agli interessi di Israele più che non a quelli degli Stati Uniti dell'amministrazione Trump. Mentre aspettiamo anche qui in Italia l'introduzione di Cruciani e Belpietro nelle liste nere dell'antiterrorismo nostrano, ci ascoltiamo un po' di musica.

0: In quest'ultimo approfondimento torniamo, grazie al contributo di un compagno, ad approfondire alcuni aspetti della resistenza mapuche attuale, tra il doversi confrontare con costanti pratiche di assimilazione, di frammentazione delle comunità, di repressione militare, di espulsione in qualche modo, tentativi di espulsione dal corpo sociale delle comunità mapuche. Di esorcizzazione, diciamo, del loro portato anche conflittuale all'interno di un contesto tardocoloniale, diciamo, di colonialismo di insediamento consolidato, plurisecolare come quello argentino e cileno, ma anche ovviamente di resistenza rivoluzionaria, direi rivoluzionaria spirituale, che travalicano una mera dimensione etnica e che penso potrebbero interessarci anche ad altre latitudini. Insomma, cercheremo, grazie a questi contributi, di osservare pratiche, da un lato appunto di tentativi di repressione, frammentazione delle comunità e via dicendo, ma anche di pratiche di solidarietà, di resistenza. Ovviamente per maggiori informazioni e aggiornamenti vi rimandiamo al sito Lotta Mapuche, tutto attaccato, punto noblogs.org. E adesso ci ascoltiamo questi contributi.
1: Quando parliamo di percorsi giudiziari contro i Mapuche, riteniamo sia poco opportuno, per quanto ci riguarda, fare una considerazione di chi sono questi soggetti accusati di portare avanti un percorso conflittuale contro lo Stato, per le aziende forestali, soggetti che portano avanti delle azioni terroristiche. Ma gran parte del popolo Mapuche, e per quanto ci riguarda, riteniamo queste azioni conflittuali delle azioni di resistenza reale, che riescono a colpire dove più nuoce, di portare avanti delle azioni per mezzo di attacchi incendiari, di sabotaggi, entriamo pure nello specifico, che riescono a colpire gli interessi delle aziende forestali e riescono a portare avanti una resistenza reale, non una rappresentazione del conflitto. Aziende forestali che ovviamente sono l'espressione maggiore della politica estrattivista, colonialista, sono sostenute a livello economico e politico dallo Stato cileno, lo Stato che occupa, domina, saccheggia e devasta dai primi 800 il territorio Mapuche, Wolmapu. Queste persone che sono accusate di queste fantomatiche azioni terroristiche sono tutti Mapuche, tutte e tutte Mapuche che portano avanti un percorso finalizzato alla cosiddetta riappropriazione territoriale, ovvero sia riprendersi nelle proprie mani, qui e ora, tutto il territorio Mapuche, tutto Wolmapu, le terre antiche, le cosiddette terre ancestrali, e gestirle in maniera autonoma. Riprendersi i territori vuol dire anche portare avanti una riappropriazione a livello culturale, a livello spirituale, riprendersi nelle proprie mani l'identità di un popolo Mapuche, l'identità del popolo indigeno. Le azioni giudiziarie contro i Mapuche sono imbastite da queste aziende, che utilizzano una figura a dir poco nevralgica, centrale all'interno di questi percorsi giudiziari, che si è consolidata negli anni, che è il testimone senza volto. Sostanzialmente una persona che alla fine del processo si viene a scoprire solo alla fine del processo l'identità, e molte volte, non dico sempre, ma spesso, si viene a sapere che è un dipendente, niente meno che il dipendente dell'azienda forestale che ha imbastito il percorso giudiziario contro il Mapuche o contro il più Mapuche. Un altro aspetto che si è consolidato nei processi è sicuramente la videoconferenza. Il terzo aspetto è il cosiddetto carcere preventivo, anche in questo caso l'abbiamo già detto in altre occasioni, fatta la legge, fatto l'inganno, in teoria, ma è solo teoria, perché quando si deve accusare, condannare, sbattere in galera per degli anni, i nemici dello Stato, che siano Mapuche o meno, si fa di tutto, si trovano nei cavilli giudiziari per far sì che i 2 anni di carcere preventivo diventino 3 anni, 3 anni e mezzo, come nel caso Lautaro, ovvero sia un caso giudiziario dove si vuole rinchiudere dietro le sbarre per decenni 4 ragazzi che rivendicano il fatto di appartenere alla CAM, che è una delle organizzazioni autonomiste Mapuche presente in Wolmapu. CAM vuol dire Coordinamento Arauco Mayeco. Sono accusati di un fantomatico tour incendiario e sono stati detenuti nel novembre 2022. Il processo è iniziato l'11 maggio del 2026, quindi altro che 2 anni di carcere preventivo. possiamo dare anche due informazioni riguardo un altro processo recentemente partito, recentemente perché sono due settimane che c'è stata la prima udienza, è il caso Grulmus, ovvero sia quel caso che accusa decine e decine di Mapuche di partecipare, ad essere membri sostanzialmente a un'altra organizzazione autonomista Mapuche che si chiama RML, ovvero sia Resistenza Lafkenche Mapuche. Lafkenche cosa vuol dire? Il Mapudungun, ovvero sia la lingua dei Mapuche, vuol dire zona costiera. Sono accusati in particolar modo di un'azione incendiaria contro un mulino che è stato ovviamente trasformato in cenere, ridotto in cenere, anche per mezzo dell'utilizzo di armi da fuoco, di un mulino costruito nel fine 800, primi 900 da coloni europei, in particolar modo i coloni tedeschi. Ovviamente non svolgeva più da tempo l'operato per cui è stato costruito questo mulino ed era diventato museo, che simboleggiava ovviamente il progresso, lo sviluppo che hanno portato i coloni europei tempi addietro e che detengono tuttora il potere, il dominio di queste zone, appunto zone, parliamo di Contulmo, Lago Yeouyeou, Cagnete, le zone che sono state classificate tempo addietro anche qui da anni dal governo progressista uscente zone rosse e conseguentemente sono state oggetto di militarizzazione e sono tuttora militarizzate qui e ora nel presente. Anche in questo caso le persone accusate hanno già trascorso ben più di 2 anni di carcere preventivo.

pratiche di lotta, noi evidenziamo sempre le pratiche, appunto, in due termini, radicali e conflittuali, però bisogna anche essere realistici e riportare delle informazioni in merito a certe pratiche che possiamo più o meno condividere, pratiche che possiamo definire di lotta. Queste sono valutazioni soggettive, ma oggettivamente parlando rimangono delle azioni, delle pratiche che hanno l'obiettivo, in alcuni casi, quando parliamo del Consejo de Todas Tierras, il Consiglio di Tutte le Terre, che è un'organizzazione mapuche nata nel 92, che dopo negli anni indubbiamente, oggettivamente si è, diciamo, democratizzata, ha l'obiettivo comune di che vuole raggiungere sostanzialmente anche la lotta autonomista mapuche, per mezzo di pratiche, da una parte sono appunto pratiche diplomatiche, sicuramente finalizzate a un certo tipo di concertazione con gli organi dello Stato, però l'obiettivo, quello dell'autonomia, della gestione autonoma del popolo mapuche, è condivisa pienamente ovviamente anche dalla lotta autonomista mapuche, quindi la lotta più radicale presente in Uelmapu. Sono i mezzi che sono distinti, la finalità è la medesima completamente. Quando parliamo di alcune organizzazioni diplomatiche, dopo ci sono altre organizzazioni come un'organizzazione che non voglio neanche nominare sostanzialmente per non dare visibilità, ma non sono degni di quelli, che sono appunto stravendute, si sono assimilate alle politiche istituzionali dello Stato. Comunque il Consejo de Todas Tierras indubbiamente ha portato avanti un obiettivo di far sì che ci sia sempre maggiore pressione nei confronti dello Stato cileno per far rispettare un accordo che lui stesso ha stipulato col popolo mapuche nel 1825, un accordo storico, l'accordo di Tapigue, che legittimava e riconosceva totale autonomia gestionale dei propri territori mapuche a sud del fiume Biobío, che vuol dire in lingua mapuche, vuol dire il fiume che scorre, un fiume sacro, e a sud di quel fiume il popolo mapuche da quel giorno in teoria poteva gestire il proprio territorio in maniera totalmente autonoma. Così non è stato fatto e tuttora non viene rispettato questo accordo. Quindi l'obiettivo di questa organizzazione è di mettersi attorno a un tavolo e di far sì che una volta per tutta lo Stato riconosca quotidianamente questo diritto che lui stesso ha riconosciuto al popolo mapuche. Possiamo dare alcune informazioni riguardo a una lotta che abbiamo conosciuto direttamente per il semplice fatto che abbiamo condiviso, abbiamo avuto il piacere di condividere la quotidianità per alcune settimane all'interno di una comunità che è strettamente interessata a un progetto mortifero, nefasto per la comunità stessa, ma anche per le zone e le aree circostanti, ovvero sia la costruzione di una mega diga, la quarta diga sul fiume Biobío. Quindi ritorniamo nella parte nord di Uelmapu, che sta portando avanti da due anni questa parte, da quando si è aperto il progetto, il cantiere, da una ditta appunto cinese che si occupa, pensate bene, di gestire direttamente ben 85 progetti idroelettrici faraonici, maestosi, di grosse dimensioni, e gestisce direttamente anche la diga più grossa al mondo presente in Ecuador, che è la diga delle Tre Gole. Politiche di frammentazione. Le politiche di frammentazione Uelmapu, imbastite, create a tavolino, messe in opera dal governo, che sia un governo di sinistra o un governo di destra, poco importa, anche Uelmapu non ci sono delle peculiarità riguardo, eventualmente ci sono, lo si riscontra nella narrazione riguardo questo pezzo comunicativo. Quindi narrazioni più o meno realistiche, a dir poco fuorvianti della realtà, spesso o se non sempre, però sostanzialmente anche Uelmapu, la politica di destra, è coincidente con la politica di destra. Le politiche di frammentazione hanno un obiettivo semplice, tra virgolette obiettivo, di spezzare, di rompere, di distruggere completamente il tessuto sociale della comunità, dell'OFF mapuche, di spezzare i legami specificatamente di stretta collaborazione, di affinità che si creano e si coltivano nel tempo all'interno di una comunità, di un LOF mapuche, e diciamo la figura centrale di questo percorso, che va anche modulato. Lo Stato ha gli elementi strettamente necessari, elementi di conoscenza, grazie appunto a un monitoraggio stretto delle comunità o delle zone geografiche che vuole studiare a tavolino, per far sì che dopo possa, con questi elementi di conoscenza, modulare gli interventi.
parlando sempre di politica di frammentazione, ovvero sia capire come può interagire, come può intervenire all'interno di una comunità per spezzare i legami appunto che si creano all'interno di una comunità invece che un'altra. L'emblema di queste politiche di frammentazione sicuramente è il presidente, ovvero sia quella figura nata nella legge 93 che ha imbastito anche un fantomatico con corporazione per lo sviluppo indigena, CONADI, ma oltre a creare la CONADI ha creato questo presidente. In ogni comunità c'è un presidente che è la figura sostanzialmente che deve interagire con gli organi dello Stato quando la comunità vuole appunto rivendicare o ha una problematica e pensa che sia del poco opportuno rivolgersi allo Stato e a poter collaborare con gli enti statali per fronteggiare, per risolvere la problematica che vivono all'interno della comunità o nelle zone circostanti. Il presidente sostanzialmente è quella figura che permette allo Stato di scavalcare, perché le figure tradizionali, le autorità ancestrali, che non sono autorità ma sono autorità ancestrali, che sono il Werken, l'Onko e la Maci, che sono la base, sono la struttura dell'OFF, non sono minimamente considerati da parte dello Stato, non vengono riconosciuti, quindi l'unica figura riconosciuta dallo Stato è il presidente. Anche qua non c'è bianco nero, ci sono mille sfumature, bisogna anche avere il coraggio di cogliere la complessità e quindi dire che la figura del presidente è la figura che simboleggia la svendita dell'identità mapuche. Anche no, abbiamo conosciuto anche presidenti che portano avanti sicuramente delle scelte condivisibili, che sostengono le istanze radicali, conflittuali che portano avanti la comunità di cui loro stessi fanno parte, però ci sono anche qua bisogna dirlo in maniera realistica, senza girarci attorno, dei presidenti che invece contrastano certe scelte che molte volte non vengono portate avanti a livello di comunità, ma da piccoli gruppi, da piccoli numeri, da nuclei familiari, da individualità che scelgono di portare avanti, ripeto, nella concretezza, nella quotidianità, una riappropriazione territoriale. Quindi fanno una scelta che a volte non è purtroppo condivisa dalla comunità, anche per il semplice fatto, anche questa è sicuramente una politica di frammentazione, se si è condiscendenti alle politiche dell'azienda forestale, ovvero sia si accetta il ricatto economico, quindi si accetta un'occupazione presso l'azienda nemica della comunità, quindi come questo si verifica soprattutto anche i giovani accettano ben volentieri, non dico sempre, anche qua prospetto, di lavorare per l'azienda che sta distruggendo letteralmente la comunità, la zona circostante, e quindi crea appunto una frammentazione, perché la comunità si allontana, prende letteralmente le distanze dalla scelta appunto della famiglia o delle persone, dei piccoli gruppi che si allontanano da questa politica di assorbimento delle istanze radicali da parte dello Stato e scelgono invece di dare continuità, di dare gamba, dare corpo, linfa, cuore, per far sì che il progetto di riappropriazione territoriale avvenga realmente nel quotidiano, nella concretezza di tutti i giorni. Un ruolo centrale riguardo alle politiche di frammentazione viene sicuramente svolto quotidianamente all'interno di molte comunità, non tutte, ma spesso abbiamo riscontrato la presenza in molti LOF della cosiddetta Chiesa Evangelica, di un percorso di evangelizzazione, quindi di sradicalizzazione dell'identità mapuche in Wolmapu. Per il semplice fatto, nello specifico, che la Chiesa Evangelica vuole denigrare completamente le autorità ancestrali, quindi l'Onko, Werken, la Maci, soprattutto quest'ultima che sostanzialmente è la figura più spirituale, no? Presente all'interno della struttura della comunità mapuche, e la vuole considerare, la considera sostanzialmente quotidianamente come una strega che bisogna letteralmente eliminare e liberarsene per far sì che si porti avanti un percorso di salute nell'anima, nel corpo, no? Quindi per purificarsi sicuramente l'unica cosa che deve fare la comunità è cancellare l'esistenza di questa figura ancestrale che è, ripeto, uno dei punti cardini della struttura tradizionale mapuche.
Nel 2016 c'è arrivata alle nostre orecchie anche una bella notizia che si è verificata in quegli anni, soprattutto nel 2015-2016, ma soprattutto nel 2016, dove la resistenza Mapuche ha pensato bene sostanzialmente di bruciare decine e decine di chiese che negli anni erano costruite a Cagnete o comunque sempre, ritorniamo nelle zone circostanti del lago Yeo, e ora adesso le chiese vengono costruite ma all'interno delle case private, c'è solo una chiesa ma viene oggetto di attenzione 24 ore su 24 dalle forze repressive. La chiesa evangelica, aggiungiamo un altro pezzo, è finanziata con grandi cifre di un certo spessore dallo Stato cileno, ovviamente, perché per frammentare, per assorbire le istanze di un certo tipo, anche la chiesa è utile con questa finalità, con questo obiettivo, quindi fior di finanziamenti per la chiesa evangelica. Questo aspetto di frammentazione purtroppo l'abbiamo riscontrato quando abbiamo partecipato con immenso piacere a dei presidi di solidarietà sotto le mura delle prigioni, dove sono rinchiusi sempre un maggior numero di persone mapuche, e abbiamo visto oggettivamente che la partecipazione è portata avanti esclusivamente dai componenti della comunità di riferimento o poco di più. Ultimo intervento lo dedichiamo alla solidarietà esterna che da sempre il popolo mapuche ha espresso con mille modalità anche distinte negli anni nei confronti del popolo mapuche, una solidarietà che diciamo subito si può riscontrare anche qui e ora nel 2026 in quel mapa, però sicuramente è imparagonabile a livello di intensità con la solidarietà che veniva espressa dal popolo cileno e i tempi addietro negli anni passati. Parliamo anche solo del 2019, quando il 18 d'ottobre è scoppiata tra le vie di Santiago e dopo pochi giorni dopo è divampato su tutto il territorio cileno la cosiddetta rivolta sociale. Come mai è calata l'intensità, la complicità, la vicinanza del popolo cileno nei confronti del popolo mapuche? Per il semplice fatto che ci sono sempre più cittadini e cittadine cilene che danno credibilità alla narrazione criminalizzante divulgata professionalmente dal mainstream, dalla comunicazione di massa. Quindi negli anni dietro, anche nei secoli precedenti, possiamo anche allargarci a livello temporale, la persona mapuche doveva essere considerata un flow, una persona che non voleva minimamente lavorare la terra. Adesso deve essere considerata dal cittadino o dalla cittadina cilena niente meno che un criminale, una terrorista che bruci camene e quant'altro, porta avanti pratiche di un certo tipo e quindi deve essere considerati in tali termini. Quindi conseguentemente ha creato le condizioni per far sì che il popolo cileno, non dico tutti i cileni, ma aumenta il numero anno per anno, che prendono le distanze, creano anche terra bruciata e sicuramente non prendono solidarietà, non esprimono solidarietà, non esprimono complicità con i percorsi di lotta che si stanno verificando tuttora in quel mapa. Non abbiamo mai raccontato una cosa per un'altra, quindi anche sotto questo aspetto, riguardo anche la frammentazione, no? Di cui parlavamo precedentemente, non è solo frutto delle politiche statali, la frammentazione la si può riscontrare anche all'interno del movimento, loro stessi evidenziano questo aspetto e non negano il fatto che ci sono delle spaccature interne, spaccature, delle divergenze vere e proprie, anche di natura politica, che hanno creato le condizioni ideali perché lo Stato mette in campo, anche con poche forze repressive intimidatorie, riesca a raggiungere in poco tempo e con poche forze gli obiettivi che vuole raggiungere, grazie a queste condizioni che il movimento stesso frammentato riesce a creare, è riuscito a creare negli ultimi anni in questa parte.

Puntata purtroppo indifferita questo lunedì di Bello come una prigione che brucia. Un ringraziamento comunque a tutte le persone che fossero restate all'ascolto, un saluto speciale a chiunque lo avesse fatto da uno spazio, da una modalità di privazione della libertà. Noi ci risentiremo, spero, lunedì prossimo. Un abbraccio e libertà per tutte e tutti. Ciao ciao.

top for this a man says we're grand and dilly glee. Dilly glee.

0: Stai ascoltando Radio 2000 Blackout, una radio
1: a bestia.
2: Che passò?

Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimborso.

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno, è diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato, questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari,

0: 34 squatters inquartano trangugiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrigatero.
1: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma mi hai pensato di fare la radio?
0: Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
1: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
2: La regina ti vuole.
3: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
1: Figa, sarà una festa incredibile.
2: Ci credo.

0: State per ascoltare un mixato delle band e dei live set che vedrete dal vivo al Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana, Torino.
1: 12 giugno.

0: Blackout Fest 2026.
1: 13 giugno.

0: Avete ascoltato
1: il mixato delle band e dei live set che vedrete dal vivo al Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana, a Torino.

0: carretto passava e quell'uomo gridava.
1: Due giorni di dibattiti, discussioni e scambio di idee.
2: Mercoledì 3 giugno, l'intelligenza artificiale nelle scuole e stregoneria capitalista a cura del collettivo Trickster.
3: Giovedì 4 giugno, presentazione del libro Città in guerra con l'autore Francesco Chiodelli. Che
1: anno è? 2026. Che giorno è? 3-4 giugno. Questo è il tempo. Due giorni in carretta. Dibattiti, musiche, beveraggi.
2: Dalle ore 18 in piazza Borgodora.

0: diretta? Raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire?
1: Ta-da! To the what? Everybody know.

0: giugno dei Senza Patria.
1: Giornata di informazione e lotta antimilitarista.
0: Appuntamento alle 17 in piazza 18 dicembre. Interventi, canzoniere antimilitariste e anarchico del Corocchio e tanto altro.
1: L'Italia è una repubblica fondata sulla guerra. La guerra nel Mediterraneo. La guerra a chi lavora. La guerra per le strade delle nostre città. La guerra combattuta con armi made in Italy. La guerra a chi lotta contro questo mondo intollerabile.
2: Contro tutte le patrie, per un mondo senza frontiere.
1: Disertiamo le guerre.
0: 2 giugno, ore 17, in piazza 18 dicembre, interventi il canzoniere.

in una sedia, perché quando arriva arriva fino a fina. E mo so scelto pazza, ma chiamano Donino pazza. Bombe e piazza, sangue e curazza. Ramificata come se ramifica sta rizza. Soppizza, San Mesca nel da ventana.

0: 17.06 qui live sulle libere frequenze di Radio Blackout. State ascoltando Flip the Beat, il programma dedicato alla musica rap, hip hop, R&B qui sui 105.25, oggi live con tanti altri ospiti qui sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout. Trasmetteremo dalle 17 da adesso fino alle 18.30, cercheremo di tenervi compagnia e di presentare un evento speciale che ci sarà domani. Intanto inizio piano piano a introdurre chi è qui con me in da radio, partendo dalla mia sinistra, RVA, Riders with Attitude, bella raga.
1: Bella.
0: Bella. E anche con me qui Sikala.
2: Ciao.
0: E con noi poi in collegamento ci sarà, dillo tu, RVA 3P.
3: In diretta da Genova ci sarà Majdi, ai noi. Non è potuto essere presente,
0: esatto,
3: in buon digiuno.
0: Contra i catch.
3: Sì, contra i catch. E neanche Noshi, che sta suonando in questo momento. Stanno aprendo insieme a Colli il concerto di Nerone, formazione ridotta, ma boh, ve li presenteremo, ve li faremo ascoltare.
0: Esatto, vi faremo...
3: già li conoscete.
0: Sì, in parte già li conoscete, vi faremo ascoltare tutti e tutte. E domani ci sarà appunto questo evento hip hop, rap, trap, che appunto verrà, diciamo, coinvolte tutte le persone che abbiamo citato prima, e continueremo poi a mandarvi la musica qua di chi anche parteciperà domani, e non solo, tutta la musica che ci piace e che ci va di passare qui sui 105.25.
4: Se ne sono andato, a te cosa rimane? Per quel che mi hai fatto passare, non ti lascio, ma anche una strofa. Con la tristezza ho scelto sta base, così almeno ci ballo sopra.
0: E intanto vi lasciamo anche i numeri per scriverci e chiamarci, il 346-667-3263 e lo 011-249-5669 per le chiamate dal telefono fisso.

0: Mi racconto dal balcone, mentre il cielo cambia colore, i colori cambiano i palazzi.
1: 17.09, quindi sempre qui in diretta con Flip the Beat, Radio Blackout. Innanzitutto chiederei a RVA, che hanno un po' fatto questa chiamata per la giornata di domani, com'è nata questa idea e perché è sempre giusto fare musica tutti assieme e perché farla domani al Gabrio.
2: Beh, l'idea è nata perché ci avevamo voglia di cantare, di riunirci sopra un palco insieme a persone più o meno vicine, poi soprattutto ci avevamo tanta voglia di ascoltare Majdi, e poi è nata anche dall'esigenza, oltre di presentare nuovi pezzi, di quelli magari ve ne parlerà meglio Faraone, è nata per l'idea di muovere un po' la solidarietà. Poco più di un mese fa, visto appunto RWA, come abbiamo detto più volte, sta per Rider With Attitude, è un progetto che è nato attraverso un percorso di lotta. Quando lavoravamo come rider, poco più di un mese e mezzo fa, l'ennesimo rider ha perso la vita mentre consegnava in collina per Deliveroo, sentendoci un po' parte appunto di questo dolore e non volendola raccontare, un po' come avviene nei media mainstream, come l'ennesima tragedia inaspettata, abbiamo pensato di chiedere, in collaborazione con il Gabrio e altre amiche e amici che hanno la passione per la musica, di tirare su un'iniziativa con la quale avremmo potuto raccogliere dei soldi da destinare alla famiglia. Quindi è un po' un momento per stare insieme, per prendersi il palco, anche per prendere parola attraverso la musica. Infatti l'iniziativa si chiama Anti-Rap, perché appunto la repressione non è solamente quella della galera, quella delle denunce, dei processi, ma anche quella che in parte, sicuramente in maniera diversa, si vive anche a causa dell'oppressione del lavoro e di quel sacrificio quotidiano di una parte della nostra vita per tirare a campare con uno stipendio che è sempre troppo basso e che talvolta non basta per campare e ti porta anche a rischiare la vita, così come è successo ad Adnan.
1: Certo, e quindi domani vi invitiamo dalle 17, 2 giugno, al Gabrio per portare solidarietà, per sentirvi un po' di barre antisbarre e questo anti-rap che a modo suo anche il lavoro è una condanna. Quindi ci andiamo a sentire due pezzi adesso di Digiuno, che parteciperà domani con noi Super Digiuno dei live insieme a DJ Trycatch, super suo socio, che domani manderà anche le basi, farà DJ set, quindi non mancate. Vi mandiamo Non Mangiare di Digiuno, uno dall'album Gli Uccelli, dove troviamo anche sulla traccia Daddy.
3: Sono rimasto chiuso fuori, cammino mentre piove, perso tra gli odori, la fame si fa strada tra quelli che

intorno, senza fumo, senza arrosto, contro la spettacolarizzazione del cibo. Non guardo video, mi è passato l'appetito. Mangi aria, buio, mandi giù, piatto crudo, pasto nudo, passo e chiudo. Dalla pancia della balena, buco nell'acqua che riempio son di dolci note, dolce basta. È indispensabile poco, dispensa fuoco, mangiare in mezzo allo scopo. Ramadan, venerdì santo, decido quando, quanto, tanto, lo scopro dopo. Improvviso senza ricetta, in piedi come mio padre a colazione.

sai che puoi fare del male agli altri. Ora hai iniziato a preoccuparti. Ora hai paura di chi hai davanti, male chi guardi. Cerca qualcuno da incolpare, la giustizia ha fame, sta a digiuno. Cerca le miserie, alle intemperie, senza tatto su certe materie, sorda ai lamenti e alle critiche.

0: dente, mangia. Abbaiare stanca, per questo la gente canta.
1: Manco 17:19, state ascoltando Radio Blackout, Flip the Beat, il programma dedicato alla musica rap e pop. Abbiamo ascoltato alcuni brani di June dal suo album Gli Uccelli, che sentiremo domani sempre live al Gabrio con tanti altri artisti ed artiste che si esibiranno durante la serata. E venite ovviamente a supportare dalle 17 in via Miglio 42. E intanto qui con me c'è la mia socia Sicala. Come stai?
2: Bene, benissimo.
1: Che domani ti esibirai anche tu. Iniziamo un po' con le domande ai presenti. Innanzitutto, com'è? Ultimi viaggi effettuati. In realtà domani è un po' che non cantiamo insieme, quindi
2: sì,
1: ci esibiremo anche in due pezzi featuring.
2: Sono molto felice.
1: Faremo un po' di rap together.
2: Illegalissima crew, once again.
1: L'illegalissima crew.
2: Sono
1: sempre.
2: Per le occasioni speciali si riunisce l'illegalissima.
1: Esatto, sempre mangiando sassolini insieme.
2: Sempre.
1: Continueremo.
2: Esatto.
1: Ci chiederemo sempre, rapportando le esperienze passate, sarà meglio di quando eravamo, non so, tipo, ti ricordi quando sarà meglio di quando siamo andate là? Sì,
2: sempre, esatto.
1: Sarà sempre così. E intanto stiamo ascoltando sempre Digiuno, e nel mentre ti volevo chiedere, Lau, dato che tu e Digiuno, diciamo, avete anche dei cammini, diciamo, in comune, tu, la tua prima esperienza bolognese che ha acceso un po' la miccia del rap hip hop?
2: La mia prima esperienza
1: a Bolo
2: è stato in un centro sociale che si chiamava Nautilus, che era sotto casa mia. Io ero molto heartbroken, e quindi passavo tutte le mie giornate a fumarmi le canne in questo posto.
1: Okay.
2: E finché non mi hanno spronato a fare un freestyle e molto sbronzo ho iniziato a rappare in spagnolo e ha funzionato. Ed eccomi qui.
1: Quindi tutto nasce a Bolo.
2: Tutto nasce a Bolo. Sì.
1: Come tanto del rap italiano made in Italy.
2: Pensa da Bogotà a Bologna.
1: Da Bogotà a Bologna, c'è quella bo iniziale.
2: Esatto, due lettere, un solo sentimento.
1: Esatto, solo grande cuore. E poi percorrendo, diciamo, continuando il percorso, poi sei arrivata qui a Torino, dove ci siamo conosciute io e te, e hai anche conosciuto i soci della Trampa.
2: Yes. Esatto.
1: E adesso qual è, diciamo, il progetto che state presentando? Comunque vi porta a girare molto, se ce ne vuoi parlare.
2: Sì, volentieri. Adesso stiamo suonando con un progetto che si chiama Tre Sky Tigre, che è nato tipo circa 2 anni fa con il primo disco che abbiamo fatto uscire, o un anno fa, non mi ricordo. E niente, mi ha portato sicuramente a dedicarmi alla musica il più possibile, e quindi a vivere anche il mio sogno alla fine, e lasciandomi la possibilità anche di stare molto vicino alla Colombia, sia nel ritmo che nel linguaggio, e quindi sono molto molto felice di poter star facendo questo qua.
1: Questo percorso che, diciamo, da un punto di vista musicale affonda di più le radici poi nella tua origine, diciamo, anche non solo di nascita, ma anche di magari di cuore musicale,
2: certo,
1: che è in Colombia, quindi magari
2: 100%.
1: Nella cumbia colombiana. Vuoi parlarcene di questo lato, diciamo, artistico che emerge nella Trampa, non nella Trampa, in Tre Sky Tigre?
2: Sì.
1: Di più.
2: Sì, secondo me ho avuto... È stato un bel connubio di cose, perché comunque alla fine magari io vengo da un mondo musicale molto più folclorico e acustico, con musica popolare tradizionale, o anche ovviamente tipo con la musica, cioè, mainstream latinoamericana, come può essere il reggaeton o robe del genere, che ha conosciuto il mondo della musica elettronica con La Trampa, che è il nome del duo di produttori. E mettendo insieme questi mondi è stato un po' trovare un equilibrio tra il mondo dal quale venivo io e il mondo in cui mi sono trovata qua. E penso che comunque stiamo riuscendo a tenere vive entrambe le cose.
1: Certo, tra l'altro è anche, diciamo, abbastanza attuale, nel senso che magari anche altri artisti mainstream, anche magari che vengono dal Sud America, stanno comunque portando sempre di più sulla scena una, fra virgolette, rivisitazione della musica folcloristica sudamericana. C'è anche solo, ad esempio, Bad Bunny,
2: sì,
1: che
2: sì.
1: In mezzo a un pezzo che magari suona molto, non elettronico, però anche molto pop, poi a un certo punto partono le trombe, partono le percussioni,
2: sì,
1: e,
2: sì,
1: e
2: sì.
1: C'è un, diciamo, un arrangiamento che poi vira subito, diciamo, al di là nella musica più popolare, più tradizionale.
2: Sì, penso che questa sia un po' una risposta anche di una comunità latina che fa musica al vedere un boom del Latincore in generale in Europa, e quindi al voler comunque appropriarsi di quegli strumenti che non sono solo musica ma sono anche cultura, e quindi voler farli, cioè, con i propri strumenti in magari tanti contesti che vogliono solo l'estetica latina, però senza il conflitto che ha portato a che si creino quei generi e quei ritmi.
1: E tra l'altro lascio la parola anche a Trappi, che accalda una domanda.
3: No, ma infatti mi interessava sapere cosa ci possiamo aspettare da questo tuo ultimo viaggio. Cioè, so che da poco sei tornata dalla Colombia,
2: sì.
3: Abbiamo visto qualche primo accenno di video, quindi penso sia stato anche un viaggio che ti ha dato la possibilità di lavorare sulla
2: sì.
3: musica, di trarre ispirazione, quindi ci dobbiamo aspettare qualcosa, oppure mi sto sbagliando,
2: no,
3: magari hai fatto solamente vacanza.
2: No, assolutamente no, cioè comunque sì, sono tornata da 2 settimane, ma ho avuto l'opportunità di girare dei video con i miei amici là, anche di conoscere altri progetti di ragazzi che fanno musica là, che tra l'altro uno di loro è quello che ci fa il montaggio dei video, che magari, cioè, magari li mettiamo dopo, spaccano, fanno musica mega fica.
1: Ho voglia.
2: E quindi niente, sono tornata con molta voglia di stare qua e di tornare in Colombia. E quindi di mettere insieme le cose, di portare quello che posso qua, ma anche di uscire, diciamo, dall'Europa e poter comunque lavorare, cioè, e vivere con la musica là sarebbe un motivo di grande orgoglio. Quindi niente, torno con idee molto nuove, molto fresche, che spero molto presto di poter farle diventare dei pezzi.
1: Tra l'altro, sì. Scusami, Raun, ti volevo interrompere.
2: No.
1: Esatto, ci sono comunque sempre dei, diciamo, delle nuove idee in canna, diciamo,
2: sì.
1: dei nuovi progetti sempre pronti. Cioè, ci dicevi prima che comunque adesso magari con Tre Schietigre state girando molto, però come succede a tanti invece di fermarsi invece sul lato dello scrivere, eccetera, perché giri tanto, quindi quella roba lì ti consuma un po' di energia, invece voi comunque state riuscendo a produrre cose nuove, a mettere giù nuove idee.
2: Sì, penso che siamo comunque persone molto ossessive, molto nerd e non facciamo troppe vacanze, quindi alla fine a Torino ci sono poche cose da fare d'estate e almeno poche cose che siano così gratificanti forse che fare musica, e quindi sì, cerchiamo comunque di stare più possibile dove stiamo bene, che alla fine nella musica.
1: Top. E tra l'altro dopo ti chiederemo altre domande sempre riguardo all'ultima esperienza colombiana, e se te sei d'accordo in questo momento manderei un pezzo di Tre Schietigre,
2: yes.
1: Fresco fresco del vostro ultimo lavoro, che
2: sì.
1: Presentalo, come si chiama?
2: Il disco si chiama Casi Caustica, Casi Nada, ed è uscito 2 settimane fa, forse, più o meno.
1: Sì, anche secondo me, inizio maggio.
2: Esatto.
1: Era, sì, inizio
2: sì,
1: maggio, tipo.
2: Niente, questa è una delle canzoni che ci piace di più, tra l'altro quella dei video di cui si parlava prima, uno dei video sarà di questa canzone.
1: E quindi ce l'andiamo ad ascoltare, qui su 105.25.

0: 17.33, torniamo qui. Eccoci. Live sulle libere frequenze di Radio Blackout. Eravamo comunque sempre live perché vi stavamo mandando i pezzi, i super pezzi del nuovo disco di Trescai Tigre.
1: Grazie.
0: Casi Caustica, Casinada.
1: Sì.
0: Tra l'altro, Lau, ti volevo chiedere, già che anche un po' ne parlavamo fuori onda noi a voce, quanto è cambiato magari dal disco precedente che adesso stiamo mandando mentre parliamo, per darci un po' di ritmo, quanto è cambiato magari l'approccio nella scrittura, nella composizione, anche magari per i producer rispetto al disco precedente? Cioè,
1: un sacco.
0: Cosa è cambiato, magari, se riesci a fare dei parallelismi?
1: Secondo me, cioè, a parte che tipo il primo disco erano delle demo che, in cui, sulle quali tipo avevo scritto dei pezzi sui type beat e li avevo proposti a loro, e loro hanno reworkato le instru e abbiamo un po' fatto pian piano il primo disco, mentre questo l'abbiamo lavorato insieme dal giorno 1 al giorno 100, e quindi c'è stata molta più collaborazione. Poi ovviamente noi avevamo anche, cioè, penso che comunque abbiamo conquistato un po' un'altra fiducia nell'aver uscito col primo disco, e che abbiamo suonato un po' in giro e quindi ci siamo gasati un sacco e quindi ci sentiamo molto più confident, cioè, sia nel proporre delle robe, e ci conoscevamo molto meglio, quindi ci siamo fidati davvero tanto e abbiamo anche giocato un sacco, sperimentato un sacco con ritmi diversi, demo su demo su demo, finché non abbiamo trovato delle quadre. E poi in questo abbiamo anche lavorato molto in post-produzione, quindi ci sono un sacco di cose che sono incastonate proprio nelle produzioni, a partire magari da pezzi di voce o sample. Quindi c'è stata, secondo me, un lavoro molto più dettagliato, magari perché nel primo ovviamente era il primo approccio a un sacco di robe. E quindi sì, cioè, sono cambiate tante cose. Spero che questo sia un segno del fatto che continueremo a esplorare e a crescere musicalmente, cioè in progetti futuri che spero verranno.
0: Certo, tra l'altro ci sta magari che spesso i primi approcci, ma anche nel rap, nell'hip hop, che comunque c'è anche un'anima rap, ovviamente anche un'anima hip hop,
1: certo,
0: nei Trescai Tigre,
1: certo.
0: Però spesso, diciamo, si parte magari con le iniziali idee, che sono magari già pezzi che esistono su type,
1: sì,
0: beat, poi
1: sì,
0: fai,
1: sì,
0: fare,
1: sì,
0: il beat, eccetera, e ci sta invece che il secondo disco sia stato magari anche più orchestrato collettivamente,
1: sì,
0: con,
1: esatto,
0: tutte le tre anime che compongono Trescai Tigre. E, tra l'altro, per voi viene prima la parte di produzione della base, della instru, oppure viene prima le tue parole e poi si lavora
1: vengono
0: attorno
1: insieme,
0: a quello?
1: Vengono stra insieme, cioè ogni pezzo magari ha avuto degli input diversi, tipo ci sono stati alcuni in cui ci siamo fissati con un suono e abbiamo iniziato a partire da lì, altri in cui ci piaceva la cadenza di una parola e quindi nel ritmo di quella parola poi abbiamo creato dei concetti, altri in cui io magari avevo, cioè, una storia da raccontare o qualcosa da dire, quindi poi siamo andati lì, ma ci lasciamo molto andare anche da cosa ci chiede il pezzo, non so come dire, quindi non c'è una regola, è tutto molto sperimentare, giocare. Cosa ci fa stare bene, cosa ci dice qualcosa anche a noi.
0: Certo, e tra l'altro ti volevo chiedere, ci sono anche poi delle date, anche quest'estate, dove le persone possono venirvi a cercare, a ascoltare,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, ci sono varie date, e la prossima che abbiamo è a Bologna, il 4, e poi suoneremo anche di nuovo a Torino il 22. Il 20 giugno, esatto, anche a Torino, al Non Frequenze.
0: Ok.
1: E domani farò qualche pezzo di Trescai Tigre, qualche pezzo con te, qualche pezzo vecchio, quindi sarà un po' un mix di varie canzoni che ci piacciono.
0: Esatto, domani avrete anche appunto un assaggio di tutte un po' le varie anche anime che compongono Ficala, che poi appunto sono anche in Trescai Tigre, e avrete un assaggio di quello che poi succede anche in live con Trescai Tigre, perché giustamente dicevi anche prima che ci sono magari varie diciamo aggiunte nel live di Trescai Tigre,
1: sì,
0: anche più che riuscite anche a comunicare musicalmente fra di voi con come si dice, incursioni strumentali.
1: Sì, sì, sicuramente c'è live, cioè alla fine facciamo questo per farlo live, cioè la parte più divertente di tutto, e quindi sì, non vedo l'ora di rifare un concerto qua a Torino in cui siamo formazione completa anche.
0: Top. Tra l'altro ti volevo chiedere, Lau, già che ci siamo, che stiamo conversando, prima parlavamo di come comunque sia importante, per quanto poi magari poi hai fatto in un primo momento magari più rap, più hip hop, anche quando stavi a Bologna, e sia riportare comunque la lingua, diciamo, ispanofona, colombiana, eccetera, e quanto anche magari sia importante per molti artisti e artiste che vengono dal Sud America comunque portare la loro musica, che è molto forte, cioè, diciamo che dice molto della cultura, è molto presente, poi anche in progetti che magari hanno dell'elettronica, hanno del rap, dell'hip hop, e rimane. Adesso tu appunto sei da poco tempo andata giù in Colombia, hai conosciuto anche altre persone che fanno musica, e
1: sì,
0: tu ritrovi questa cosa anche negli altri, oltre che magari in te, altri artisti, c'è, cioè, una cosa che hai visto anche nei progetti,
1: sì,
0: magari
1: di
0: underground, di
1: sì,
0: Regaz, che hai conosciuto.
1: Sì, adesso c'è questo gruppo che si chiama Cotis Mafia, che vi consiglio di conoscere. Sono questi ragazzi di Barranquilla, nella costa atlantica, che prendono un botto di radici della musica africana, come può essere il sucus o altri generi che comunque poi si importano in Colombia, come la champeta, e improvvisano con la trap, il rap, diciamo cose un po' più acide. Cotis Mafia, quindi sì, loro secondo me sono uno dei gruppi più interessanti dell'underground del Caribe per me in questo momento.
0: Top, quindi dopo ve li manderemo.
1: Assolutamente.
0: Tra l'altro, Lau, se c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere, che magari ci siamo dimenticati di dire, anche relativamente alla presenza di tua anche di domani nel concerto che faremo?
1: Ma direi che noi siamo mega presi bene di ritrovarci domani su un palco.
0: Legalissima Crew presente.
1: Legalissima Crew presente. Spero comunque di vedere tante gente prese bene che vorrà anche essere lì con noi. E ci sarà bellissima musica, bellissima compagnia, da mangiare, da bere, un sacco di robe da condividere, e quindi mi sembra un ottimo modo per passare una giornata estiva.
0: Top. E quindi noi vi invitiamo domani alle 17, direi che mandiamo un pezzo che ci vede in collaboration, così
1: yes,
0: ce lo ascoltiamo, lo ripassiamo anche per domani.
1: Esatto.
0: Che ci serve sempre un riascolto.
1: Sì.
0: Vi mandiamo ancora appunto un po' di musica, e tra poco sentiremo un altro ospite telefonicamente, quindi rimanete connessi e connesse, una canzone, poi ritorniamo qui sempre live in onda sulle libere frequenze.
2: Sì, sì, sì.
3: Si cala, Bix.
2: Es lo que es.
4: Bienvenue sur la radio Blunat.
2: Yeah, ya sabes. Pa' los que van, los que no estaban, los que se fueron, los que se quedan. Yeah. Okay.

0: E sulle note di Lacrime di Caffè ci mettiamo in contatto direttamente da Genova con Majdi, che è in contatto telefonico con noi per rilanciare la sua presenza domani al live che si terrà al Gabrio Anti-Rap, perché anche il lavoro è una condanna. Verifichiamo se siamo effettivamente in contatto e se quindi ci sentiamo. Ci sei?
1: Pronto?
0: Sì,
1: ci sono.
0: Perfetto, noi ti sentiamo forte e chiaro e quindi ti inizierei a chiedere, lascerei la parola a te, ti lascerei presentare il tuo progetto, un progetto che prende forma a Genova ma che si sposta. Ultimamente stai, diciamo, sia componendo tanto che anche avendo una presenza su diversi palchi. Mi piacerebbe inizialmente chiederti da cosa prende ispirazione il tuo progetto musicale.
1: Allora, il mio progetto musicale, che si chiama Figli di Immigrati, parla un po' da sé, prende ispirazione principalmente dalle esperienze che ho vissuto qui a Genova come figlia di immigrata, di immigrati. E principalmente è dettato sì dalle mie esperienze, dalle esperienze delle persone che, con cui sono cresciuta e che mi stanno attorno. E nasce dalla voglia di denunciare in modo diretto le cose che non vanno, perché sono tante, e il sistema che c'è dietro al nascere anche comunque in un contesto di periferia, case sociali, e le possibilità che purtroppo non sono eque, e il razzismo che non manca. E nasce dalla voglia di dar voce principalmente a chi voce non ha.
0: Quindi un progetto che nasce, come dire, anche dalla rabbia, ma a cui riesci a dare forma anche con delle barre abbastanza melodiche e soprattutto molto consciousness.
1: Sì, è un po' il mio stile. Io ho sempre ritenuto che il rap fosse il genere che mi aiutasse a esprimermi, ma allo stesso modo mi piace anche cantare, quindi ho unito un po' le due cose. E per quello non mi piace neanche categorizzarmi come rapper, ma principalmente come artista, e perché anche faccio un mix tra canto e rap. E sì, questo è quanto.
0: Come soggetti o ispirazioni artistiche o anche il legame con Genova, ci vuoi dire di più? Quanto ti dà una città di mare, una città che è sempre stata nel tempo attraversata da influenze artistiche e anche culturali differenti?
1: Sì, ovviamente De André mi ha ispirato un sacco e per quanto riguarda le nuove generazioni ho preso tanta ispirazione da Gali e Marrakesh per quanto riguarda le tematiche e un po' anche lo stile. Genova è una città sì, di ispirazione, nonostante i miei testi li ho principalmente scritti all'estero, poiché mi sono trasferita a 19 anni in Olanda. E ora sono più o meno 7-8 anni che vivo lì e soltanto l'ultimo anno ho iniziato a ritornare in Italia attraverso la musica, e il che mi fa molto molto piacere, perché comunque le mie tematiche sono dirette principalmente al popolo italiano e soprattutto alle nuove generazioni come me, figli di immigrati, che si risentissero un po' rappresentati nella mia scrittura e in quello che dico.
0: Se ti va, noi staccheremmo un po', ti lasceremmo anche un po' di respiro, ascolteremmo Lacrime di Caffè e poi continuiamo, se ti va, con la chiacchierata. Sappiamo che in questo momento sei in fase di prove, quindi ti abbiamo strappata per qualche minuto a delle prove. Stasera sarai ad un concerto che si terrà a Genova, se non mi sbaglio.
1: Esattamente, a Genova, sì.
0: Quindi ti rubiamo ancora qualche minuto e ci ascoltiamo Majdi, Lacrime di Caffè.
1: Con piacere.

0: lascerei come sottofondo Lacrime di Caffè, chiacchierando qui nel oblò di Radio Blackout. Ci venivano in mente altre domande, una sulle produzioni, quindi se al momento, cioè chi ti fa le basi, perché appunto abbiamo parlato con Lau Sicala, che appunto sta sperimentando nel suo nuovo progetto appunto delle influenze dal paese di origine, e stanno appunto sperimentando da zero con la trampa delle nuove basi e delle sonorità che costruiscono insieme. Tu invece cosa scegli per produrre appunto la tua musica? Pronto?
1: Oh cazzo. Quello che mi do è quello di non...
0: Scusami, ti va di rispondere perché ti avevamo lasciato in muto?
1: Sì, mi sentite?
0: Sì, adesso sì.
1: Ok. Allora, principalmente mi autoproduco e coproduco, perché mi piace avere una visione a 360 gradi del mio progetto e metterci il mio anche nell'aspetto della produzione. Mi piace sperimentare ed è per questo che le basi sono molto diverse e soprattutto mi piace prendere un po' di suoni dalle esperienze che ho avuto sia in Olanda che in Marocco, che è il mio paese d'origine, che in Italia. Quindi è un mix di suoni e soprattutto mi piace anche collaborare con produttori, perché fa parte della sperimentazione, quindi uno ti può dare un input diverso e collaborando puoi creare nuove cose o cose diverse. Quindi sì, è un mix.
2: Fico, ciao Mashdi, sono Laura, la ragazza di cui si parlava prima. Ciao, piacere. E, mi sembra super interessante questo di cui parli e si collega all'altra domanda che volevamo farti, che era proprio come vedi diversamente il tuo fare musica in queste esperienze, avendo vissuto in luoghi diversi, e come questo modo di fare musica senza un posto fisso magari influisce il tuo modo di creare o ti fa, diciamo, interpretare le tue esperienze, reinterpretarle creativamente, e quali sono magari le differenze che trovi più significative nei diversi posti in cui hai vissuto questa esperienza creativa.
1: Ti potrei chiedere di ripetere, perché

0: purtroppo non ho sentito, sì. Cioè non sento bene.
1: No, ti volevamo chiedere se in che modo questa tua esperienza di fare musica in diversi paesi ha influito la tua creatività, come vivi anche questo con, diciamo, il tuo vissuto proprio personale di vivere in paesi diversi e fare musica anche in culture diverse, portando la tua, riportando la tua attraverso la musica.
0: Beh, il fatto di comunque essermi spostata un sacco tra Italia, Olanda, Marocco e aver collaborato con diversi artisti, soprattutto di diverse origini, ti apre un mondo. E la cosa importante è comunque andarci con una mentalità aperta. Io non ho l'indole del voglio il mio suono. La cosa su cui io vorrei che la gente mi riconoscesse è per la scrittura, ma okay, poi il suono per me deve essere sperimentale, perché è così, è collaborando che si scambiano un sacco di nuove cose e di idee, e soprattutto si impara tantissimo. E infatti il mio lavoro anche di produzione, io dico che non mi sento mai una produttrice completa, perché non si smette mai di imparare, soprattutto condividendo e collaborando con artisti, non solo diversi artisti italiani, nonostante per il fatto che sono nata e cresciuta in Italia, ma proprio internazionalmente.
1: E c'è qualche artista adesso in Italia con cui ti piacerebbe particolarmente fare musica?
0: Dali.
1: Ci sta.
0: Assolutamente, sì.
1: Ci sta.
2: Ma quanto è più semplice fare musica se hai iniziato a fare musica, e le differenze tipo tra l'Olanda e l'Italia? Perché proprio la scelta di tornare in Italia per fare musica, dove talvolta magari può sembrare che la strada possa essere più in salita?
0: Esattamente, hai detto una cosa molto importante. Io inizialmente sono andata in Olanda proprio per avere la possibilità di poter far musica, sia in maniera economica, sia per questione di tempo, ossia il lavoro non ti sfinisce in Olanda, sei molto tutelato, gli stipendi sono buoni e quindi puoi investire sulla tua musica, puoi dedicarti alla tua musica, e principalmente me ne sono andata per questo e per il fatto che qui non mi venivano date opportunità anche dal punto di vista lavorativo, qui in Italia. Inizialmente devo dire che scrivevo in inglese e avevo rilasciato già un totale di 22 tracce in inglese, solo che non mi sentivo, cioè più che altro il pubblico a cui mi riferivo non era il pubblico che volevo, perché le cose che ho vissuto le ho vissute in Italia e quindi volevo che le persone fossero in grado di comprendermi. E come sappiamo non troppe persone sanno l'inglese in Italia, e quindi ho deciso di cancellare tutto e ricominciare da zero, e da zero facendolo in italiano. E quindi la grande differenza principalmente è che a livello musicale in Olanda sono riuscita a fare tante cose, anche l'aspetto produttivo, ho imparato a produrre in Olanda attraverso produttori, studi, eccetera, ed è molto più comune che la gente abbia anche solo che uno studio in casa, perché se lo possono permettere e vogliono collaborare giusto per collaborare, senza un aspetto, senza richiedere, non so, compensi economici, proprio la curiosità del voler collaborare e soprattutto, come dicevo prima, avere una mentalità aperta. E
2: questo in Italia quanto sta funzionando? Cioè, perché mi sembra una scelta molto coraggiosa quella, appunto, di voler, come dire, portare la tua musica e le storie che vuoi raccontare attraverso la musica qui in Italia, appunto, a chi le magari ha vissute, le condivide più facilmente o in modo più vicino, e quali difficoltà stai riscontrando, appunto, in un panorama diverso, sia magari dal punto di vista dell'investimento su se stessi, e quindi magari appunto trovarsi a dover lavorare a condizioni più svantaggiose, per provare a coltivare il proprio progetto artistico e anche nelle collaborazioni, cioè stai riuscendo un po' a mantenere, come dire, questo contesto florido di collaborazioni e supporto reciproco, oppure stai riscontrando delle difficoltà rispetto a quello che è il tuo vissuto in Olanda?
0: Direi che la differenza è abissale. Infatti non sono al 100%, non mi sono al 100% stabilizzata in Italia, faccio comunque avanti e indietro ogni tot tempo per lavorare in Olanda e poi esibirmi in Italia, perché comunque una delle più grandi differenze è la paga, ossia il fatto che in Italia non viene riconosciuto tanto il lavoro dell'artista e tante volte ti ritrovi a non essere pagato adeguatamente e alcune volte proprio a non essere pagato e invece, cosa che in Olanda non è assolutamente così, ti pagano il giusto e anche dall'aspetto anche governativo. Tanti miei amici che si sono aperti la partita IVA, tanti miei amici artisti qua in Italia stanno faticando veramente tanto perché quasi li va a sfavore. Invece in Olanda non è così, l'artista non viene praticamente tassato finché non guadagna cifre molto elevate e questo ti permette di reinvestire quello che guadagni nella musica. È per questo che comunque anche io ho sempre la mia partita IVA in Olanda e tutto quanto. Per me è importante mantenere quel tipo di base in Olanda perché sono molto più tutelata rispetto a in Italia, all'Italia. E quindi sì, generalmente il libero professionista fa molta difficoltà a essere libero in Italia. E quindi
2: sì, in Italia si gioca molto questa questione del libero professionista. Molto libero, cioè come direbbe Faraone, molto libero, poco professionista, facendo una citazione di Naspi Dembo, però sicuramente la tua mi sembra di poter dire che è una scelta molto sia coraggiosa, anche una bella scommessa e soprattutto anche una scelta che per certi versi ricalca, a netto appunto delle differenze del tuo percorso professionale, artistico, quella di molte persone che poi stagionalmente vanno a lavorare all'estero in cerca appunto di paghe più alte, quindi magari lavorare sei mesi in Olanda, in Svizzera, eccetera, per poi ritornare in Italia e magari prendersi dei periodi sia per dedicarsi alla carriera artistica o anche semplicemente per stemperare dalla fatica del lavoro.
0: Sì, molto, è stata molto coraggiosa e non nego che ho avuto un sacco paura, soprattutto il primo singolo che ho rilasciato in italiano 2 anni e mezzo fa, però ho avuto un riscontro molto molto positivo che non mi aspettavo e quello, diciamo, che mi ha dato anche un po' di convinzione del fatto che ora è il momento di sentire determinate cose, ora ci sono le persone che sono disposte a sentire determinate cose, perché comunque la mia scrittura è molto diretta, non mi nascondo dietro a metafore o sinonimi, quello che devo denunciare lo denuncio in maniera diretta. E devo dire che adesso le persone hanno voglia e più voglia di sentire quello che è veramente la realtà dei fatti e lo riscontro anche nei miei live e soprattutto ora, quando io ero ragazzina, diciamo gli italiani di seconda generazione erano pochi, e mentre adesso ci abbiamo anche le seconde e terze generazioni, anche se non mi piace dirlo perché comunque siamo italiani. Però diciamo che il pubblico per cui scrivo determinate cose è molto più ampio adesso rispetto a prima, quindi anche questo fa molta differenza e, quindi sì. Diciamo che sì, è stato coraggioso, ma allo stesso tempo mi hanno un po' aperto le porte le persone, quindi
2: sì, sicuramente c'è bisogno di ascoltare, di sentire attraverso la musica parlare di certi temi. Se sei d'accordo, io manderei qualche minuto, facciamo un minuto di Ragazzi di Periferia e poi ti lascerei un momento di chiusura appunto su quello che ti senti di voler condividere attraverso i microfoni delle libere frequenze di Radio Blackout. Sei d'accordo?
0: Certamente, certamente.
3: Perché la gloria è la da che ti ama. Non chi ti ascolta per una collana, una settimana, acqua piovana, non chi sorride ma dietro ti infa.

0: po' ce la dibattiamo qui su, in redazione, sulla questione appunto del welfare, o meglio dell'approfittare del welfare dei paesi nord europei, dove ancora una parte, un piccolo welfare in più esiste rispetto a quello che ne è rimasto in Italia. Un po' è un argomento che poi ci porterà, visto che ce l'abbiamo già caricata, anche a lanciare Naspi Dembo. E quindi lascerei la parola a te, Majdi, in vista di domani, dove dalle 18 in poi al CSO a Gabrio sarà possibile ascoltarti e anche conoscerti. Noi siamo veramente molto contenti di avere colto questa occasione e di aver avuto la possibilità di ospitarti sia qui su Radio Blackout, sia domani di incontrarti, ospitarti e solcare lo stesso palco.
1: Sì, vi ringrazio un sacco di questa possibilità. Io chiuderei con il dire che un pensiero personale, ossia il fatto che per me la musica deve rispecchiare quello che è la società e deve essere politica. Non so, questa è una mia opinione personale. Da artista io vengo influenzata da quello che mi accade intorno e quello che accade nel mondo, e siccome la scrittura è un po' un'esternazione di quello che sono le sensazioni e le emozioni che un artista sente, per me è un po' impossibile che non si venga influenzati, diciamo, da ciò che ti circonda. E quindi questa è un po' la mia riflessione personale, e richiedo agli utenti di semplicemente di ricercare la verità e di non stare in superficie e basarsi su quello che gli occhi vedono, ma andare più in profondità e cercare di sostenere gli artisti che ce la mettono tutta per far sì che la gente la veda. E questo è.
0: Grazie mille, anche un po' l'obiettivo di Radio Blackout, quello di provare ad andare in profondità e anche provare a dare slancio a chi attraverso l'autoproduzione o le coproduzioni dal basso prova a fare musica in modo diverso e anche ad andare, come dire, più nel profondo di quello che è la realtà che ci circonda, una realtà che oltre a sicuramente avere tanti punti critici possiamo provare a cambiare, e questo è uno degli obiettivi anche di Radio Blackout e della critica che prova a fare attraverso queste frequenze. Non so se qui dalla redazione avete altro da aggiungere, altrimenti ci possiamo salutare e ci vedremo domani.
1: Esattamente, sì.
2: Grazie Majdi per il tuo contributo e ci vediamo domani, non vediamo l'ora di ascoltarti. Adesso ci ascoltiamo un'altra tua canzone qui sulle libere frequenze e ti aspettiamo qua domani a Torino.
1: A domani allora.
0: Ci ascoltiamo Limiti. Un abbraccio, a presto.
1: A presto, ciao ciao.

0: 18 e 17, sempre live qui sulle libere frequenze di Radio Blackout. Io sono Pix. Abbiamo sentito prima qua con noi, sempre in studio Sicala, abbiamo sentito Majdi, e sempre qui insieme ai freri degli RVA.
1: Adesso vediamo che Digiuno ci mandi un vocale. Adesso gli chiediamo almeno, esatto, un saluto al buon Digiuno.
0: Un contributo, digli di mandarti un freestyle di saluto della puntata.
1: Splendido.
0: Lui che è un maestro in tale arte, peraltro, del freestyle. L'ottimo Digiuno, che vi invitiamo a venire ad ascoltare domani al CSA Gabrio. Qua con tutti noi ci sarà anche lui, ci sarà Majdi, Sicala, Revoa, Pix Live, domani barre antisbarre al CSA Gabrio dalle ore 17, live dalle 18, quindi venite a supportarci e a supportare sempre contro la repressione, che appunto passa, come diceva prima il buon 3P, dalle galere fino ad arrivare anche al lavoro. Quindi venite a supportare domani questa giornata, pomeriggio, sera di rap, hip hop, trap, ci saranno i DJ set, ci saranno i banchetti, ci sarà da bere, da magnà, ma anche e soprattutto da ascoltare concerti. RVA qui con me, che dopo un periodo, diciamo, di in cui non sono uscite pezzi, in cui magari c'era stato un piccolo fermo, siete ripartiti, e come sta andando, raga?
2: Siamo ripartiti da un po', adesso siamo rimasti in due, io e il mio socio 3P. E niente, diciamo che stiamo lavorando a delle nuove cosucce, soprattutto lui, che adesso in questo periodo lo vedo molto stimolato.
1: Sì, ma cioè, infatti io lo volevo approfitto di questa occasione dei microfoni in Radio Blackout per ringraziare veramente pubblicamente Faraone, che è stato, come dire, un'ancora in un periodo difficile. E quindi siamo tornati, come dicevamo prima, con Lau, con Sicala, perché ci avevamo bisogno di mettere, dare forma a un po' di pensieri, un po' di esperienze in musica. Per me è stata tipo una forma di terapia passare i pomeriggi a casa con Faraone, perché ovviamente tutta la produzione è produzione camerette, come dalle origini, quindi ci incontriamo a casa di Faraone, grazie anche a Chiara che ci lascia lo spazio a disposizione
2: e che
1: ci sopporta nella tana. E quindi sì, stiamo lavorando un po' di cose nuove. Ci siamo sperimentati, vabbè, il dembow ultimamente comunque è una cosa, dopo Contromano,
2: sì, è una cosa che ci piace fare molto.
1: Sì, ci siamo accorti che comunque è abbastanza ballereccia e apprezzata, e anche semplice comunque da affrontare nell'ambito della scrittura. Anche la drum and bass o sonorità un po' jungle, cioè, stiamo provando a sperimentare. Ci hanno proposto adesso anche qualche beat, finora buona parte tranne il beat di Contromano, che ci è stato offerto dal buon Cori RD.
2: Cori RD,
1: grandissimo, direttamente da Stresa, amico di infanzia di Faraone.
2: Sì, da sempre lui è stato visionario con la musica. È arrivato prima di tutti. Mi diceva di fare la trap già 5 anni prima che diventasse famosa in Italia.
1: Prima della Dark Polo Gang, già Cori RD sapeva che la trap avrebbe sfondato. Sì. E finora abbiamo preso sempre tutti i type beat, ma un po' per una questione di discontinuità, che è la cosa che tipo Faraone mi rimproverà sempre. Quindi non riusciamo ad avere una continuità, e quindi diciamo che le produzioni, un producer riesce difficilmente a starci dietro. E quindi niente, selezioniamo i type beat direttamente dall'internet. Ma vuoi dire qualcosa tu sui type beat, visto che comunque alla fine sei tu che ti occupi prevalentemente di mixaggio e di tutta la parte produttiva? Quindi anche un ringraziamento per quello, cioè io faccio ben poco in termini di sforzo e di lavoro.
0: Possiamo dire che il Deus Ex Machina è il Faraone?
1: Sì, ovviamente, cioè.
2: No, però sento quest'ultimo periodo siamo molto più, visto che siamo rimasti in due, ci stiamo smezzando di più le cose, molto di più. Diciamo che io mi occupo della parte computer, ma organizzare, fare, mettersi d'accordo, lui fa anche un po' il manager.
1: Sì, io chiacchiero, in realtà io chiacchiero,
2: no,
1: cioè, sembrava chiacchiere
2: anche delle cose molto fighe. E comunque i type beat li prendiamo da internet, perché non abbiamo un producer, e capita ogni tanto che qualcuno ci proponga qualche beat, però appunto non siamo continui, e quindi preferiamo prendere i beat da YouTube, che sono sempre lì, di gente che ne fa a bizzeffe. Quindi magari una persona che su YouTube fa beat da anni, che ne ha già fatti tipo 1000 nella sua vita, è facile che crei delle cose molto belle. Poi una volta che qualche producer ci piace, ce lo salviamo e di conseguenza guardiamo i nuovi beat che escono, e ci piace così, sinceramente.
0: E ci sta, perché, perché no, why not? Beh, 3P sicuramente alle pubbliche relazioni degli RVA, e tra l'altro, raga, secondo me, a parte le, diciamo, nostre amicizie in comune e fra virgolette chi magari più dei giri che ci ha sempre sentito, molte persone hanno sempre, diciamo, rimarcato magari nell'ultimo periodo, tipo, mi mancano gli RVA, quindi sappiate che, cioè, ce n'era bisogno, secondo me, che tornassero i rider sui Fatitude, sulla traccia, perché molto spesso è sembra una cagata, però secondo me quando si riesce a parlare in maniera comunque stilosa, spaccando anche sul beat, secondo me portando comunque un'identità anche interessante, secondo me, a livello di flow, di stile, ma anche portando tematiche che oggettivamente portare, secondo me, la tematica anche del lavoro, parlandone, secondo me, in un modo neanche troppo tipo elementare, no? Il lavoro è brutto perché ci fa cagare, ci sfrutta, ma portandolo, riuscendolo anche, secondo me, a portare in una chiave, tipo che, ok, ascolto il pezzo, mi piace, però poi stai dicendo anche una cosa,
1: però ti viene voglia di scioperare, poi
0: ti,
1: no?
0: Viene voglia di scioperare. Secondo me avete spaccato, perché parlavate di cose comunque vere, capito? Cioè non era solo farsi i viaggioni o farsi i trip su quanto sono bravo a rappare o quanto sono brava a rappare, ma era anche, secondo me, portare, diciamo, una visione su che il lavoro è una merda, però anche in un modo che non era, secondo me, troppo elementare, cosa che a volte il rap, fra virgolette, politico rischiano di diventare, perché perde magari la parte più di flow, di swag, e rimane solo il messaggio, però cazzo, invece voi riuscivate a fare entrambe le cose insieme, quindi secondo me è tanta roba.
2: Grazie mille, è una cosa che è sempre stata fondamentale per noi già dall'inizio, almeno come pensiero. Diciamo che i nostri pezzi inizialmente non erano un granché a livello sia di mixaggio che di tutto il resto, vero, ma anche come scelta delle basi facevano un po' cagare, sinceramente, secondo me. Però il fatto che avessimo, diciamo, un bel contenuto, un bel messaggio, questo ha aiutato molto. Poi piano piano siamo, chiaramente, a furia di sbatterci la testa e farlo in continuazione, siamo anche riusciti a migliorare un po' dal punto di vista sia tecnicamente che proprio del prodotto che riusciamo a dare. Poi secondo me è anche fondamentale cercare di essere un po' freschi, appunto, un po' più swag, come dici tu, appunto per non cadere nel banale, e anche perché la roba deve essere, secondo me, catchy. Quindi se tu fai una cosa che al primo ascolto, che di solito le persone già tanto si fanno un primo ascolto, se già al primo ascolto riesci a tirare, questa è una cosa molto importante. E se in più hai anche un contenuto da mandare, questo fa sì che il tuo prodotto sia un buon prodotto, almeno per quello che cerchiamo di fare noi. Senza, certo, pretese, diciamo.
1: Poi c'è da dire che adesso stiamo anche un po' cambiando, come dire, contenuti. Cioè, c'è da dire che una delle domande che poniamo in uno dei testi, tipo un po' un cavallo di battaglia, una bicicletta di battaglia, che è Working Class Rap, che è un po' l'etichetta che ci è piaciuta dare nel tempo alla musica che facciamo, ma ancora io non ho capito se sono un rider o no. Ed è una cosa che comunque dopo, appunto, la fine di quel percorso di lotta, che ad alcune persone ha portato a continuare altri percorsi di lotta, ma comunque sicuramente a me personalmente è una cosa che è mancata, ha lasciato un po' un vuoto. Però quel tempo, cioè, mi ha dato la possibilità di rendermi conto che per certi versi si rimane rider per sempre, ma non rider perché continui a stare con la giacchetta fluo e con lo zaino, perché volenti o nolenti poi finiamo tutti per continuare ad essere sfruttati. Cioè, a breve io e Farone inizieremo di nuovo a lavorare insieme e a dividerci un lavoro, non faremo i rider, però faremo catering per una produzione, cioè per chi lavora nel cinema. In passato abbiamo lavorato anche insieme come pizzaioli, quindi per certi versi ancora la nostra vita continua ad essere, diciamo, schiacciata, dispersa almeno per quelle 8 ore al giorno nel lavoro. Sicuramente condividerlo con delle persone che hai vicine ti dà la possibilità sia di passare in modo più agevole quelle 8 ore quotidiane, ma soprattutto ti dà la possibilità di affrontare insieme anche eventuali problemi. Quindi nell'ultimo periodo sicuramente non siamo più parte attiva di scioperi in quel piccolo segmento della logistica che è il food delivery, però sicuramente delle cose da dire ci sono, ancora continua a rimanere in vita una rete di sostegno che dalla ristorazione al terzo settore, se ci sono problemi, diciamo che li affronta e si prende delle piccole rivincite, e quindi anche in piazza ci piace stare insieme, poi ognuno fa il suo, però tipo boh, tante volte ci è capitato anche con Faraone o di andare con te insieme o di incontrarci per caso, ed è bello e utile anche raccontarlo e soprattutto provare poi anche a provare a costruire anche della solidarietà. Cioè è bello ad esempio dare lo stimolo per l'iniziativa di domani, per cui ringrazio sia Pix, ringrazio Lau, ringrazio Digiuno di non esserselo fatto dire neanche mezza volta di venire a cantare, per non solo stare lì insieme a portare dei contenuti su un palco, ma anche per riuscire a costruire un piccolo pezzo di solidarietà che magari può essere il sostegno alla famiglia di una persona che è stata ammazzata dal lavoro, o benefit per pagare gli avvocati, o chi più ne ha più ne metta. Diciamo che la solidarietà ha tante forme, sicuramente in questi periodi duri diciamo che dargli forma è super utile e bello farlo anche attraverso la musica.
0: Certo, tra l'altro sempre un saluto a tutte le sorelle e i fratelli che lavorano nella ristorazione Working Class Hero. È bello avere qua con me oggi gli RWA, Sicala. E adesso direi che ci andiamo a sentire un vostro pezzo nuovo che è uscito ultimamente, che è Nonchalance degli RWA, e ricordando una grande cheat di classe criminale, Uniti si vince. Quindi andiamo domani, Gabrio, CSA Gabrio dalle 17.
3: Ti sembro davvero il tipo da fare piani. Lo sai cosa sono?

questa città con qualche bidone di benzina e un paio di pallottole. Ho notato che nessuno entra nel panico quando le cose vanno secondo i piani, anche se i piani sono mostruosi. Se domani dico alla stampa che un teppista da strapazzo verrà ammazzato o che un camion pieno di soldati esploderà, ne

0: cose, dentro le persone resta solo il dolore.
1: Boom, bella, molto molto bella, molto bella.
2: Contromano, contromano.
3: 18:33 è sempre contromano con i freri degli RVA. Raga, noi siamo in chiusura, a breve vi salutiamo, però RVA, cosa volete aggiungere in chiusura qui di Flip the Beat?
4: Faraone, ti lascio la parola.
5: Ma niente di che, allora abbiamo qualche progetto che stiamo, a cui stiamo lavorando. Ultimamente 3P ha registrato un singolo fichissimo su una base di chi?
4: Sì, in realtà io mi sono fissato con la drum and bass e quindi abbiamo preso la base dei Sub Focus, cioè quei Sub Focus hanno fatto per i Nikep. Però il fatto è che i Nikep l'hanno fatta così bene che a me sembra una scureggia. Secondo Ahmed invece è bellissima.
5: È una figata, quindi... e io che non conosco i Nikep, cioè non li ascoltavo, e trovo che sia fichissima.
4: Non ci stiamo trovando d'accordo su sto singolo.
5: No, no, ma è fichissimo. Perché già il singolo l'avevamo registrato su un'altra base. Però poi abbiamo cambiato beat e 3P ha fatto ciccio. E l'ha presa, l'ha trasformata in una bomba. E adesso quella canzone lì, secondo me, uscirà. Anche se ne dobbiamo ancora parlare. Però nei prossimi, diciamo che nei prossimi progetti cercheremo anche di far uscire dei video, delle robe del genere, con grazie alla Freestyle 3 o qualcosa così. Voi rimanete sintonizzati. Adesso in questo momento siamo rimasti solo su YouTube e non siamo più né su Spotify né su altre piattaforme a parte SoundCloud. Quindi RVA su YouTube.
4: Quindi se volete i beat per fare le storie su Instagram, scrivetecelo e vi mandiamo i pezzi in MP3.
3: Esatto, li mettete direttamente da lì. Nuove prossime date? Ci sono delle prossime date che volete annunciare qui dai microfoni di Radio Blackout?
4: Sicuramente il 10 giugno ci hanno invitato alla festa del primo liceo artistico, e come dire di no, quindi saremo lì e mi sa che non saremo da soli,
3: ci vedremo lì.
5: Grande,
4: ci vedremo lì. E poi ancora non sappiamo, ci avevano detto anche al compleanno del Mescal, però dobbiamo vedere. Poi forse c'è anche un'altra roba un po' sempre legata alla riappropriazione degli spazi, forse per non si sa quando, la manteniamo in sorpresa. Comunque sì, diciamo che siamo presi bene a cantare, ecco.
3: Quindi anche chi ci ascolta, chiamate gli RVA per
4: sì diciamo che
3: le
4: ci
3: vostre
4: siamo.
3: Serate, i vostri benefit. Yeah. E quindi raga, noi vi rinvitiamo per domani, martedì 2 giugno al CSA Gabrio,
4: anche se piove,
3: anche se nevica, anche se c'è un sole che spacca le pietre, qualunque condizione climatica noi ci saremo.
4: Ci saremo
3: dalle 17 e ci saranno, non ci saremo solo noi, ci saranno appunto anche Sicala, Digiuno, Majdi, RVA, Pix, Noshi,
4: DJ Try Catch
3: che ve la manderanno. Ci saranno concerti, DJ set, panini da bere,
4: Tropical Bar, se volete venire a gustare un buon mojito, un buon Mosco Mule o una pigna colata, domani il Gabrio è il posto giusto.
3: E quindi venite a supportarci. Raga, noi vi salutiamo qui da Flip the Beat 18:36. Ho dimenticato qualcosa? Volete aggiungere qualcosa?
4: No, tutto completo, tutto perfetto.
3: Perfetto, quindi ci vediamo domani al Gabrio alle 17. Ascoltiamo una grande hit degli RVA che anima chiunque si trovi in bicicletta nella città sabauda, che è Contromano. E niente raga, quindi ve la mandiamo, sculettate sulle vostre grazielle, sulle vostre biciclette.
4: Grazie Pix.
5: Grazie mille.
3: Grazie a voi. Lunedì prossimo Flip the Beat 17:18:30.

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011-2495669 oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346-667-3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'Italia.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossini, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, Una Haino, Ossia, Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.

23:34, un saluto Gengis Khan a tutti, siete sempre sintonizzati sulle magiche frequenze di Blackout 105.250.

0: Ehi, Flaps, cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare. Allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare. Che cosa facciamo, cosa vuoi fare? Facciamo qualcosa.
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho? Ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

0: cassolotto, ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
1: Primo numero estratto, numero
2: 34.
3: Gli anni della radio.
0: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
2: 12, 13, 14.
3: I giorni di giugno.
1: Terzo numero estratto.
2: 113.
3: Largo Vitale, Torino.
1: Quarto numero estratto.
2: 105.25.
3: Le libere frequenze di Radio Blackout.
4: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

0: cazzo hai fatto?
1: Io un cazzo.
0: Cazzo è? Perché?
1: Che cazzo? Febile, chiudo, guarda, che cazzo hai combinato?
0: Io non ho combinato un cazzo, ho fatto... Suca! Direi che possono andare a sucare, allora, nell'ordine. Pisse che ce la p***a.

0: Tra l'altro leggendo, cioè dicono sul serio che io ho qualche vaga somiglianza col cantante degli Echo and the Bunny da giovane. Se voi mi guardate qualche foto da giovane del cantante. E poi aspetta, e poi anche con un altro cantante, Nick Cave da giovane. Nick Cave da giovane.
1: E poi aspetta.

0: Multitalks.
1: Ha un obiettivo e c'è anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso, sì.
2: È condiviso.
1: Multitalks.
3: Multitalks.
4: Birra, birra, birra, birra.
5: Sei vantaggiato.

Ed eccoci qui, benvenute, benvenuti a questa puntata di Radio Calacutta, lunedì 1 di giugno 2026. Dopo ore di bobina, riprendiamo le dirette. 105, 250 è la magica frequenza.

E i contatti telefonici per entrare in connessione con i nostri studi di Via Cecchi sono il mobile 346-667-3263 da utilizzare con tutte le connessioni che voi preferite, con tutte le piattaforme. E c'è anche il fisso, lo 011-249-5669. Ma ci ascoltate anche in streaming sul sito www.radioblackout.org, che è il sito sul quale troverete i podcast delle vostre trasmissioni preferite. Le news di Radio Blackout che vanno in onda dal lunedì al venerdì dalle 10, dalle 9 alle 11. E siamo anche in DAB.

Radio Blackout non fa pubblicità libera nell'Etere torinese del 1992, quindi abbiamo bisogno del vostro sostegno. Sul sito troverete tutte le modalità per fare una donazione a Radio Blackout. Ma naturalmente ci sarà la festa di Radio Blackout il 12, il 13 e il 14 giugno al Manituana, quindi accorrete numerosi e numerosi.

Cominciamo questa puntata con delle sonorità in cui si incrocia l'afrobeat e il dub. Docking in Outer Space, Cultural Mambo. Tiny Trendle, Space Dub.

Femi Cuti in questo Shocky Shocky Remixed, dal che appunto ha ripreso i brani del suo album Bang Bang Bang e li ha rimissati attraverso tutta una serie di collaborazioni che vanno da Ashley Beadley a Jerome Sydenham, Charlie Charlie e tanti altri. Ma noi poi ci riconnettiamo con Fela Kuti, il figlio, Fela Kuti in Dub, che è un progetto recentemente uscito per la Agog Records, che parte proprio da uno dei luoghi di ammirazione, diciamo così, di Fela in Germania, un piccolo studio nel quartiere operaio di Untergiesing a Monaco di Baviera, e qui ci lavora il batterista, produttore e DJ Capitan Ossarian. E in questi studi ci sono anche i pionieri del krautrock, gli Embryo, poi c'è Jan Weissenfeld, mente dei Poets of Rhythm, Nick McCarthy, chitarrista di Franz Ferdinand, e quindi si sono occasionalmente in visita a Monaco, si sono fermati a suonare un concerto e a rimettere in piedi un vecchio progetto di Captain Jossarian, cioè di rimissare quattro brani fondamentali di Fela Kuti elaborati in uno stile appunto di dub, come se immaginate una collaborazione fra Fela Kuti e King Tubby, più o meno una cosa del genere aveva in mente Captain Jossarian. E quindi vi faccio ascoltare questo brano, è Zombie in Dub, di Princess Temple Lies.

E questo era questo brano Zombie, tratto da Fela in Dub, progetto di Captain Yossarian. E questo brano in particolare, Zombie, curato dal batterista Prince Tempo Police. E per fare questa operazione Captain Yossarian ha richiesto addirittura il premaster della decca originale usato da Fela Kuti a Lagos per rimissare questi quattro brani. 20:57 per questo lunedì 1° di giugno 2026, all'ascolto di Radio Calacuta, sintonizzate e sintonizzate sui 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. E vi ricordo il contatto telefonico per comunicare con i nostri studio, sul 346-667-3263. Nuovamente Femi Kuti, era il 2001 quando registrò questo album Fight to Win, e in questo album c'era questa chicca rimissata da Phase Action, Do Your Best.

0: Do You Best, lui è Femi Kuti, rimissato da Physician. Altro progetto che sempre riguarda l'afrobeat, le rimanipolazioni, diciamo così, di questo genere è stato sicuramente quello del DJ francese Ligoi, che ha portato avanti questo progetto che si intitola in maniera molto significativa Fela is the Future, tutti i brani nuovi nel 2017, registrazioni del 2017, soprattutto di musicisti come Seun Kuti, come Fefe, come Femi, come Nekka, come Duroi Kunjeyo, Nakane, Showboy, che hanno rielaborato questi brani di Fela. Poi la copertina del disco è molto significativa perché è stata realizzata proprio da Lemi Garioku, che era il designer di fiducia, diciamo così, di tutti i dischi di Fela Kuti. E questa è la versione di ITT International, TIFF.
1: Gelat. Hadi

Pepe Fring, Scattering Dub, Nico Schabel in questo progetto Feracuti in Dub, uscito recentemente per la Agogo Records. E questa è sempre Radio Calacuta.

0: L'altro progetto uscito nel 2003, un bel po' di tempo fa, era questo Afrobeat Republic, che era un progetto che usciva fuori dall'associazione culturale Afrobeat Project di Madrid, una bella raccolta di rivisitazioni dei pezzi migliori di Fela, quello che vi faccio ascoltare, una versione di ITT, che è pezzo del 1979, Black Jazz Chronicle, rimissata da Ashi Bidi, che è uno dei migliori della scena, che negli anni 80, della scena inglese degli anni 80 della techno, in questa appunto versione molto particolare, Black Jazz Chronicle.
1: Keep it right there, keep it right there, keep it right there, listen.

Buongiorno, il Buzu Bajur in questo Yoruba Road. Buzu Bajur, duo musicale tedesco composto da Peter Eider e Florian Seibert, e qui c'è lo zampino di Tony Allen, progetto del 2001, 21:29 all'ascolto di Radio Calacuta, sintonizzati sui 105.250 di Radio Blackout. Vi ricordo anche il contatto telefonico 346-667-3263, altro progetto del 1999 di Tony Allen, che è stato ristampato appunto nel 1999 dalla Comet Records. Il progetto risale ancora prima ed è Black Voices, in cui Tony Allen, insomma, insieme a Dr. L, insomma, mostra quali erano le sue capacità di batterista, con una delle rivisitazioni dei brani estremamente, insomma, interessanti. Progetto album del 1999, ci ascoltiamo The Same Blood.

Tony Allen in questo Black, in questo The Same Blood da Black Voices, album prodotto da Dr. L, registrato a Parigi per la Comet Records.

E altro lavoro della Comet Record è stato quello di Ruth Taffebe. Ruth Taffebe è una cantante musicista nata in Costa d'Avorio, poi si è trasferita a Montpellier e da qui se n'è andata a New York, dove ha intrapreso la strada dell'Afrobeat e aveva lasciato Montpellier con un demo di un album registrato con Julien Rollet, che è chitarrista e cofondatore di Fanga, un altro gruppo di questa scena del New Afrobeat che spesso abbiamo incontrato nei nostri percorsi settimanali qui a Radio Calacuta, e loro poi misero su un gruppo che si chiamava gli Afro Rockers e si esibiva a New York e soprattutto suonava insieme a Tony Allen, album del 2007 il suo con gli Afro Rockers, Holy Warriors, di cui ci ascoltiamo questa traccia, Worry.

La splendida voce era quella di Somi insieme ad Angélique Kidjo in questa versione di Lady rivisitata, e parliamo di Laura Cabasomi Caloma, detta appunto Somi Caloma, che cantante, cantautrice, ma anche attrice statunitense, però di origini ruandesi e un po' ugandesi, ed è stata la prima donna africana a essere stata nominata per un Grammy Award nella categoria del jazz. Lei è nata nell'Illinois. Quando aveva 3 anni la sua famiglia si era trasferita in Zambia e suo padre lavorava per l'OMS, e diciamo che il suo percorso avviene attraverso già nel 2009, quando comincia a pubblicare in Nord America, ma suona anche con trombettiste come Yogi Masekela. Poi nel 2013 aveva firmato il suo primo contratto con la Sony, con l'etichetta jazz storica OK Records, e questo appunto è l'album del 2014 The Lagos Music Salon. E allora da questa splendida voce ce ne andiamo un altro gruppo che si chiamano i Fanga, che è uno dei gruppi leader della scena musicale afrobeat francese. Loro si ispirano molto naturalmente a Fela e sono guidati da Corbeau è nato in Burkina Faso e lui canta in Diola, in francese e in inglese, e ha scoperto l'afrobeat nel nightclub di suo padre, dove appunto passava anche lui le serate ascoltando questo genere musicale, insomma, degli anni 70. Il gruppo Fanga vuol dire forza e il brano che ci ascoltiamo è la prima traccia, che si chiama Crash Les Dollars, e qui c'è sempre lo zampino in questa short edit di Tony Allen, Fanga in Natural Juice e l'album.

Ammi anca Nasro Ibnaie Anca fangan Anca di kojgu Abise ka bonye Kakoro yaye Ambi na muleke

0: Allen. Altra band europea, questa volta nel Regno Unito, che unisce l'Afrobeat con tante altre vibrazioni, è sicuramente l'Ezra Collective, e qui parliamo del loro album del 2024, Dance, che è il terzo album, se non sbaglio, e anche qui insomma hanno insieme raccolto tutti i nomi del panorama, come definirlo, neo afrobeat del Regno Unito. Ci sono anche Sons of Kemet, e diciamo che loro ormai hanno sicuramente fatto breccia, si parla insomma di circa quasi 2 milioni di ascolti in Spotify. Loro sono nella maggior parte di origine nigeriana, ma si sono fatti spazio intorno alla scena afro jazz piuttosto complicata a londinese. Noi ci ascoltiamo questo A Già Là.
1: Say, you lot need to clap that part, do you know what I'm saying? Like, you know what I'm saying? I thought it was gonna happen organically, but like, you need to clap that part out. Again. One, two.

E loro erano gli Ezra Collective, il loro album Dance No One's Watching, questo Ayala è registrato da Bill Abbey Road, quindi sono fatte alle 22 in attesa che si presenti qualcuno dei Malormone. Noi insomma andiamo ancora avanti qui da Radio Calacuta con un po' di selezioni. Vi ricordo il contatto telefonico che è il 346 667 3263. Sintonizzate e sintonizzati sempre sui 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. Un altro gruppo, sono sette loro che stanno attraversando la scena dell'afrobeat jazz londinese con i suoi loro groove inconfondibile, con queste influenze insomma che vanno dalla disco dell'Africa occidentale al Brit Funk, sono sicuramente sono sicuramente i Coro, e noi ce li ascoltiamo dal vivo dagli studi Metropolis Studios. Il brano è Eiger, e loro sono appunto i Coco Rocco.

E allora alle 22:20, sintonizzate e sintonizzati su 105.250 della modulazione di frequenza. A Radio Calcutta per questo lunedì 1 giugno finisce qui. Le trasmissioni in diretta riprenderanno domani con l'info alle 9. E noi ci risentiamo lunedì prossimo. Ciao a tutti e a tutti.

0: Now you know I your mama. Now you're below.
1: Show me the noise.

Bobby, I be don't sleep with me.

0: 34 squatters inquartano trangugiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrigatero.
1: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma mi hai pensato di fare la radio?
0: Ma la radio è mero intrattenimento.

0: Megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
1: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
2: La regina ti vuole.
3: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
1: Figa, sarà una festa incredibile.

0: Ehi, giovane lavoratore!
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: Coco Pro?
0: No, Coco Profago! Il contratto di lavoro che è veramente una merda!
1: Salario da fame!
0: Schiene spezzate!
1: Zero diritti e doppi turni festivi!
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi! Coco Profago!
1: Mangerai veramente merda!
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi! Anch'io stipulerei un bel contratto Coco Profago! Dai ragazzi!

0: Il carretto passava e quell'uomo gridava.
1: Due giorni di dibattiti, discussioni e scambio di idee.
2: Mercoledì 3 giugno, l'intelligenza artificiale nelle scuole e stregoneria capitalista a cura del collettivo Trickster.
3: Giovedì 4 giugno, presentazione del libro Città in guerra con l'autore Francesco Chiodelli. Che
1: anno è? 2026. Che giorno è? 3-4 giugno. Questo è il tempo. Due giorni in carretta. Dibattiti, musiche, beveraggi.
2: Dalle ore 18 in piazza Borgodora.

qualche tempo vi legge la politica di colpi dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.

0: giugno dei Senza Patria.
1: Giornata di informazione e lotta antimilitarista.
0: Appuntamento alle 17 in piazza 18 dicembre. Interventi, canzoniere antimilitariste e anarchico del Corocchio e tanto altro.
1: L'Italia è una repubblica fondata sulla guerra. La guerra nel Mediterraneo. La guerra a chi lavora. La guerra per le strade delle nostre città. La guerra combattuta con armi made in Italy. La guerra a chi lotta contro questo mondo intollerabile.
2: Contro tutte le patrie, per un mondo senza frontiere.
1: Disertiamo le guerre.
0: 2 giugno, ore 17, in piazza 18 dicembre, interventi il canzoniere antimilitarista e anarchico del Corocchio e tanto

E la storia dell'uomo lo dimostra. L'uomo è stato capace di distruggere i dinosauri. Pensa un po' se non è capace in questo caso di distruggere quel piccolo maledetto verme microbo che si chiama coronavirus.